E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, vivrete un momento di eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura

0: Relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
2: Pensami, se ne hai voglia, pensami.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare, 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'assemblea nazionale a Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 15 ottobre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. C'è un fermato per la morte del giovane di 25 anni trovato a San Massimo a Verona. Le indagini si concentrano su un cinquantenne e su un possibile movente passionale in un contesto di emarginazione. Restano da chiarire le cause del decesso. Il servizio di Giovanni Salvatori.
4: Nella notte il cerchio si è stretto ulteriormente attorno all'uomo di 51 anni, veronese, trovato nei pressi e finito già ieri in ospedale in codice giallo. È stato fermato ed è, spiega la questura, fortemente indiziato dell'omicidio. Era stato proprio lui a correre fuori da quel groviglio di arbusti poco dopo le 10 del mattino, fuori di sé, chiamando confusamente aiuto. Diverse persone nelle vicinanze, sentendo le urla, avevano avvertito il 113. All'arrivo gli agenti delle volanti e della mobile, raggiunto il cuore della boscaglia, nascosto alla vista dei passanti, hanno trovato il corpo del 25enne italiano di origine nordafricana, di fatto senza fissa dimora, seminudo, accanto ad un improvvisato riparo con una tenda da campeggio, e poco distante il presunto aggressore, condotto in ospedale a Borgo Trento per le contusioni al corpo e al volto. Entrambi risultano avere precedenti per piccoli episodi. Sul posto è intervenuta anche la scientifica. Lo scenario che emerge dalle prime ricostruzioni degli inquirenti è quello della marginalità. Vittima e fermato avrebbero raggiunto insieme nella stessa mattina quel giaciglio di fortuna, dove poi sarebbe scaturita una lite, probabilmente per ragioni passionali, finita nel peggiore dei modi, con la morte del più giovane dei due, con buona approssimazione soffocato dall'altro, dato che al primo esame sul corpo non risultavano segni di arma da taglio né da fuoco. La certezza la potrà dare l'autopsia, che potrebbe essere eseguita nelle prossime ore. Il fermato nella notte è stato trattenuto in questura.
3: Picchiato e rapinato nel sottopasso vicino al centro commerciale di Affi, vittima un 17enne aggredito martedì da 5 persone, una delle quali armata di coltello. 10 giorni di prognosi per il ragazzo, derubato delle scarpe e degli occhiali. Ieri la denuncia ai carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Matteo Taietti.
5: Martedì pomeriggio, Affi, sottopasso che collega il centro del paese col centro commerciale. 3 amici di 16 anni, 2 di Affi, 1 di Costermano, stanno rientrando a casa dopo aver fatto acquisti. È in questo momento, all'uscita del sottopasso verso il paese, che si imbattono in 5 uomini, presumibilmente 4 maghrebini e un africano, che intimano ai 3 di consegnare tutti i soldi in loro possesso. Gli adolescenti di soldi non ne hanno, 2 fuggono, il terzo viene preso di mira. Secondo le testimonianze raccolte, i 5 iniziano a picchiarlo, volano sberle e pugni in faccia. Il 16enne cade a terra e viene derubato delle scarpe, forse l'unica cosa di valore che probabilmente aveva, oltre al cellulare facilmente nascosto nei pantaloni. I 5 poi fuggono. Il ragazzo verrà medicato al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. I carabinieri stanno cercando i responsabili del gesto, anche grazie alla videosorveglianza.
3: Primo passo ufficiale per il nuovo stadio Bentegodi di Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha convocato per il 28 ottobre la conferenza preliminare dei servizi che esaminerà la proposta dell'Hellas Verona. Ha previsti la demolizione e la ricostruzione dell'impianto nella stessa area con 30.000 posti e uno stadio provvisorio in via Sogare. L'investimento è stimato in 300 milioni di euro, prevalentemente privati ma con una quota pubblica ancora da definire. A Legnago il Consiglio Comunale ha approvato, tra le proteste dell'opposizione, il nuovo regolamento che condiziona alcuni aiuti economici alle famiglie di minorenni coinvolti in illeciti. Per mantenere benefici comunali discrezionali, i genitori dovranno aderire ad un percorso educativo concordato con i servizi sociali. In caso contrario, i contributi potranno essere sospesi. Il sindaco Paolo Longhi parla di responsabilizzazione delle famiglie. Le opposizioni denunciano una misura discriminatoria. Due motociclisti ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dopo altrettanti incidenti avvenuti ieri mattina nella bassa veronese. A Vallese di Oppiano un sessantenne si è scontrato con un furgone in via Isolo. Poco dopo a Zevio un trentenne rimasto gravemente ferito nello scontro con un'auto all'incrocio tra via Toffanelle Nuove e via Isola Bella. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'eli soccorso. Obbligo di firma per il 18enne arrestato dopo un inseguimento in monopattino tra la zona dello stadio e Porta Nuova a Verona. Martedì pomeriggio il giovane, secondo l'accusa, avrebbe investito un carabiniere nel tentativo di sfuggire ad un controllo provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Ieri la direttissima e il giudice ha disposto l'obbligo di firma e rinviato il processo al 23 novembre. Ad un anno dalla strage di Castel d'Azzano, ieri a Valeggio sul Mincio, una cerimonia ha ricordato i tre carabinieri morti nell'esplosione durante un'operazione di servizio il 14 ottobre 2025. Presenti il sindaco Alessandro Gardoni e il nuovo comandante della compagnia di peschiera del Garda, Gabriele Benevento. Intanto il 26 ottobre si aprirà davanti alla Corte d'Assise di Verona il processo ai tre fratelli Ramponi imputati per la strage. Era l'ultima notizia, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Radio Verona.
13: Viabilità.
3: Al momento le principali segnalazioni sulle autostrade le troviamo sulla A22 del Brennero in direzione nord, coda di mezzi pesanti per traffico tra Chiusa Val Gardena e Brennero, in direzione opposta quindi verso Modena, qua verso sud, mezzi pesanti in fila per lavori tra Vipiteno e Bressanone. Ancora torniamo in direzione nord, dunque verso il Brennero, fila per traffico tra Chiusa Val Gardena e Bressanone. Le code in questo caso sono di 2 km. In città e per quel che riguarda comunque la viabilità ordinaria di Verona e provincia, ancora molto trafficata con code via la statale 12 tra Cadi Raffaldo e Cadi David in direzione di Verona, ancora poi lungamente trafficata tra rallentamenti e incolonnamenti via Legnago dall'altezza sostanzialmente di della via Rodigina fino a Verona, anzi fino a Borgo Roma per la precisione. Poi abbiamo traffico anche sulla 434 Transpolesana, code da San Giovanni Lupatoto fino all'immissione su via Legnago. Queste le principali segnalazioni. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico a Verona oggi ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi con transito di velature al pomeriggio. Non avremo comunque piogge, temperatura massima che si porta fino a 22 gradi, la minima scende a 11.
13: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Sono le 7 passate da poco e sapete da quanto? Da 15 minuti e 38 secondi. Buongiorno a tutte e a tutti. Giovedì 15 ottobre, ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Verona. Comincia tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e vi accompagnerò anche questa mattina tra notizie, approfondimenti e rassegna stampa. Come sempre potete partecipare al nostro programma, raccontarci quello che succede nella vostra zona, intervenire sugli argomenti di cui parliamo. Il numero WhatsApp per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 60 11 610. Si apre uno scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'Ucraina. La Presidente del Consiglio definisce molto rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal Presidente americano. Rischia, dice, di legittimare Putin. Mosca replica che non sono affari suoi, mentre Zelensky ringrazia la premier italiana, ma intanto la Russia continua a bombardare l'Ucraina con morti e feriti anche tra i civili e il presidente ucraino accusa Trump di averlo tradito, di stare dalla parte sbagliata della storia. Sullo sfondo il timore, tra l'altro, che Washington abbia già ridotto il sostegno di intelligence alla difesa aerea di Kiev e le segnalazioni di limitazioni al sistema Starlink che di fatto rendono ciechi i droni per quel che riguarda gli attacchi di Kiev alle raffinerie russe. La posizione di Meloni apre anche nuove divisioni nella politica italiana. La premier ribadisce in Parlamento il sostegno all'Ucraina, incassa applausi anche da una parte del Partito Democratico, ma deve fare i conti da una parte, la sua, con Matteo Salvini, leader della Lega, che sostiene che non si possa aiutare Kiev all'infinito e che finita la guerra l'Italia dovrà tornare a comprare il gas russo perché costa meno. Divisioni anche tra le opposizioni, con astensioni incrociate sulle risoluzioni parlamentari, e dunque la guerra torna a mettere alla prova sia la maggioranza sia il cosiddetto campo largo. Dal Vaticano arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Papa Leone dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice ha ripreso a camminare, ha iniziato la fisioterapia respiratoria e ha celebrato messa in ospedale. Il decorso viene definito regolare, ma resta da capire se potrà affrontare il viaggio in Sud America previsto per novembre. E dall'Iran arriva la storia di Niameh Amini, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social giudicato blasfemo. Arrestata durante le proteste di gennaio, ha chiesto aiuto alla comunità internazionale con un messaggio dal carcere. Dice di non voler essere un'eroina, ma soltanto di voler essere ascoltata. Veniamo a Verona, c'è un fermato, come sapete, per la morte del 25enne trovato a San Massimo. Ora gli investigatori cercano di fare luce sul movente, le circostanze del decesso. Si parla di un possibile movente passionale. Ad Affi, intanto, un 17enne è stato picchiato e rapinato da un gruppo di aggressori nel sottopasso vicino al centro commerciale. E sul futuro del Bentegodi arriva un primo passaggio ufficiale. Il 28 ottobre, infatti, si riunirà la conferenza preliminare dei servizi indetta dal sindaco Tommasi per

Sulle pagine del quotidiano L'Arena fa discutere questo provvedimento del sindaco di Legnago che è stato approvato dal parlamentino del paese della Bassa, cioè niente fondi sociali discrezionali ai genitori dei Maranza, dei cosiddetti Maranza. E questo è il titolo che viene dato sull'Arena, che non collaborano con gli assistenti sociali per la rieducazione dei figli, in sostanza. Questo avviene tra le proteste delle opposizioni. Tomelleri a pagina 23 dell'Arena. La cronaca ancora a proposito di bullismo: ragazzo picchiato e minacciato con il coltello, poi gli rubano le scarpe. Violenza ad Affi, l'hanno aggredito in 5. Sulla vicenda indagano i carabinieri. C'è una inchiesta, reportage sull'Arena interessante: il gasolio sotto i 2,2 euro soltanto in due distributori su 10, il diesel quindi sopra i 2,2 euro al litro in quasi 8 distributori su 10. E allora, se c'è un problema, probabilmente c'è un problema col titolo. Su 8 distributori su 10, la benzina oltre i 2 euro in più della metà delle stazioni di servizio. A Verona il caro carburante si fa sentire e la fine dello sconto sulle accise fa risalire soprattutto il gasolio. E dunque, nel veronese, su 314 distributori stradali analizzati, soltanto il 69, vale a dire il 22%, vendono il diesel in modalità self a meno di 2,20 euro al litro, una quota inferiore alla media regionale che è del 23%. Verona è nella parte bassa della graduatoria, peggio vanno Padova e Treviso. L'assemblea dell'ANCI con i comuni in rivolta, più diciamo soft i toni tenuti dal giornale che l'Arena, che scrive: comuni, appello a Roma, più soldi e libertà di spesa. Sono notevoli i tagli che si abbatteranno su Verona, secondo i calcoli che vengono fatti dall'assemblea dell'ANCI, ma questo riguarda un po' tutti i comuni. Se andiamo infatti a vedere

0: è proprio anche quello che viene contenuto nelle pagine interne. Lorenza Costantino a pagina 12, il taglio di Verona riguarda 857.000 euro di trasferimenti che vengono persi nel 2026 e addirittura ancora di più nel 2027, quasi 880.000. E infatti, e intanto non si possono accantonare, cioè non si possono spendere i soldi che devono essere accantonati fino al 2028. E così c'è questo manifesto di richiesta da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. Sapete che sono disposti i sindaci simbolicamente a consegnare anche le chiavi dei municipi se non saranno ascoltati. C'è poi l'ipotesi di far passare il Giro d'Italia in Valpolicella con un arrivo di tappa Negrar il 26 maggio, il giorno dopo Montirolo e Gavia. Si va verso appunto questa decisione, una decisione che sarà presa tra poco.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Opere rare. Prime esecuzioni. Un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona. Con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti. E dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
9: 30, 40, 50.
10: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
9: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
10: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
9: Ah, che rima!
11: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro, e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
10: Galassia!
11: L'iper risparmio per tutti.
12: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Restiamo sulla 22 del Brennero, dove permane la coda di mezzi pesanti in carreggiata nord per traffico tra Chiusa Val Gardena e Brennero. In direzione opposta, dunque verso sud, fila di mezzi pesanti per lavori tra Vipiteno e Bressanone. Torniamo adesso invece in direzione Brennero con delle colonne di traffico intenso che riguardano tutti i veicoli tra Chiusa Val Gardena e Bressanone. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria di Verona, sono 7 minuti di percorrenza in più su via Legnago dall'emissione della 434 Transpolesana fino a Borgo Roma. In particolare poi viene anche segnalato un incidente all'altezza di via Giuliari, della svolta con via Giuliari. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di felicità.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona, tempo reale.
6: Due notizie che riguardano il nostro territorio: un nuovo stadio Bentegodi da 30.000 posti con spazi commerciali, concerti e altri eventi, ma soprattutto un investimento da circa 300 milioni di euro. A Verona comincia l'esame del progetto presentato dall'Ellas, ne scrive questa mattina sull'Arena Enrico Giardini. Il sindaco Damiano Tommasi ha convocato per mercoledì 28 ottobre la prima riunione della conferenza preliminare dei servizi. In sostanza, gli enti e gli uffici coinvolti dovranno a valutare la fattibilità della proposta ed esprimere i propri pareri entro 60 giorni. Che cosa prevede concretamente il progetto? Allora, lo ricorda Enrico Giardini. L'attuale Bentegodi, inaugurato nel 63, verrebbe demolito e ricostruito nella stessa posizione in Piazzale Olimpia. Nel frattempo l'Ellas continuerebbe a giocare a Verona in uno stadio provvisorio costruito proprio vicino lì in via Sogare. E chi paga? La proposta prevede un investimento prevalentemente privato sostenuto dalla proprietà del club, ma anche una quota di partecipazione pubblica sulla quale però bisognerà fare chiarezza. Attenzione, non siamo ancora all'approvazione del progetto né tantomeno alla apertura dei cantieri. È l'inizio di un percorso amministrativo nel quale andranno verificati costi e sostenibilità economica e caratteristiche dell'intervento. E poi c'è anche la questione degli europei di calcio del 2032. Secondo l'Arena, difficilmente Verona riuscirà a rispettare i tempi per ospitare la competizione. Insomma, adesso il progetto entra nella fase delle valutazioni ufficiali. Resta da capire non solo se e quando il nuovo Bentegodi verrà costruito, ma anche quanto costerà effettivamente alla collettività e quali conseguenze avrà sul quartiere che lo ospita. Altra notizia a carattere sportivo, con effetti più immediati, diciamo: il Giro d'Italia potrebbe tornare nel Veronese nel 2027 con un arrivo di tappa nei Grar, nel cuore della Valpolicella. È l'indiscrezione riportata questa mattina sempre sull'Arena, in questo caso da Renzo Pugliero. Secondo le anticipazioni, mercoledì 26 maggio la corsa rosa potrebbe partire da Chiari in provincia di Brescia per concludersi proprio a Negrar. Il giorno successivo invece sarebbe prevista un'altra partenza dalla Valpolicella con arrivo a Madonna di Campiglio, e sarebbe un appuntamento importante anche per il territorio, non solo dal punto di vista sportivo ma per la viabilità turistica della Valpolicella. Del resto, Negrar ha una lunga tradizione ciclistica, ospita il Palio del Reciotto, una delle competizioni internazionali più prestigiose per gli under 23. Attenzione però, per il momento si tratta solo di indiscrezioni. Il percorso ufficiale del Giro d'Italia 2027 sarà presentato il prossimo 3 novembre a Roma, e se confermato, quello di Negrar sarebbe il 28esimo arrivo di tappa della provincia di Verona nella storia della Corsa Rosa.
5: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: Questo è davvero un successo senza tempo. Gnarls Barkley con Crazy, ritrovato alle 7.46 e 37 secondi di questo giovedì 15 ottobre su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. I comuni veneti rischiano di dover tagliare i servizi ai cittadini oppure di aumentare le tariffe. Il motivo è presto detto: da una parte arrivano meno soldi dallo Stato, dall'altra aumentano le spese per il personale e per l'energia. Ne scrive questa mattina Sabrina Tomè sulla Nuova Venezia e Mestre, ma anche sugli altri quotidiani NEM. Partiamo dai numeri: i rinnovi dei contratti dei dipendenti comunali costeranno in Veneto 120 milioni di euro in più l'anno, altri 40 milioni serviranno per pagare le bollette rincarate di circa il 10%. Gli aumenti degli stipendi sono necessari, anche perché negli ultimi 17 anni i comuni hanno perso quasi un terzo del personale, ma a pagarli saranno prevalentemente gli stessi enti locali, mentre i finanziamenti statali, secondo l'ANCI, sono insufficienti. E le conseguenze? Meno strade asfaltate, manutenzioni rinviate oppure rette più alte per asili nido, mense e trasporti pubblici. E parliamone. L'articolo riporta un esempio proprio della nostra provincia. A Colonia Veneta il sindaco Manuel Scalzotto, che presiede anche la consulta finanza locale dell'ANCI Veneto, prevede una bolletta energetica complessiva di circa 800.000 euro quest'anno contro i 360.000 del 2019, cioè più del doppio. Scalzotto spiega che non si tratta di rinunciare a qualche festa oppure alle luminarie natalizie, ma di non avere più soldi per riparare le buche nelle strade oppure di sistemare il cimitero. E poi c'è un'altra preoccupazione: la riforma del codice della strada, che potrebbe ridurre anche le entrate comunali derivanti dalle multe, modificando la ripartizione degli incassi tra chi accerta le infrazioni e chi possiede le strade. Sapete che si pagherebbe in proporzione: se superi di 5 km orari paghi 5 euro, però poi c'è lo sconto, 3,5 euro se paghi entro i primi 5 giorni. Insomma, il problema non riguarda soltanto i bilanci dei municipi, riguarda direttamente i servizi che utilizziamo ogni giorno e quanto ci costano. I sindaci chiedono al governo di rivedere i criteri di finanziamento, ma, riferisce il giornale, finora non hanno ricevuto risposte. E a proposito di caro energia, da oggi 15 ottobre si possono accendere i termosifoni, ma per le famiglie si annuncia un inverno particolarmente costoso. Sul Mattino di Padova Marta Randon racconta le previsioni delle associazioni dei consumatori e degli amministratori di condominio. Secondo Adico, l'associazione per la difesa dei consumatori, la spesa per il riscaldamento potrebbe aumentare addirittura del 52%, quindi siamo più della metà rispetto allo scorso anno. Facciamo un esempio concreto allora: una famiglia che nella scorsa stagione ha speso 892 euro di gas, quest'anno potrebbe arrivare a 1360, quasi 470 euro in più. Sono stime, naturalmente, che dipendono dall'andamento dei prezzi e dai consumi effettivi. E più prudenti gli amministratori di condominio della NACI, che prevedono comunque rincari fino al 40%, quindi costa poi di più anche il condominio se magari uno c'ha il riscaldamento centralizzato. Allora, come difendersi? Il presidente di Adico, Carlo Garofolini, consiglia di ritardare il più possibile l'accensione del riscaldamento, approfittando delle temperature ancora relativamente miti. Gli amministratori raccomandano invece di regolare i termosifoni stanza per stanza, evitare dispersioni di calore, migliorare l'isolamento delle abitazioni, soprattutto negli edifici più vecchi. Ma attenzione, non è soltanto una questione di comportamenti individuali, il problema è anche strutturale, perché gran parte del patrimonio edilizio è poco efficiente, lo sappiamo. Dal punto di vista energetico, gli interventi di riqualificazione richiedono investimenti spesso molto costosi. Insomma, dopo i rincari che stanno mettendo in difficoltà i bilanci dei comuni, il caro energia rischia di pesare direttamente anche su quelli delle famiglie, e il conto arriverà tra poco con i primi mesi di freddo.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Ma restiamo sul caro energia, affondiamo il coltello nella piaga, perché da Bruxelles comunque potrebbe arrivare un primo via libera al decreto bollette del governo italiano. Oggi la questione sarà al centro del vertice europeo, dove Giorgia Meloni chiederà anche maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare i rincari, che sono due cose un po' diverse. Ne scrive Francesca Basso sul Corriere della Sera. Che cosa prevede il decreto bollette? Il punto centrale è il meccanismo con cui si forma il prezzo dell'elettricità. In Italia molto spesso è il gas a determinare il prezzo all'ingrosso anche dell'energia prodotta con fonti più economiche come il sole e l'acqua, e nel prezzo del gas rientra anche il costo dei permessi per emettere anidride carbonica, il cosiddetto sistema ETS. Il governo vuole togliere questo costo dalla formazione del prezzo all'ingrosso e trasferirlo invece direttamente sulle bollette. L'obiettivo è ottenere una riduzione complessiva della spesa elettrica, perché secondo i calcoli del governo il calo del prezzo dell'energia sarebbe superiore al costo aggiuntivo trasferito in bolletta. La Commissione europea si dice vicina ad un accordo con Roma, purché la soluzione rispetti le regole comunitarie. Resta invece più complicata la richiesta italiana di poter spendere maggiormente contro il caro energia senza violare i vincoli europei di bilancio. Bruxelles potrebbe concedere margini utilizzando le clausole già previste per gli investimenti nella transizione energetica, ma su questo serviranno ancora dei negoziati. I più maligni dicono che la maggiore flessibilità di spesa Giorgia Meloni la chieda per potersi, come dire, tirare la volata per la campagna elettorale prima delle elezioni, così Bersani ieri sera alla 7, sulla 7 a 8 e mezzo. Comunque, al di là di questo aspetto politico interessante, si apre uno spiraglio per contenere il costo dell'elettricità, ma non c'è ancora un accordo definitivo e soprattutto non sappiamo ancora quanto e quando le famiglie e le imprese potranno effettivamente risparmiare. Tra pochissimo arrivano le ultime news locali, lo sport con Alessandro De Pietro e anche le previsioni meteo.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
13: Chiama 045 561 500.
14: Opere rare. Prime esecuzioni. Un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona. Con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti. E dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
15: 30, 40, 50.
16: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
15: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
16: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
15: Ah, che rima!
17: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
16: Galassia!
17: L'iper risparmio per tutti.
18: Sono le 8 in punto.
19: Ora esatta, in collaborazione con
20: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
21: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
19: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare, 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
22: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
19: Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 15 ottobre, buona giornata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In primo piano le indagini sull'omicidio del giovane di 25 anni trovato a San Massimo a Verona. Le indagini si concentrano su un cinquantenne e su un possibile movente passionale in un contesto di emarginazione. Gli aggiornamenti da Giovanni Salvatori.
23: Nella notte il cerchio si è stretto ulteriormente attorno all'uomo di 51 anni, veronese, trovato nei pressi e finito già ieri in ospedale in codice giallo. È stato fermato ed è, spiega la questura, fortemente indiziato dell'omicidio. Era stato proprio lui a correre fuori da quel groviglio di arbusti poco dopo le 10 del mattino, fuori di sé, chiamando confusamente aiuto. Diverse persone nelle vicinanze, sentendo le urla, avevano avvertito il 113. All'arrivo gli agenti delle volanti e della mobile, raggiunto il cuore della boscaglia, nascosto alla vista dei passanti, hanno trovato il corpo del 25enne italiano di origine nordafricana, di fatto senza fissa dimora, seminudo, accanto ad un improvvisato riparo con una tenda da campeggio, e poco distante il presunto aggressore, condotto in ospedale a Borgo Trento per le contusioni al corpo e al volto. Entrambi risultano avere precedenti per piccoli episodi. Sul posto è intervenuta anche la scientifica. Lo scenario che emerge dalle prime ricostruzioni degli inquirenti è quello della marginalità. Vittima e fermato avrebbero raggiunto insieme nella stessa mattina quel giaciglio di Fortuna, dove poi sarebbe scaturita una lite, probabilmente per ragioni passionali, finita nel peggiore dei modi con la morte del più giovane dei due, con buona approssimazione soffocato dall'altro, dato che al primo esame sul corpo non risultavano segni di arma da taglio né da fuoco. La certezza la potrà dare l'autopsia, che potrebbe essere eseguita nelle prossime ore. Il fermato nella notte è stato trattenuto in questura.
0: Picchiato e rapinato nel sottopasso vicino al centro commerciale di Affi, vittima un 17enne aggredito martedì da 5 persone, una delle quali armata di coltello. 10 giorni di prognosi per il ragazzo derubato delle scarpe e degli occhiali. Ieri la denuncia ai carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Matteo Taglietti.
1: Martedì pomeriggio, Affi, sottopasso che collega il centro del paese col centro commerciale. Tre amici di 16 anni, due di Affi, uno di Costermano, stanno rientrando a casa dopo aver fatto acquisti. È in questo momento, all'uscita del sottopasso verso il paese, che si imbattono in 5 uomini, presumibilmente 4 magrebini e un africano, che intimano ai tre di consegnare tutti i soldi in loro possesso. Gli adolescenti di soldi non ne hanno, due fuggono, il terzo viene preso di mira. Secondo le testimonianze raccolte, i 5 iniziano a picchiarlo, volano sberle e pugni in faccia. Il 16enne cade a terra e viene derubato delle scarpe, forse l'unica cosa di valore che probabilmente aveva, oltre al cellulare facilmente nascosto nei pantaloni. I 5 poi fuggono. Il ragazzo verrà medicato al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. I carabinieri stanno cercando i responsabili del gesto, anche grazie alla videosorveglianza.
0: Grave episodio ieri sera poco dopo le 19 lungo la tangenziale est a Verona, all'altezza dell'uscita di Montorio in direzione Valpantena. Una Renault Clio con a bordo un veronese 42enne è stata tamponata da un'auto di colore verde scuro. Potrebbe essere una Peugeot che si è allontanata. Il conducente dell'auto pirata, ferito, si è allontanato a sua volta senza prestare soccorso e, nonostante il transito di molti veicoli, nessun automobilista ha dato l'allarme, anche perché l'allontanamento è avvenuto a piedi. La Clio è finita nella scarpata, mentre il 42enne è stato trasferito al polo Confortini, per fortuna senza gravi lesioni. La polizia locale, accorsa sul posto con 2 pattuglie, ha iniziato una ricerca ancora in atto per individuare il secondo veicolo danneggiato, ma al momento pare svanito. Chiunque abbia utili informazioni è invitato a chiamare la centrale operativa della polizia locale. L'invito al conducente fuggito da parte del comando di Via del Pontiere è quello di presentarsi subito al comando per fornire la propria versione ed evitare conseguenze ben più gravi. Primo passo ufficiale per il nuovo stadio Bentegodi di Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha convocato per il 28 ottobre la conferenza preliminare dei servizi, che esaminerà la proposta dell'Hellas Verona. Previsti la demolizione e la ricostruzione dell'impianto nella stessa area, con 30.000 posti e uno stadio provvisorio in via Sogare, investimento stimato in 300 milioni di euro, prevalentemente privati, ma con una quota pubblica ancora da definire. Ad un anno dalla strage di Castel d'Azzano, ieri a Valeggio sul Mincio, una cerimonia ha ricordato i 3 carabinieri morti nell'esplosione durante un'operazione di servizio il 14 ottobre 2025. Presenti il sindaco Alessandro Gardoni e il nuovo comandante della compagnia di peschiera del Garda, Gabriele Benevento. Intanto, il 26 ottobre si aprirà davanti alla Corte d'Assise di Verona il processo ai 3 fratelli Ramponi imputati per la strage. Siamo adesso allo sport. Con Alessandro De Pietro, a cui diamo il nostro buongiorno.
2: Buongiorno Luca, soltanto la rifinitura oggi fra il Verona e la partita di domani con il Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20.30 al Bentegodi. Verona è chiamato a reagire dopo la sconfitta con il Modena, in generale dopo un inizio di campionato assolutamente balbettante contro una squadra come il Catanzaro, diversa, diversissima da quella brillantissima della passata stagione che ha sfiorato la Serie A, perdendo d'un soffio la finale playoff contro il Monza senza le sue stelle più luminose, in particolare Sissé, poi al Milan dal Verona, così come Liberali, così come Favasuli passato al Napoli. Dimesso il Catanzaro, costretto ha chiamato a rialzare la testa il Verona dopo quello che è stato un avvio assolutamente sottotono, con una fase difensiva da odiare al meglio, anche se dietro mancherà Edmondson, squalificato per una giornata dopo la doppia munizione di Modena, anche se non ci sarà naturalmente Coraz, anche se non ci sarà ancora Bradaric, anche se non sarà e non potrà essere al meglio Frese. Per il resto il solito Verona con tanta scelta in mezzo al campo, con il dubbio legato alle condizioni di Suslov, con Mosquera inevitabilmente ancora davanti dopo la doppietta di Modena, dopo la doppietta nel derby con il Vicenza. Fine settimana in cui si aprirà anche la Superlega di volley con Rana Verona al Palamagis contro Civitanova, l'inizio alle 18 per il turno di Serie B, al di là di Verona Catanzaro che aprirà la giornata di campionato, un turno assolutamente interessante. Si affrontano le prime due, Mantova contro Palermo, e le due retrocesse dalla Serie A, al di là del Verona, Pisa contro Cremonese. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro. Oggi parliamo di autobus, pullman e scuolabus. Quanto sono sicuri davvero? Ne parliamo tra poco alle 8.20. A darmi un consiglio, potete intervenire in diretta al nostro numero telefonico 9600 103, oppure WhatsApp e WhatsApp audio 335 60 11 610.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
24: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
25: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
24: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
26: Radio Verona. Meteo.
0: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, determinando tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rastrenamenti pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi con velature al pomeriggio. Non ci saranno piogge, temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 11.
27: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, viverete un momento di Eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura lontana, sentendo che il sapore è il modo più rapido per evadere dalla routine quotidiana. Capricorno, metterete ordine nei vostri attrezzi o nei vostri strumenti di lavoro fisico. Pulire, oliare o sistemare queste cose vi farà sentire pronti per qualsiasi sfida. Acquario, sarete molto diretti riguardo a un vostro bisogno di libertà. Lo spiegherete con tale logica che il partner non si sentirà escluso ma incuriosito dalla vostra natura indomita. Pesci, oggi la vostra attenzione sarà focalizzata sui costi invisibili. Una commissione bancaria, un abbonamento dimenticato. Risolvere queste inefficienze vi farà sentire dei campioni del pragmatismo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Di incidente, pensiamo anche alle aggressioni a bordo, a persone moleste oppure a frenate improvvise, ai controlli sui mezzi e sugli autisti, alla sicurezza dei bambini durante le gite scolastiche. E poi c'è una domanda che riguarda tutti: cosa possiamo fare per viaggiare più sicuri e cosa devono fare gli altri quando incontrano un autobus sulla strada? Ne parliamo con Alessandro Osmania dell'associazione Verona Strada Sicura, che si occupa professionalmente del settore dell'autotrasporto di persone. Buongiorno Alessandro e benvenuto a Dammi un Consiglio.
1: Buongiorno Luca, ovviamente un caloroso buongiorno anche a tutti coloro che sono sintonizzati in radio ma anche in televisione.
0: Sintonizzati in radio e anche in televisione. Allora, noi quando parliamo di autobus sicuri subito appunto pensiamo alle frenate brusche eccetera, ma c'è anche una sicurezza a bordo autobus che potrebbe essere messa o compromessa da persone moleste, casi di osservazioni che poi sfociano in litigi, aggressioni che sono avvenute anche ai danni dell'autista stesso. Che tipo di mezzi ci sono per garantire questo tipo di sicurezza? E soprattutto mi rivolgo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici: se siete stati testimoni diretti o avete vissuto un episodio di questo tipo a bordo di un autobus, potete telefonarci allo 045 96 00 103 oppure mandarci un WhatsApp o anche un vostro audio WhatsApp al 335 60 11 610. Allora, cominciamo proprio da questo aspetto, perché uno, quando, cioè, è sacrosanto che uno prende l'autobus e vuole star tranquillo, no?
1: Assolutamente. Ecco. Entriamo subito nell'argomento della sicurezza, ma sicurezza a bordo. In questo caso distinguerei il termine sicurezza, perché a mio avviso possiamo distinguerla tra quella che è una sicurezza personale, cioè la percezione di essere sicuri a bordo di questo mezzo, da una sicurezza fisica. Quando parliamo di sicurezza personale entriamo proprio nell'ambito di quelle che potrebbero essere le aggressioni, le molestie, tutti quegli eventi che avvengono all'interno dell'abitacolo e che possono mettere a rischio non solo i passeggeri ma anche il conducente.
0: Sappiamo che ci sono anche delle telecamere a bordo.
1: Esatto, ma partiamo dal conducente che è una figura chiave. Sì, sì. Da questo punto di vista siamo fortunati, perché il legislatore, soprattutto a seguito di un inasprimento degli episodi che hanno riguardato attacchi personali nei confronti di questa figura che guida il mezzo, che ne ha la responsabilità, è intervenuto, e quindi con un decreto del 2024 sono state regolamentate quelle che vengono normalmente chiamate le paratie a protezione della postazione del conducente. Questo ovviamente riguardano prevalentemente alcune tipologie di veicoli, come ad esempio gli urbani e gli extraurbani, non i turistici in generale.
0: Sì.
1: Però sono i primi elementi che vanno a separare in maniera netta la postazione di guida dal resto dell'abitacolo e rappresentano un primo elemento di difesa del conducente.
0: Un po' come avviene sugli aerei.
1: Un po' come avviene sugli aerei. In effetti sì. Il parallelo è corretto, perché queste tipologie di protezione non sono apribili dall'esterno ma solo dall'interno, direttamente dal conducente. Sì. Ovviamente questo non basta, ecco perché molte aziende di trasporto hanno avuto anche l'idea e l'intuizione di cominciare a installare a bordo dei mezzi dei sistemi di telecamere di controllo da remoto. Queste ovviamente possono in un certo senso prevenire o dissuadere dall'andare a compiere determinati atti, ma non possono eliminarli del tutto.
0: Certo.
1: Così come ovviamente esistono i sistemi di allarme per il quale il conducente riesce a chiamare immediatamente una centrale operativa e a segnalare un tipo di attività che potrebbe andare a danneggiare passeggeri, conducenti o anche l'intero mezzo.
0: Ah, ecco, e questi tipi di allarme sono installati, per esempio,
1: sono installati
0: di linea urbani,
1: nella maggior parte dei casi sì, però come dicevo è sempre una scelta di strategia aziendale e di politica aziendale da parte dell'azienda di trasporto che possiede questi veicoli. Quindi siamo di fronte a una serie di misure che possono in un certo senso cercare di attenuare questa fenomenologia.
0: Certo.
1: Però non la possono azzerare completamente.
0: Chiaramente fermare al momento, perché ci vuole il tempo fisico che una pattuglia magari si rechi sul posto. E
1: molte aziende hanno anche adottato servizi di vigilanza privata a bordo delle linee considerate più critiche per orario o per tipologia percorso.
0: Succede anche a Verona o in provincia?
1: Ma succede in molte realtà italiane. Io penso che da questo punto di vista Verona rappresenti comunque una situazione virtuosa per tutte quelle che sono le iniziative messe in campo per la sicurezza dei passeggeri ma anche dei conducenti.
0: Molto bene. Allora, Smania, parliamo adesso invece della sicurezza dei veicoli, ma proprio della sicurezza tout court. Nel senso, io ricordo ancora un episodio grave di cronaca che avvenne nel 2023 23 a Mestre, quando un autobus precipitò dal cavalcavia Rizzardi, vi furono una ventina di vittime, addirittura diversi feriti, e le indagini

0: Evidenziarono anche un problema meccanico allo sterzo. Quanto è possibile prevenire guasti di questo tipo attraverso manutenzione e controlli?
1: Hai centrato il punto, Luca, nel senso che quando parliamo di sicurezza, chiamiamola tecnica, quindi la sicurezza del mezzo, dobbiamo distinguere quella che è la sicurezza a bordo del mezzo, quindi la sicurezza che è deputata grazie ai sistemi di assistenza alla guida, passivi e attivi. E che oggi sono sulla bocca di tutte, no? Oggi quando abbiamo una macchina sappiamo che viene consegnata con tutta una serie di dispositivi che aiutano il conducente a prevenire determinate situazioni. Però la sicurezza sul veicolo tecnica non è sufficiente. L'altro aspetto importante è la manutenzione di questo mezzo, perché per mantenerlo efficiente è necessario che le aziende attuino dei piani di manutenzione periodica.
0: Quindi sono controlli, ma anche manutenzione, sono due fattori
1: Sono
0: incrociati
1: due
0: che
1: fattori
0: determinano.
1: incrociati, nel senso che ogni veicolo ovviamente ha degli intervalli di manutenzione previsti dal costruttore che vanno rispettati, dal banale cambio dell'olio a tutti gli altri componenti, ma è anche l'autista o l'azienda stessa che deve intervenire rapidamente quando nota un'anomalia o un malfunzionamento, una spia che si apre, un rumore molesto, un qualcosa che dà l'idea di una inefficienza del mezzo.
0: Quindi i controlli sono in capo all'azienda
1: La
0: del
1: manutenzione è in
0: trasporto.
1: capo all'azienda. La revisione annuale è ovviamente obbligatoria per questa tipologia di mezzi, ma la revisione attesta la salute del veicolo quel
0: Quel
1: giorno.
0: giorno,
1: Quindi va
0: certo.
1: assolutamente integrata con quella che è l'attività quotidiana,
0: Deve
1: perché
0: essere
1: le aziende.
0: quotidiana questa
1: È un'attività
0: attività,
1: quotidiana per un
0: no?
1: semplice motivo, perché le aziende di trasporto guadagnano facendo viaggiare i mezzi, quindi un mezzo che non esce dal deposito è un mezzo non operativo. Quindi tutto quello che sono le attività fatte dalle officine interne delle aziende di trasporto permettono proprio di andare a garantire questa sicurezza giornaliera.
0: Ecco, io prima avevo citato gli aerei dicendo, no, della barriera protettiva per l'autista, e appunto quando capitano per esempio degli incidenti aerei si aprono delle grandi inchieste con gli enti preposti per fare in modo che non si ripetano più, per ridurli sempre di più. Questo tipo di meccanismo virtuoso, diciamo, si applica anche a bordo degli
1: Sì,
0: cioè a bordo,
1: tra
0: sugli
1: l'altro hai
0: autobus.
1: citato degli esempi
0: Sì.
1: molto, molto lampanti. Quando avvengono casi come questo, che possono andare dall'uscita e dalla carreggiata di un mezzo dovuto a un guasto tecnico, se viene ovviamente appurato, piuttosto che l'incendio di un
0: Ah
1: mezzo,
0: sì.
1: il prendere fuoco, si ha una compartecipazione tra costruttore, azienda di trasporto, autista, che devono lavorare insieme, grazie a una commissione anche poi nominata da chi sta facendo le indagini, per verificare realmente che cosa è accaduto.
0: Ah, ecco, quindi insomma abbiamo.
1: È una prassi assolutamente diffusa anche nel settore del trasporto passeggeri.
0: Ecco, e ci sono stati dei casi di miglioramento tecnico, in questo caso avvenuti dopo delle inchieste aperte?
1: Potrei citare una cosa, visto che parlavamo degli incendi. Nella maggior parte dei casi, tutti i materiali a bordo di un autobus vengono sviluppati per cercare di ritardare il più possibile la propagazione delle fiamme. Non
0: Sì.
1: sono ignifughi al 100%, ma ovviamente ritardano. Ma uno degli elementi di maggiore preoccupazione nel trasporto passeggeri è quando l'incendio parte nel vano motore, che è posteriore, molto lontano dalla postazione di guida, e questo ovviamente può essere rilevato solo in maniera tardiva. Ecco perché la legge ha obbligato la presenza di sensori che avvertono immediatamente l'autista che sta sviluppandosi un incendio nel vano motore, e il sistema stesso interviene in un primo momento con degli ugelli per spegnere questo incendio, spegne il motore e quindi si ha tempestivo intervento su quello che potrebbe essere un fenomeno molto
0: Certo,
1: grave.
0: naturalmente bisogna che il parco autobus sia sempre rinnovato perché
1: Sì, vorrei.
0: è mantenuto, perché ovviamente è chiaro che io mi ricordo ancora episodi di cronaca a Roma con vecchi autobus dell'ATAC che prendevano fuoco in mezzo alla
1: Il mondo
0: strada,
1: dell'autobus è
0: cose
1: cambiato. Penso che
0: sì.
1: anche tu ti ricorderai che quando io e te prendevamo l'autobus c'erano tre o quattro scalini e di certo il comfort a bordo era
0: Sì.
1: tutt'altra cosa. Oggi però non vorrei dire che solo gli autobus di nuova generazione sono
0: Sono
1: sicuri. Un
0: dotati di questi
1: autobus ben
0: sistemi.
1: mantenuto, in efficienza e controllato è altrettanto sicuro.
0: Anche un vecchio torpedone,
1: Anche un vecchio
0: se
1: torpedone, se guidato in maniera
0: benissimo.
1: corretta.
0: Allora, con Alessandro Smania di Associazione Strada Sicura, tra poco parleremo anche di scuolabus, gite scolastiche, chi controlla i pullman, le condizioni dei conducenti, poi le regole da conoscere per evitare incidenti quando saliamo a bordo, quando scendiamo. incontriamo, oppure quando incontriamo un autobus sulla strada, no? Adesso non è il caso per esempio di Verona, ma per esempio le città che hanno la tranvia, per esempio molte biciclette cadono in mezzo ai binari, se la ruota rimane proprio incastrata in mezzo al binario. Allora ci sentiamo tra poco con Dammi un consiglio in diretta su Telearena Radio Verona.
2: Radio Verona, dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre nuovi abbonamenti e dal 1 dicembre biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
11: Dimenticare Modena e risalire ai posizioni in classifica già dal Catanzaro. Settima giornata di andata di Serie B, venerdì 16 ottobre, stadio Bentegodi, Verona contro Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20.30 per partita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
15: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
0: Bentornati a Dammi un consiglio su Telearena e Radio Verona. Stiamo parlando di sicurezza degli autobus con Alessandro Smania di Verona Strada Sicura e adesso affrontiamo un tema che interessa particolarmente le famiglie, cioè gli scuolabus e le gite scolastiche. Ma prima vorrei leggerti, ci diamo del tuo a questo punto.
1: Assolutamente,
0: visto
1: Luca, grazie.
0: Grazie lo dico io ovviamente. Federica, che ci scrive al 335 60 11 610 e ci chiede: la guida autonoma toglierà i morti dalle strade?
1: Oh, servirebbe un'altra puntata per rispondere a questa domanda, però non voglio sottrarmi. La risposta è no. Ma per un semplice motivo ve lo voglio argomentare. La guida autonoma sicuramente nel suo sviluppo completo, quindi quando arriveremo al livello 5, per il quale i mezzi si muoveranno in maniera autonoma senza una persona un conducente a bordo che ne deve gestire la mobilità, ridurranno in maniera drastica i casi di incidente che oggi avvengono per distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità o d'altro. Quindi andranno a togliere quasi tutti gli elementi che generano un incidente causato da cause umane, sì, da comportamenti
0: ci
1: umani.
0: Ci sono dei mezzi pubblici che vanno a guida autonoma?
1: Ci sono degli sperimentazione e dei piccoli veicoli che fungono da shuttle che in ambiti ben controllati e precisi svolgono un percorso standard da A a B.
0: No, perché stavo pensando alla carenza di autisti, magari si poteva risolvere così.
1: Hai citato un tema importantissimo, sì, perché questo è un fattore reale, sì, e la guida autonoma permetterà probabilmente di andare ad automatizzare le tratte normali, standard. Prendo, arrivo in stazione, trovo un autobus che mi porta in centro, una linea ben, sì, predefinita, ma non sostituirà il professionista che magari ti porta sulla costiera amalfitana e deve destreggiarsi nelle piccole vie dei centri.
0: Sì, io ci sono stato, veramente da cardiopalma, perché
1: molto. Diceva,
0: come fa? Perché lì basta un piccolo guasto anche del mezzo e insomma si rischia.
1: Qui vorrei assolutamente spezzare una lancia per chi è dietro il volante,
0: okay.
1: È una professione, sì, vera e propria. Il conducente di un autobus è un professionista della guida, è una persona che non solo ha, tra virgolette, conseguito una licenza di guida adeguata per il mezzo che deve guidare,
0: sì,
1: ma soprattutto deve poi andare a prendere la CQC, quella che viene chiamata carta di qualificazione del conducente, che contempla una formazione più ampia: sicurezza dei passeggeri, gestione delle emergenze, comfort di bordo e via dicendo.
0: Sì.
1: È una persona soggetta a tutta una serie di restrizioni e regolamenti, non può bere, tasso alcolico,
0: ecco,
1: zero.
0: Sì.
1: È una persona che ha dei tempi di guida di riposo ben definiti, sia a livello giornaliero che settimanale.
0: Come si fanno a controllare i tempi di riposo?
1: Abbiamo il cronotachigrafo, quel apparecchietto, quella specie di scatola nera che è a bordo dei mezzi, dove viene inserita la tessera e che va a registrare chiaramente chi sta guidando e per quanto tempo sta guidando il mezzo.
0: Ecco, però se io non lo sto guidando e nemmeno riposo, magari in quell'ora, non so quante ore poi di riposo siano richieste.
1: Allora,
0: vado al casinò e non lo so.
1: Durante il giorno,
0: sì,
1: normalmente sono 9 ore di guida con una pausa di 45 minuti dopo 4 ore e mezza.
0: Okay.
1: Quindi questo è normalmente l'intervallo previsto per chi effettua dei servizi a lungo raggio, quindi non l'autobus, diciamo, tra virgolette, urbano in particolare. E ripeto, il rispetto di questa non solo ovviamente vanno a tutela del conducente, della sua salute fisica, ma ovviamente anche dei passeggeri. Poi ricordiamo che questa è una categoria professionale che è soggetta a periodici controlli sanitari, anche,
0: sì,
1: tossicologici,
0: ah,
1: e anche,
0: sì,
1: a valutazioni periodiche della sua psicoattitudine fisica,
0: certo,
1: a svolgere quel tipo di attività. Quindi è una categoria che è fortemente professionalizzata. Non abbiamo una persona che, siccome sa girare un volante, viene messo a bordo di un veicolo. E questo ovviamente è una garanzia per chi poi mette i propri figli magari all'interno di un autobus turistico per andare in gita a Roma piuttosto che a Bologna.
0: Tra l'altro, la domanda di Federica mi ha fatto venire in mente, a proposito di guida autonoma eccetera e anche della carenza di autisti, che per sanare questo problema si pensa nel nuovo codice della strada di portare l'età degli autisti,
1: a 70 anni,
0: degli autobus fino a 70 anni.
1: È corretto.
0: È corretto, cioè il requisito anagrafico non incide sulla capacità, sulla performance dell'autista, diciamo.
1: Diciamo che sulla base dei controlli che citavamo prima, è ovvio che si può andare a verificare se quella persona ha ancora tutte le attitudini necessarie per svolgere quella mansione. Quindi non necessariamente un settantenne non è più in grado di guidare un autobus, anzi, molto probabilmente l'esperienza che ha accumulato negli anni potrebbe essere quello che lo aiuta nell'andare a, tra virgolette, gestire situazioni che possono creare lungo il percorso.
0: Va bene.
1: Però una cosa importante sulle gite scolastiche è che da qualche anno la Polizia Stradale, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, ha istituito un progetto per il quale le scuole possono richiedere dei controlli preventivi su mezzi e conducenti delle gite scolastiche. È un'attività facoltativa, però può mettere anche in sicurezza questa tipologia,
0: ecco,
1: di attività.
0: Le scuole che lo richiedono questo controllo?
1: Ma anche a Verona sono stati effettuati molti controlli.
0: Lo richiedono di routine oppure lo fanno così?
1: È diventata ormai una prassi abbastanza consolidata, e quello che vorrei chiarire in maniera molto precisa è che questo non è un qualcosa che mette in dubbio o vuole criminalizzare la società di noleggio con conducente, è una garanzia a tutela sia di chi viene trasportato ma sia chi di fa questo servizio in maniera corretta, in maniera,
0: certo,
1: professionale.
0: Perché dice: io vi ho certificato comunque che,
1: esatto, esatto,
0: il controllo è stato fatto, è stato richiesto, è stato fatto e ci hanno dato questa risposta, quindi mette un po' in pace tutti.
1: Assolutamente sì, ecco, assolutamente,
0: certo, certo,
1: sì.
0: C'è un nostro ascoltatore, Luke, che ci scrive al 335 60 11 610, secondo me andando un po' fuori tema, però nemmeno più di tanto, dice: ma che fine hanno fatto gli autobus navetta? Lo dico perché siccome poi il mezzo pubblico è un mezzo che si auspica diventi competitivo rispetto al mezzo privato,
1: sì.
0: E quali sono le condizioni per far sì che...
1: Allora, l'ecosistema della mobilità, sì, all'interno dei centri urbani è molto complesso e lo è diventato molto di più negli ultimi anni. Basta che ci guardiamo intorno. Oggi quante auto sostano in strada per molte ore? Mediamente si pensa addirittura 23, quindi vuol dire che noi utilizziamo quel veicolo per la nostra mobilità personale meno di un'ora al giorno. Come possiamo immaginare che la mobilità possa migliorare in questo contesto? Quindi è un insieme di soluzioni dove dobbiamo potenziare il trasporto pubblico, che non deve diventare l'alternativa obbligatoria solo per chi non ha la macchina, deve diventare un'alternativa efficace per chi ha la
0: per
1: macchina.
0: Per chi ha la macchina e decide magari di usarla soltanto il weekend per andare,
1: esatto,
0: a fare la gita fuori porta.
1: Esatto, quindi questo è, sì, un processo virtuoso che va ovviamente in tutte le varie declinazioni della mobilità, bicicletta, monopattini, piedi e via dicendo, aree pedonali, ma che deve lavorare insieme con un ecosistema importante nel quale il trasporto pubblico può, tra virgolette, soddisfare le esigenze di trasporti a spese ridotte, sì, efficienti, in tempo e a impatto
0: perché
1: possibilmente zero dal punto di vista anche ecologico.
0: Bisogna che sia competitivo nell'arrivare a destinazione, quindi corsie preferenziali, confortevole, uh-huh, e con l'aria condizionata che funziona d'estate, e sicuro per tutta una serie di
1: vorrei aggiungere una cosa, che, certo, visto che la trasmissione si chiama Dammi un consiglio,
0: sì,
1: no? Spesso e volentieri ci lamentiamo degli autobus, però, sì, ad esempio una pratica che noi automobilisti spesso e volentieri abbiamo nella quotidianità è quella di parcheggiare nelle aree di sosta degli autobus. Questo,
0: sì,
1: cosa impedisce? Impedisce all'autobus di entrare e fare la manovra corretta, scaricare le persone sul marciapiede e rimanere in mezzo alla strada per un tempo più a lungo di quello necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
0: A proposito di sicurezza, c'è tutta la sicurezza legata all'imbarco, allo sbarco e alle auto che magari passano nel frattempo. Ne parliamo fra un secondo,
1: certo.
0: Volevo però, perché leggere dei messaggi che sono arrivati
1: questa mattina,
0: 35,
1: quindi c'è fervore.
0: Luca ci scrive: sono d'accordo che un utista di autobus è un professionista, infatti non capisco il perché piloti di aerei e macchinisti abbiano stipendi nettamente superiori, visto che hanno tanta responsabilità, tutte e tre le categorie. E c'è un altro ascoltatore che ci scrive: ma è vero che gli autisti prendono una miseria?
1: Allora, ovviamente non posso entrare nelle questioni sindacali o lavorative. Quello che vorrei dire è che,
0: sì,
1: proprio perché siamo oggi di fronte a una combinazione di domanda e offerta molto squilibrata, quindi c'è grande domanda di autisti e poca offerta di autisti,
0: sì,
1: è ragionevole e plausibile aspettarsi che anche gli stipendi degli autisti aumenteranno.
0: Ecco, quindi insomma c'è da auspicare questo anche appunto per far fronte alla carenza di autisti, perché mi sa che il problema è abbastanza correlato. Allora, parlavamo di imbarco, sbarco, quali sono le situazioni in cui bisogna stare attenti? Proprio tre consigli: quando si sale, quando si sceglie, quando si è a bordo.
1: Beh, allora, innanzitutto il stare il più possibile lontani dalla carreggiata. Molte persone si vanno direttamente in strada per salire, sbagliato. Bisogna rimanere sul marciapiede finché il veicolo non sia fermato. Aspettare che le persone scendano prima di salire, perché altrimenti le operazioni vanno a confondersi tra di loro. Non correre,
0: ecco,
1: per prendere un autobus.
0: Correre dietro all'autobus
1: è pericolosissimo.
0: Sì.
1: È pericolosissimo. Si,
0: sì,
1: può inciampare, può cascare qualcosa. Qualcosa può essere arpionato dal veicolo e trascinato per molti metri. Sono comportamenti assolutamente sbagliati. Ma soprattutto un consiglio, che è anche tra l'altro ben regolamentato dal codice della strada: non bisogna passare davanti a un autobus quando è fermo. L'attraversamento pedonale non deve avvenire con un autobus fermo alla fermata, perché impedisce la visione dei pedoni alle macchine che arrivano.
0: Ecco, quindi insomma stare fermi, aspettare,
1: bisogna aspettare che l'autobus riparta.
0: L'ultima domanda, io la riservo a Flixbus, perché c'è sempre più gente che viaggia con Flixbus, costa poco, si fanno lunghi tragitti, si va in tutto il mondo con Flixbus, tutta Europa, però sappiamo che c'è il marchio e poi ci sono delle piccole aziende private
1: che mettono a disposizione il mezzo.
0: Ecco, ma in caso di sinistro, incidente, chi paga?
1: Beh, in quel caso ovviamente dipende dagli accordi contrattuali tra Flixbus e il singolo soggetto, ma comunque vorrei tranquillizzare tutti.
0: Sì?
1: Le normative vigenti oggi danno sempre chiare responsabilità e coperture assicurative nel caso di danno.
0: Allora, Alessandro Smania di Verona Strada Sicura, grazie per essere stato con noi. Abbiamo visto che la sicurezza del trasporto pubblico non dipende solo dalla tecnologia o dall'abilità di chi guida, ma contano i controlli, le condizioni dei mezzi, la sicurezza a bordo e anche i nostri individuali comportamenti. Dammi un consiglio, termina qui. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito su Telearena e Radio Verona. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
12: Avete ascoltato Dammi un consiglio, l'esperto risponde, solo su Radio Verona.

0: opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti, e dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello. Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: 30, 40, 50.
9: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
8: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
9: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
8: Ah, che rima!
10: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
9: Galassia!
10: L'iper risparmio per tutti.
11: Dimenticare Modena e risalire in posizioni in classifica già dal Catanzaro. Settima giornata di andata di Serie B, venerdì 16 ottobre, stadio Bentegodi. Verona contro Catanzaro, fisco inizio alle 20.30 per partita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 8:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 80.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare, 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 15 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grave episodio ieri sera poco dopo le 19 lungo la tangenziale est a Verona, all'altezza dell'uscita di Montorio in direzione Valpantena. Una Renault Clio con a bordo un veronese 42enne è stata tamponata da un'auto di colore verde scuro, sembra una Peugeot che si è allontanata. Il conducente dell'auto pirata, ferito, si è allontanato senza prestare soccorso e nonostante il transito di Montorio i veicoli, nessun automobilista ha dato l'allarme. La Clio è finita nella scarpata, mentre il 42enne è stato trasferito al polo Confortini, per fortuna senza gravi lesioni. La polizia locale, accorsa sul posto con due pattuglie, ha iniziato una ricerca ancora in atto per individuare il secondo veicolo danneggiato ma al momento svanito. Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare la centrale operativa della polizia locale. L'invito al conducente fuggito è quello di presentarsi subito al comando di Via del Pontiere per fornire la propria versione ed evitare conseguenze più gravi. Restiamo alla cronaca: picchiato e rapinato nel sottopasso vicino al centro commerciale di Affi, vittima un 17enne aggredito martedì da 5 persone, una delle quali armata di coltello. 10 giorni di prognosi per il ragazzo derubato delle scarpe e degli occhiali. Ieri la denuncia ai carabinieri che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sentiamo Matteo Taglietti.
4: Martedì pomeriggio, Affi, sottopasso che collega il centro del paese col centro commerciale. Tre amici di 16 anni, due di Affi, uno di Costermano, stanno rientrando a casa dopo aver fatto acquisti. È in questo momento, all'uscita del sottopasso verso il paese, che si imbattono in 5 uomini, presumibilmente 4 magrebini e un africano, che intimano ai tre di consegnare tutti i soldi in loro possesso. Gli adolescenti di soldi non ne hanno, due fuggono, il terzo viene preso di mira. Secondo le testimonianze raccolte, i cinque iniziano a picchiarlo, volano sberle e pugni in faccia. Il 16enne cade a terra e viene derubato delle scarpe, forse l'unica cosa di valore che probabilmente aveva, oltre al cellulare facilmente nascosto nei pantaloni. I cinque poi fuggono. Il ragazzo verrà medicato al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. I carabinieri stanno cercando i responsabili del gesto, anche grazie alla videosorveglianza.
3: Primo passo ufficiale per il nuovo stadio Bentegodi di Verona. Il sindaco Tommasi ha convocato per il 28 ottobre la conferenza preliminare dei servizi che esaminerà la proposta dell'Hellas Verona. Previsti la demolizione e la ricostruzione dell'impianto nella stessa area con 30.000 posti e uno stadio provvisorio in via Sogare. Investimento stimato in 300 milioni di euro, prevalentemente privati, ma con una quota pubblica ancora da definire. A Legnago il Consiglio Comunale ha approvato tra le proposte proteste dell'opposizione il nuovo regolamento che condiziona alcuni aiuti economici alle famiglie di minorenni coinvolti in illeciti. Per mantenere i benefici comunali discrezionali, i genitori dovranno aderire ad un percorso educativo concordato con i servizi sociali. In caso contrario, i contributi potranno essere sospesi. Il sindaco Paolo Longhi parla di responsabilizzazione delle famiglie. Le opposizioni denunciano una misura discriminatoria. Obbligo di firma per il 18enne arrestato dopo un inseguimento in monopattino tra la zona Stadio e Porta Nuova a Verona. Martedì pomeriggio il giovane, secondo l'accusa, avrebbe investito un carabiniere nel tentativo di sfuggire ad un controllo, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Ieri la direttissima, il giudice ha disposto l'obbligo di firma e rinviato il processo al 23 novembre. Siamo alla borsa. Con l'Europa e con Parigi che apre a meno 0,1, Francoforte meno 0,7, questi i dati. Adesso il traffico.
1: Viabilità.
3: Sulla 4 in questo momento sono state tolte delle segnalazioni che riguardavano proprio il territorio veronese. Allora andiamo sulla 22 del Brennero, dove troviamo una coda di mezzi pesanti in direzione sud, quindi verso Modena, per lavori tra Vipiteno e Bressanone. In direzione opposta, dunque verso il Brennero, ancora mezzi pesanti incolonnati tra Bolzano Nord e Brennero, e ancora verso nord code che riguardano tutti i veicoli per traffico tra Chiusa Val Gardena e Bressanone. Gli incolonnamenti in questo caso sono di 4 km. Andiamo in città, dove troviamo invece un lungo incolonnamento sulla statale 12 che da Cadi David va fino al parco San Giacomo di Borgo Roma, quindi sostanzialmente una lunga coda nella via che poi prende il nome di via Forte Tomba e via Golino, con 12 minuti in più di percorrenza. Anche via Legnago presenta alcuni rallentamenti e anche il tratto di immissione ultimo rallentato della 434 Transpolesana. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, vivrete un momento di eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura lontana, sentendo che il sapore è il modo più rapido per evadere dalla routine quotidiana. Capricorno, metterete ordine nei vostri attrezzi o nei vostri strumenti di lavoro fisico. Pulire, oliare o sistemare queste cose vi farà sentire pronti per qualsiasi sfida. Acquario, sarete molto diretti riguardo a un vostro bisogno di libertà. Lo spiegherete con tale logica che il partner non si sentirà escluso, ma incuriosito dalla vostra natura indomita. Pesci, oggi la vostra attenzione sarà focalizzata sui costi invisibili. Una commissione bancaria, un abbonamento dimenticato. Risolvere queste inefficienze vi farà sentire dei campioni del pragmatismo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
6: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
15: Radio Verona giravoce.
16: Giravoce.
15: Radio Verona flashback.

Jenny Temi Impala su Radio Verona, 9:17 minuti. Buongiorno, buon giovedì. Siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi per tutta la mattinata. Sì, con tantissime notizie che noi giungono dal nostro territorio, da Verona, dalla provincia, dalla nostra regione, le più belle da condividere, ma non solo, anche le curiosità come sempre dall'Italia, dal mondo, gli eventi. E vi ricordo subitissimo il 335 60 11 610 335 60 11 610, se volete interagire con noi e volete scriverci e raccontarci cosa state facendo di bello. Dai, che domani è venerdì, poi arriva il weekend, il fine settimana. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona ed eccoci qua, ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare. Il sito internet radioverona.it, le pagine social Instagram e Facebook. Insieme fino alle 13 per tutta la mattinata arriva il nuovo singolo di Levante, Ruggine.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500. A Verona un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre nuovi abbonamenti e dal 1 dicembre biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
8: 30, 40, 50.
9: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
8: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
9: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
8: Ah, che rima!
10: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
9: Galassia!
10: L'iper risparmio per tutti.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo. Digital Partner Zip Agency, Power by Spotlight.

0: su Radio Verona, 9:31 minuti, mattinata un po' di passione per il traffico, in città ma non solo, anche sulle autostrade, quelle di nostra competenza, quelle che ci fanno percorrere tutta la regione. A proposito, lavori su autostrade e anche sulle strade provinciali, ci saranno le chiusure notturne in programma anche sulla Transpolesana, una serie di cantieri interessano in questi giorni le strade veronesi, di alcuni ce ne siamo già accorti, altri inizieranno a breve già questa notte, portando una serie di modifiche a quella che è la viabilità. Tra poco riscopriamo insieme subito l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La premier è intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo, dall'agenda molto fitta, sarà un summit particolare perché malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore ha anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di dimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione, due di loro, due uomini, sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Calcio: la Roma perde contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sconfitta amara per la squadra di Gasperini, battuta 4-3 dopo che si era trovata in vantaggio 3-1. Perde anche il Como, sconfitto 3-2 del Feyenoord. Oggi in campo Milan, Juventus e Atalanta per Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: quanto sa di felicità.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Radio Verona, Radio Verona, compile

Plus, la ghigliottina, 9:47 minuti del nostro giovedì. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. Lo accennavo poc'anzi, prima dell'informazione, tanti lavori stradali e modifiche alla viabilità nei prossimi giorni, già a partire da stanotte. Un'attività di rifacimento della pavimentazione sull'A4 interesserà la carreggiata est in direzione Venezia, tra Caselli di Verona Sud e Verona Est. Qui si potrà usufruire di una sola corsia di marcia. Il tutto questa notte, fino a dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per ciò che concerne la Transpolesana, utilizzatissima nel nostro territorio, ANAS ha informato che nell'ambito degli interventi di manutenzione e ripristino strutturale dei ponti e dei sovrappassi lungo la strada statale 434, la Transpolesana, sono previste alcune chiusure notturne per ciò che concerne la viabilità, il traffico in entrambe le direzioni di marcia nei territori delle province di Rovigo e Verona, quindi prestate attenzione. Interventi anche a Badia Polesine e interventi che saranno effettuati domani e dopodomani, il 16 e 17 ottobre, sempre di notte. E nella notte tra venerdì e sabato, quindi dalle 21 alle 6, sarà chiusa al traffico la strada statale 434 in entrambe le direzioni, in corrispondenza al chilometro 59, per consentire proprio la demolizione parziale e la ricostruzione di una trave danneggiata del sovrappasso. Durante queste chiusure ci saranno diverse modifiche alla circolazione. Interventi poi al sovrappasso di Santa Teresa il 20, il 21 e il 28 di ottobre. Ulteriori chiusure interesseranno sempre la strada statale 434 e tendenzialmente lavori che verranno sempre effettuati possibilmente di notte, quindi attenzione se dovete percorrere questi tratti di strada. Teddy Swims ora sulla prima unica radio di Verona, quando sono già le 9:49 minuti, il tempo vola. Break up in reverse.

0: Cervi, Why Hesitate. 9:54 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò insieme fino alle 13. 335 60 11 610. Per interagire con noi potete farlo con WhatsApp. A Verona torna il Believe Film Festival e torna a partire da quest'oggi, continuerà fino al 18 di ottobre. Un altro evento assolutamente da segnare in agenda, 4 giorni per incontrarsi, raccontarsi e condividere la passione per il cinema tra proiezioni, workshop, tantissimi incontri con professionisti, tante occasioni di confronto. Da quest'oggi c'è il Believe Film Festival, manifestazione dedicata ai cortometraggi realizzati da giovani autori tra i 14 e i 24 anni, quindi molto giovani. Kermesse che si prepara a celebrare la sua 9ª edizione e non è solo una competizione cinematografica, ma un'esperienza di formazione e condivisione che mette al centro la creatività dei più giovani. Trovate tutte le informazioni online. Tra poco torniamo con, a proposito di giovani, Shiva Bugie.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Opere rare. Prime esecuzioni. Un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre nuovi abbonamenti e dal 1 dicembre biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
13: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
14: Sono le 10 in punto. Ora Esatta, in collaborazione con...
15: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
16: Verona Top News.
17: Bentrovati e bentrovate. Caccia l'automobilista che ieri sera sulla tangenziale est di Verona ha tamponato una Renault Clio all'uscita di Montorio fuggendo senza prestare soccorso. La Clio è finita nella scarpata. Il conducente, un veronese di 42 anni, è stato ricoverato senza gravi lesioni. La polizia locale cerca un'auto verde scuro, forse una Peugeot, e invita eventuali testimoni a farsi avanti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
18: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
19: Radio Verona Notizie.
17: È giovedì 15 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles, insieme all'Olanda, un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare, 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. La giustizia riparativa, che affianca il processo penale favorendo il dialogo tra vittime e autori di reato, sarà al centro di un convegno il 30 ottobre al Museo di Storia Naturale di Verona. L'iniziativa, promossa dal Comune con avvocati e università, approfondirà anche l'esperienza della nuova cittadella della giustizia dedicata a Tina Anselmi, appuntamento dalle 14.30. Debutta sabato a Verona il mercato della terra di Slow Food. L'appuntamento è in Lungadige San Giorgio dalle 9 alle 13 con inaugurazione alle 11. Circa 25 produttori proporranno specialità agroalimentari locali, dai formaggi agli ortaggi fino ai presidi Slow Food. Come annuncia il comune, il mercato diventerà un appuntamento fisso ogni primo e terzo sabato del mese. Lavori sulla rete gas nel quartiere Chievo a Verona, con modifiche alla viabilità in via Berardi e piazza Chievo. Previsti divieti di sosta su entrambi i lati, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato nei tratti interessati. Gli interventi eseguiti da Vurreti dureranno circa 5 mesi. Il comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e ai possibili rallentamenti. 16 spettacoli tra prosa, danza e teatro contemporaneo per la nuova stagione dell'Altro Teatro al Camploi di Verona, promossa dal comune con Arteven. Si parte il 6 novembre con Mistero Buffo nell'anno del centenario di Dario Fo. In cartellone anche Elio Germano, Rezza e Mastrella. È tutto, grazie dell'ascolto.
20: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
21: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
20: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
21: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
20: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
1: Meteo.
17: Le previsioni per oggi, giovedì 15 ottobre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, determinando tempo stabile e soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi con transito di velature al pomeriggio, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 11.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: vita dentro.
1: La voce di Noemi, la borsa di una donna su Radio Verona, 10 e 13 minuti, siete in compagnia di Nadia insieme fino alle ore 13 con le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, l'Italia, il mondo. 335 60 11 610 per interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Facciamo un salto a Bardolino sulla sponda veronese del Lago di Garda, anzi una corsetta perché la Ten di Bardolino è sold out, 1400 runner al via nella 13ª edizione, è gara di 10 km competitiva e non competitiva che conferma la crescita di un appuntamento ormai consolidato nel territorio, una manifestazione che vedrà 750 atleti al via della competitiva, mentre il 60% degli iscritti proviene da fuori provincia di Verona, il 33% del totale è rappresentato da donne. Questi i numeri di questa grande kermesse che si terrà il prossimo 18 di ottobre. Beni Blanco ora con Selena Gomez, Teo, il video là.

0: Ve la ricordate? Estate 2003, Davide De Marinis alle 10:19 minuti sulla prima unica radio di Verona, grande grandissimo successo. Tra poco invece torniamo con una hit targata 2026, quella di Chaka Khan, e dall'Australia si ha.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Osteriaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan.

0: prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
2: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
6: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima!
7: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
6: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
9: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

10:27 minuti, questa è Radio Verona. Si avvicina il weekend, si avvicinano tantissimi eventi da vivere nel nostro territorio, come al solito, sia domani ma anche sabato mattina. Soprattutto il sabato mattina è dedicato agli eventi, alle possibilità a noi offerte per passare un bel weekend in compagnia, in solitaria, in famiglia, con gli amici, insomma un po' come vogliamo. Piccola anticipazione: arriva l'antica sagra di Santa Teresa, torna a Casetta Veronella e torna a partire da domani, continuerà fino al 18, torna nell'area verde di Casetta e con tre serate all'insegna della tradizione, della musica e della convivialità. Gli organizzatori hanno annunciato la riapertura dei rinomati stand enogastronomici ogni sera dalle 19:30, dove sarà possibile gustare le classiche specialità locali a base di musso, ma non solo, ci sarà tanta birra artigianale, i migliori vini del territorio. Quindi torna l'antichissima sagra di Santa Teresa, con anche tanta musica, la possibilità di divertirsi, una possibilità di condividere insieme tantissimi momenti. Torna anche Alfa in onda con Gigi D'Alessio. Genova è Napoli.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone sta bene, l'umore è buono. Prende il via oggi per due giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Alla Repubblica parla la madre di uno dei due minorenni che a bordo di una minicar si sono resi protagonisti di aggressioni nei confronti di almeno sei persone a Roma, tra i quali l'attore Davide Jacopini. Insieme all'altro ragazzino sono stati rintracciati dopo 10 giorni di ricerche. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. Calcio amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real Madrid dopo essere stata in vantaggio 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ian, detto tra noi, sono già le 10:46 minuti, la mattinata che scorre velocemente in vostra compagnia. Grazie comunque per tutti tanti messaggi ricevuti al 335 60 11 610, da ogni dove d'Italia, ma restiamo in Veneto, restiamo nel nostro territorio. C'è la giornata delle ville venete e ci sono tante aperture straordinarie nel veronese questo weekend, sia sabato che domenica. Un fine settimana alla scoperta delle ville venete, con questi splendidi saloni affrescati, giardini monumentali, questi parchi secolari, luoghi solitamente chiusi al pubblico. Quindi sia sabato che domenica, sia il 17 che 18 di ottobre, torna la giornata delle ville venete, giunta alla quinta edizione, con un programma davvero molto ricco, iniziativa che offre proprio l'occasione di conoscere da vicino un patrimonio architettonico e culturale unico. Poi siamo famosi un po' in tutta Italia per le ville, queste ville bellissime, e si potrà conoscere attraverso visite guidate, incontri con i proprietari, degustazioni di vini e prodotti tipici, lavoratori per famiglie, tante le attività anche dedicate al benessere. E ci saranno diverse ville aperte anche in provincia di Verona, tra poco insieme le scopriamo. Tancredi.

0: Lucas, part of my heart. 10:55 minuti, stiamo parlando della giornata Ville Aperte, questa bella giornata, la giornata delle Ville Venete, che si terrà proprio questo weekend. In realtà le giornate sono due, sia sabato che domenica, un fine settimana alla scoperta delle ville di tutta la nostra regione, ma anche quelle di Verona. In provincia di Verona sono diverse le dimore storiche coinvolte, con appuntamenti che spaziano dalle visite alle sale affrescate, alle passeggiate nei giardini, alle degustazioni. E ad esempio il Palazzo Montanari a Bure di San Pietro in Cariano, questa elegante dimora storica immersa nei vigneti della Valpolicella, conserva sale affrescate, un antico brolo, una terrazza panoramica affacciata sulle colline. 17-18 ottobre, visite guidate alla villa e passeggiate tra i vari vigneti. C'è a disposizione anche l'esperienza Art and Wine. Villa Buri Tessari a Costalunga di Monteforte d'Alpone, questa dimora storica circondata da un parco secolare, inserita nel paesaggio vitivinicolo veronese, domenica 18 ottobre propone una bella esperienza. Anche in questo caso si potrà passeggiare nella storia. Villa Padovani a Piovezzano di Pastrengo, un'antica corte, pensate, risale al 1672, oggi trasformata in una residenza di charme. E anche Villa Padovani apre le sue porte sia il 17 che il 18 ottobre, tanto quanto Ca Zenobia a Somma Campagna, questa dimora storica che conserva due sale affrescate con opere attribuite a grandissimi artisti. Poi il giardino fu progettato negli anni 30 del Novecento dall'architetto Forlati. Il 17-18 ottobre, quindi qui anche in questo caso per tutto il weekend, sia sabato che domenica, ci sono visite guidate con la proprietà alle sale affrescate, ma anche al giardino. Ce ne sono ancora diverse da ricordare, lo facciamo insieme tra poco, e tra poco arriva anche l'informazione di Radio Verona.
1: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
13: Parliamone, è proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
12: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
13: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
11: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Jabel su Radio Verona, 11:02. Dobbiamo tornare in redazione, poi continuiamo insieme a parlare di questa giornata importantissima, ovvero il weekend importantissimo che riguarda le splendide ville venete presenti proprio nel nostro territorio, a Verona in città, ma anche e soprattutto in mezzo alle colline in provincia. Arriva l'informazione, pronto Luca del Ponte.
1: Sono le 11:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Spaccata nella notte alla gioielleria Ambroso di Cerea nella bassa veronese. Intorno alle 2:40 una banda ha sfondato la vetrina blindata del negozio di via Paride utilizzando un pick up come ariete. I malviventi hanno razziato i gioielli esposti fuggendo in pochi minuti. A dare l'allarme i residenti svegliati dal frastuono. Indagano i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 15 ottobre, ancora una buona mattinata dalla redazione, da Luca del Ponte. Nascondevano la cocaina nei barattoli dello yogurt. Due uomini di 31 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri durante un controllo stradale a Valeggio sul Mincio. Nell'auto trovati 108 involucri contenenti complessivamente 58 grammi di cocaina e oltre 1.500 euro in contanti, tutto sequestrato. Come riferisce l'arma, il giudice ha convalidato entrambi gli arresti disponendo i domiciliari per il 33enne. Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles insieme all'Olanda un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare, 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. La giustizia riparativa, che affianca il processo penale favorendo il dialogo tra vittime e autori di reato, sarà al centro di un convegno il 30 ottobre al Museo di Storia Naturale di Verona. L'iniziativa, promossa dal comune con avvocati e università, approfondirà anche l'esperienza della nuova cittadella della giustizia dedicata a Tina Anselmi, appuntamento dalle 14:30. Debutta sabato a Verona il mercato della terra di Slow Food. L'appuntamento è in Lungadige e San Giorgio dalle 9 alle 13 con inaugurazione alle 11. Circa 25 produttori proporranno specialità agroalimentari locali, dai formaggi agli ortaggi fino ai presidi Slow Food. Come annuncia il comune, il mercato diventerà un appuntamento fisso ogni primo e terzo sabato del mese. Lavori sulla rete gas nel quartiere Chievo a Verona, con modifiche alla viabilità in via Berardi e piazza Chievo. Previsti divieti di sosta su entrambi i lati, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato nei tratti interessati. Gli interventi eseguiti da V-Reti dureranno circa 5 mesi. Il comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e ai possibili rallentamenti. 16 spettacoli tra prosa, danza e teatro contemporaneo per la nuova stagione dell'Altro Teatro al Camploi di Verona, promossa dal comune con Arteven. Si parte il 6 novembre con Mistero Buffo nell'anno del centenario di Dario Fo. In cartellone anche Elio Germano, Rezza e Mastrella. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

indimenticabile, Madonna, ma Cereal Girl, ve la ricordate? Era giovanissima, grintosissima, bellissima, ma lo è ancora ora, rimane davvero una delle donne più belle del panorama musicale mondiale che possiamo vantare. Sì, continuiamo a parlare delle Ville Venete, di questa giornata importantissima, di questo weekend dedicato alla giornata delle Ville Venete, quindi sia sabato che domenica, ve ne ho citate alcune, ma ce ne sono altre altrettanto importanti da ricordare. Vabbè, c'è la Villa K Zenobia a Somma Campagna, questa dimora storica che conserva delle sale affrescate, la Villa Nichessola a Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella, dimora che racchiude 5 secoli di storia veneta, con sale affrescate, una grotta ninfeo, giardini, visite proprio dal custode della villa, che saranno proposte sia il 17 che il 18 di ottobre. Ma anche Villa Rizzardi al giardino di Poiega, Negrardi Valpolicella, celebre giardino di Poiega, che è uno dei più importanti esempi di giardino all'italiana del Settecento, noto un po' in tutta la nostra penisola. Il 17 e 18 ottobre prevede visite libere al giardino con il supporto di una web app gratuita, quindi anche la tecnologia che viene in soccorso. Comunque, per tutte le informazioni, le prenotazioni, per aggiornarsi in tempo reale su quali sono le ville disponibili, ma soprattutto e viene consigliata la prenotazione, il sito è giornatavillevenete.it, quindi giornatavillevenete.it, potete prenotare la vostra visita in una di queste splendide ville, in queste location storiche bellissime. Miracle Worker, Super Abby.

0: insieme. Siamo tornati nel 2011, Miracle Worker, Super Heavy su Radio Verona, 11:16 minuti, il nostro giovedì on air in diretta. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Ah, ma parliamo della splendida location a due passi da Verona e praticamente a Valeggio sul Mincio, vicino anche Valeggio, una bella location con il borghetto. Ma noi parliamo del parco giardino pluripremiato, ben 600.000 metri quadrati Sigurtà. Perché? Perché? Vi spiego il motivo. Perché fino al 15 novembre il parco giardino Sigurtà ci farà vivere la magia in una maniera differente, ci farà vivere Halloween, ci farà vivere anche il sigillo spezzato. Cos'è il sigillo spezzato? Beh, dunque, con me c'è la dottoressa Roberta Gueli del Parco Giardino Sigurtà. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno a tutti, grazie ancora di essere qua con voi.
0: Ben trovate i nostri microfoni. C'è davvero questa kermesse che lascerà tutti i più piccoli senza fiato. Ci lanciamo nel mondo del game, della magia, delle leggende. Sigillo spezzato, già il nome ci fa capire che è una kermesse davvero particolare, dedicata ai più giovani, ma non solo, perché secondo me anche le famiglie, anche mamma e papà si divertono, giusto Roberta?
1: Sì, infatti, lo stiamo vedendo in questi giorni. Questa è una bellissima novità per l'autunno del parco, per Halloween, per festeggiarlo anche, insomma, in maniera diversa, per viverlo non solo con le solite, tra virgolette, zucche, ma anche attraverso un gioco, un percorso guidato alla ricerca di 6 petali all'interno del parco. Ovviamente, per aiutare i visitatori, diamo una mappa all'ingresso, un libretto speciale, e il compito sarà appunto trovare 6 petali negli angoli più suggestivi del parco e aiutare questa streghetta pasticciona a ricomporre l'equilibrio della natura.
0: Bellissimo, anche perché il parco non è piccolo, bisogna aiutarli un pochino questi, esatto, ragazzi. Cioè, me li vedo belli concentrati, però effettivamente cioè, per chi ha avuto l'onore di vivere lo splendido Parco Giardino Sicurtà, vi ricordo che insomma sono 600.000 metri quadrati di parco. Per carità, i bambini assolutamente sono custoditi perché è tutto recintato, però è davvero enorme, quindi un piccolo aiuto serve. Dunque, la storia inizia con una streghetta buona, giusto? Che è una custode, sì? Raccontaci un po' degli spiriti,
1: sì,
0: della natura.
1: Esatto, una streghetta buona, però un pochino pasticciona, nel senso che fa dei disastri, diciamo distribuisce dei semi, dimentica dei semi nella natura, realizza una pozione che è troppo potente e quindi, diciamo, c'è un disequilibrio della flora, della fauna, della natura in generale. Il nostro compito qual è? È aiutarla a ricomporre questo equilibrio di natura impazzita. Ci sono appunto 6 tappe. In ogni tappa, proprio indicata nel libretto, ci sono delle cassette dove all'interno c'è un timbro e così riuscire a fare il proprio percorso, perché alla fine ovviamente c'è un piccolo premio che farà sicuramente piacere i piccoli ma anche i grandi.
0: Dunque, carissima Roberta, per creare questo evento stavo leggendo che ci sono voluti 11 mesi di lavoro.
1: Sì, è stato un progetto molto lungo, voluto dalla famiglia Sigurtà, dall'ufficio marketing, da scenografi bravissimi che ci hanno aiutato in questo bellissimo progetto, e qualche anno fa è iniziato il tutto, quindi è frutto di studio, brainstorming, lavoro, approfondimento, ed è una bella novità appunto che va avanti fino al 15 novembre.
0: Passiamo a una vera e propria chicca, questa volta mano nella mano, ci richiamo al Parco Giardino Sigurtà la prossima domenica, il 18 di ottobre, perché per la prima volta nella splendida cornice del Parco Giardino Sigurtà si terrà in volo. E già detto così si respira già profumo di libertà, di volo, di palloncini, di mongolfiere magari. Roberta, dici qualcosa?
1: Sì, anche questa è una grande novità. Domenica 18 in volo, giornata appunto dedicata alla leggerezza, alla fantasia, alla libertà, come dicevi tu. Ci saranno 2 simpatici laboratori, uno dedicato alle bolle di sapone per i piccoli e uno alle radiocomunicazioni per i più grandi. Fatti questi 2 laboratori, si potrà salire in una bellissima mongolfiera d'accesso ovviamente limitato, dove ammirare dall'alto le meraviglie e le prospettive del parco. Quindi sarà veramente un'occasione unica. Poi ci saranno i trampolieri itineranti, il truccabimbi, delle esposizioni di veicoli storici, quindi sarà veramente una giornata ricca di divertimento e appunto di fantasia e leggerezza.
0: Che evento, un evento stupendo sia per i bambini che per i ragazzi un pochettino più grandicelli, ma anche per chi bambino lo è ancora nonostante l'età. Devo dire la verità che mi tenta davvero tantissimo. Quindi ci sarà questa mongolfiera che salirà, si potrà ammirare anche dall'alto il Parco Giardino Sigurtà.
1: Sì, allora l'accesso sarà per 150 persone massimo, per bambini superiori a 120 centimetri di altezza, e diciamo saranno invitati tutti i partecipanti che vorranno salire in mongolfiera a eseguire i due workshop, i due laboratori. Comunque ci sarà programma esposto qui in bacheca, vi daremo tutte le informazioni e si potranno ammirare anche veicoli storici come un biplano del 1915 riprodotto a grandezza naturale. Quindi ci sarà, diciamo, non solo volo leggerezza, ma anche un pochino di storia e di cultura.
0: E per i bambini un pochettino più bassi, che ovviamente non possono fare il saltino, non riuscirebbero a vedere niente della mongolfiera, leggevo che c'è lo spettacolo dedicato alle bolle di sapone, giusto?
1: Sì, c'è sempre Mago Righello, assolutamente.
0: Poi c'è il Truccabimbi.
1: Il Truccabimbi, ci sono anche i

0: di natura.
1: Grazie Roberta, la dottoressa Roberta Agueli, sei stata preziosissima come sempre, ovviamente ci vediamo al Parco Giardino Sigurtà, grazie mille.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata Roberta, su Radio Verona arriva James Bay, Up All Night con gli Lumineers.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.tito

0: spec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
7: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
6: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
9: Radio Verona Notizie.
10: Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.
9: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Tip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Verona, Radio Verona,
3: Compilation 90.
4: Right about now, the funk's

Nuovo singolo di Dasha alle 11.42 minuti sulla prima unica radio di Verona nel giovedì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, 335 60 11 610 per interagire con noi, e siete con Nadia De Nicolò. Andiamo a Nogara, sì, perché Nogara si appresta a ospitare una nuova edizione dell'Oktoberfest, il tradizionale appuntamento che unisce la passione per la musica live dal vivo e la cultura bavarese. Si inizia proprio quest'oggi e si continuerà fino al 24 di ottobre, quindi per 10 giorni c'è questa manifestazione dove è possibile ogni anno gustare ottima birra e non solo, vivere anche tantissima musica live. A proposito di musica, musica italiana, in arrivo quella firmata da Alessandra Amoroso, e torniamo nel 2011. Ciao.

0: Daigo, Abba Max, sì, whatever, 11:53 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò. Tra poco, prima dell'informazione insieme, torniamo anche con i Sonora.
1: Opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti. E dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
14: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Ciao, Sonora, siamo tornati nel 2008, quanta nostalgia. Siete con Nadia De Nicolò, ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Questa è la prima e unica radio di Verona. Viviamo insieme tutta la mattinata, proprio fino alle 13, fino all'arrivo di Chiaria Tira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona, ma anche su Telearena. Un dono che cura quando tessuti e cellule danno speranza. È stato presentato in occasione, questo evento in occasione del 50° anniversario della fondazione della sezione provinciale veronese di Aido. In programma sia questo sabato alle 9:30 presso la società letteraria in piazzetta Scaletta Rubiani in città, che a seguire sono intervenuti ovviamente tantissime persone. Questa importante realtà a Verona conta oggi 30 gruppi comunali, 48.000 soci e c'è praticamente questo grande evento da vivere il prossimo sabato per sensibilizzare tutti quanti noi sul dono, sulla cura e su tutto ciò che dà speranza per riuscire a far vivere bene le persone grazie al dono e all'altruismo. Ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale di Radio Verona curata dal nostro Luca Del Ponte, completata dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Nascondevano la cocaina nei barattoli dello yogurt. Due uomini di 31 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri durante un controllo stradale a Valeggio sul Mincio. Nell'auto trovati 108 involucri contenenti complessivamente 58 grammi di cocaina e oltre 1.500 euro in contanti, tutto sequestrato. Come riferisce l'Arma, il giudice ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo i domiciliari per il 33enne. Tra poco tutto il resto in cronaca.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 15 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Aumentano i disturbi mentali tra gli under 30 e nella popolazione immigrata. Arriva un appello alla regione per aumentare i fondi. Nel servizio di Mario Pugliero sentiamo Silviana Marzagalli, associazione AIDSAM Veneto, Elena Ostanel, consigliera regionale AVS e Nicolo Rocco, consigliere regionale Riformisti Veneti in azione.
6: Schizofrenia, depressione e disturbi bipolari. È allarme salute mentale tra i giovani under 30 in Veneto. Oltre 70.000 le persone in carico ai dipartimenti di salute mentale regionali. Un disagio, quello della depressione, che non esplode solo nel caso di umore, ma che sfocia in abuso di sostanze, autolesionismo e disturbi alimentari. Proprio tra i 18 e i 25 anni si concentra l'esordio dei sintomi psicotici, dai deliri alla grave disorganizzazione del pensiero, con richieste di ricoveri ospedalieri aumentate fino al 30%.
7: Nei giovani assistiamo a un aumento della depressione, del ritiro, no? e dei disturbi dell'attenzione. Quindi si affacciano anche problemi per quanto riguarda la nuova immigrazione, di mancata integrazione con disturbi conseguenti anche.
6: Traumi migratori e sindromi psicopatologiche in crescita a causa di esperienze di guerra, di privazioni o forte stress vissuti nel paese d'origine e durante il viaggio. Da qui la richiesta di destinare più fondi alla salute mentale con il gruppo AVS che chiede alla regione di stanziare già entro l'anno i fondi necessari. Il Veneto è la seconda regione italiana che spende meno per la salute mentale.
8: Mettiamo solo il 2,5% del fondo sanitario. Le altre regioni mettono un poco meno del 5%, vuol dire che siamo nettamente sotto. Finché non ci sarà questo impegno economico-finanziario, le cose non potranno cambiare.
6: Curarsi diventa un lusso e chi non può permettersi visite private si scontra con i servizi pubblici, centri di salute mentale con orari dimezzati e personale che non c'è, soprattutto nella neuropsichiatria infantile. Agire sulla prevenzione e sulla lotta allo stigma della salute mentale.
9: Noi a Treviso abbiamo visto un'esperienza alla caserma Serena che dove si creano degli ambulatori magari presso propri centri di accoglienza i ricoveri ospedalieri diminuiscono e si intercettano dei disagi.
5: Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles insieme all'Olanda un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e a Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare. Si tratta di 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. C'è tempo fino alle 12 del 28 ottobre per richiedere il bonus affitto destinato ai genitori separati o divorziati con figli a carico sotto i 21 anni che non hanno ottenuto la casa familiare. Come ricorda il Comune di Verona, il contributo copre metà del canone annuo fino a 6.000 euro, reddito massimo di 35.000 euro, domande esclusivamente online con SPID o carta di identità elettronica. È entrata in vigore in Veneto la nuova convenzione Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni affidata alla società Magis. L'accordo prevede prezzi variabili e sconti per gli enti che aderiscono o anticipano i pagamenti. Disponibili anche servizi di fatturazione aggregata e per l'autotrazione gas certificato con garanzie d'origine. L'obiettivo è ampliare la presenza di Magis nel mercato regionale. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio Luca, è obbligato a vincere il Verona domani con il Catanzaro, anticipo di Serie B alle 20:30, 20:30 con la diretta di Radio Verona dalle 20. Per Baroni scelti obbligati, in difesa non c'è Bradaris infortunato, così come naturalmente Colas, non c'è lo squalificato Edmondson espulso. A Modena quindi Davidovic con Solzager al centro della difesa, quindi ancora De Battisti sulla sinistra in attesa del miglior Frese. Davanti giocherà Mosquera, 4 gol in 2 partite per lui fra il derby con il Vicenza di Modena, in attesa del miglior Suslov, dei tempi di recupero di Suslov, tornato non certamente al meglio dalla parentesi lunga in Nation League con la sua Slovacchia. A destra Sezonienko favorito su Livramento, a sinistra dovrebbe rimanere Sar, a centrocampo c'è ballottaggio fra naturalmente Castanos, così come Bernede, anche se deludente il suo ingresso a Modena, al di là di Lella e di Iannoni. La rifinitura di oggi a sciogliere ogni dubbio per Marco Baroni, poi domani la partita in un turno di campionato, quello di Serie B, che si accenderà soprattutto sulle gare di sabato. Si affrontano al Martelli di Mantova la seconda contro la prima, quindi Mantova contro Palermo, così come le due retrocesse dalla Serie A al di là del Verona, Pisa contro Cremonese all'Arena Garibaldi. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maglia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona.
14: Viabilità.
15: Al momento sulla 4 Milano-Venezia troviamo code in uscita al casello di Vicenza Ovest. Sulla viabilità ordinaria di Verona, rallentamenti in via San Giacomo nel tratto verso via Polveriera Vecchia in direzione del centro città. Sulla 22 del Brennero in direzione nord, dunque verso il Brennero, mezzi pesanti incolonnati per traffico intenso tra Bolzano Nord e Bressanone. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.
16: This is the story of my baker.

0: opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti, e dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. 30, 40, 50.
8: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
9: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
8: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche a

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Anche Ernia dedica 12 e 27 minuti, questa è Radio Verona. Una bella notizia per il nostro Museo dei Fossili di Bolca e per la candidatura UNESCO. Arrivano nuovi fondi dalla Regione Veneto, sono stati stanziati altri fondi per questo percorso molto importante della candidatura UNESCO dell'area naturalistica di Bolca nel cuore dell'Alta Val d'Alpone. Location che continua a ricevere impulsi positivi, confermandosi al centro dell'attenzione per il suo straordinario patrimonio di fossili. Non so se siete mai stati a Bolca, davvero una location splendida, suggestiva. J Balvin ora con Dua Lipa e Bad Bunny. Un día, one day.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza tra le famiglie è pari all'8%, il lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. Ha preso il via un Consiglio europeo con un'agenda fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche le questioni ucraine e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Un 23enne è morto questa mattina nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È sottotitolo che accompagna Milano nel secondo impegno europeo della settimana, palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Radio Verona.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: 0.
4: E di interessi?
5: 0.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: 0. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Simply Red su Radio Verona, saltone degli anni 90, alle 12.41 minuti del nostro giovedì.
1: Radio Verona, Radio Verona.

16:45 minuti, questa è Radio Verona. Da domani torna Osteria a Verona, torna nel centro storico, nel cuore della città, torna questo grande evento, il Festival del Vino e della Vendemmia, 12ª edizione, che propone 3 giorni dedicati al vino, alle eccellenze enogastronomiche italiane, con un programma che ci farà assaporare il meglio dell'enogastronomia. Ci saranno degustazioni, incontri, musica dal vivo, tanto vino da assaggiare, tanti laboratori, appuntamenti culturali. Il percorso della manifestazione unirà Piazza Bravia a Roma, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale e i giardini di Piazza Indipendenza, trasformando piazza, cortile e giardini in luoghi di scoperta, di socialità. E ci saranno tantissimi eventi da vivere dopo il successo dell'anno passato. Osteria si presenta in questa nuova edizione con una crescente attenzione internazionale, tant'è che è stato anche come evento nominato dal New York Times. Grande ritorno da domani in centro città. Ogald, David Guetta, ora Shine.

tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
9: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Dimenticare Modena e risalire posizioni in classifica già dal Catanzaro. Settima giornata di andata di Serie B, venerdì 16 ottobre, stadio Bentegodi. Verona contro Catanzaro, fisco inizio alle 20.30, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Non vorrei, ma devo farlo, devo salutarvi. Noi ci ritroviamo domani, che è venerdì, per vivere insieme tutta la mattinata di Radio Verona, poi anche sabato mattina, come al solito, domenica dopo le 11 con la classifica. Tra poco con voi Alessio Faccincani e l'appuntamento sportivo che aria tira. In arrivo Luca Del Ponte all'informazione. Vi ricordo che nel primo pomeriggio ci sarà Desi dalle ore 14, a seguire Matteo Sammugaro. Poi questa sera dalle 18 c'è Visionaria su Radio Verona. Un abbraccione radiofonico, vi aspetto domani.
10: Verona Top News.
13: Bentrovati e bentrovate. Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles, insieme all'Olanda, un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
14: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
13: È giovedì 15 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che ieri sera ha tamponato una Renault Clio sulla tangenziale est di Verona all'uscita di Montorio, fuggendo senza prestare soccorso. Davanti al comando della polizia locale c'è Valentina Burati.
15: Come si diceva, la polizia locale è sulle tracce del pirata della strada che ieri sera intorno alle 19 ha tamponato una Renault Clio sulla tangenziale est, più o meno poco prima dell'uscita di Montorio in direzione direzione della Valpantena ed è fuggito dal luogo dell'incidente. Un incidente che poteva avere conseguenze molto serie, infatti la Clio condotta da un 42enne veronese è finita in fondo ad una scarpata. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, fortunatamente non in gravi condizioni, e dunque si cerca il conducente o la conducente di un'autovettura verde, probabilmente una Peugeot, che non ha dato l'allarme e non ha prestato soccorso al ferito. La cosa preoccupante, come ci ha sottolineato anche il comandante della polizia locale Luigi Altamura, è che a quell'ora in tangenziale transitavano molte vetture e nessuno si è fermato per prestare soccorso, per verificare le condizioni dell'automobilista per almeno una mezz'ora, quando poi effettivamente qualcuno ha chiamato i soccorsi.
13: Spaccata nella notte alla gioielleria Ambrosio di Cerea nella bassa veronese, a dare l'allarme i residenti svegliati dal frastuono. A che punto sono le indagini? Ce lo dice Lucio Salgaro.
16: Un pick up in retromarcia usato come ariete per poter avere ragione della vetrina blindata. È stata questa la tecnica adottata dai banditi entrati in azione intorno alle 2:40 della scorsa notte in via Paride a Cerea. Con il mezzo rubato mezz'ora prima in un'azienda agricola di Palesella hanno ripetuto la manovra per 9 volte per crearsi un varco. Una volta entrati nella gioielleria Ambrosio hanno arraffato quanto esposto nelle vetrine, lasciando orologi e accessori, concentrandosi su oggetti in argento e oro. Un bottino limitato, in quanto la merce di valore era al sicuro in cassaforte. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere all'esterno e all'interno del negozio, materiale che è stato acquisito dai carabinieri che sono stati chiamati nel cuore della notte dagli abitanti di Via Paride, svegliati dal frastuono provocato dai colpi del pick-up contro la vetrina. La banda di almeno 7 persone, 4 entrate in gioielleria e 3 rimaste a fare il palo in strada, si è dimostrata organizzata, bloccando Via Paride all'altezza della chiesa e la strada laterale in modo da lavorare indisturbata. Il blitz è durato pochi minuti. Per trovare tracce dei banditi, il nucleo scientifico dei carabinieri ha preso in custodia il pick-up rubato nell'azienda agricola assieme ad un estintore. Ed è proprio questo particolare che fa collegare la spaccata della scorsa notte a quella di fine luglio in piazza Garibaldi a Legnago, ai danni della gioielleria Bisi. Nulla esclude che si tratti della stessa banda.
13: Multe più leggere per chi supera di poco i limiti di velocità è una delle novità della riforma del codice della strada approvata in via preliminare dal governo. Ma quali conseguenze potrebbe avere sulla sicurezza? A sollevare diverse perplessità è il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, intervistato da Francesca Pellegrini. Sentiamo.
17: Poi ci sono anche delle novità riguardo ad esempio il tema delle violazioni per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità, che saranno ridotte moltissimo: ad ogni chilometro 5 euro. Se chi supera di 1 chilometro il limite in tangenziale avrà una sanzione da 5 euro scontata a 30% se paga nei 5 giorni, per cui diventa di 3,50 euro. Riteniamo che questa non sia deterrenza, ma sia forse qualcos'altro. Dopodiché un'attenzione ai pedoni, un'attenzione ai ciclisti e soprattutto riteniamo più lavoro anche per gli organi polizia stradale. Le sospensioni della patente non saranno più predisposte dalla prefettura, ma verranno direttamente su strada da parte della gente che contesta la violazione delle norme del codice della strada.
13: È tutto, grazie dell'ascolto.
18: Viabilità.
13: Al momento sulla 4 Milano-Venezia rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. In carreggiata opposta dunque verso Milano, incidente tra Vicenza Ovest e Montecchio all'altezza del chilometro 326 e 400 con 600 metri di code. Sempre in A4 difficoltà anche in uscita al casello di Vicenza Ovest, dove si registrano incolonnamenti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
18: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
19: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
20: Buongiorno, buongiorno da Alessio Faccincani e ben ritrovati con Che Aria Tira. Abbiamo già il quadro della situazione. Domani è campionato, domani è gara importantissima per l'Hellas contro il Catanzaro. Abbiamo il quadro, dicevo, della situazione per quanto riguarda gli infortuni. Sappiamo già chi mancherà domani. Questa mattina il Verona ha diramato una nota ufficiale che ha avvisato della mancanza domani di Bradaric, Trauco, trauma distorsivo della caviglia sinistra. Giacomo Toniolo, portiere di riserva per lombalgia. Leurat Bega per gravi problemi familiari. Suat Serdari invece per risentimento muscolare al quadricipite destro. Ed infine Thomas Suslo per risentimento muscolare all'adduttore destro. Quindi questo è il quadro. Le due perdite importanti per domani sono quelle di Serdar e di Suslov, che non ci saranno. Poteva esserci il dubbio attorno a questi due giocatori, ma piccoli problemini muscolari ancora ne impediscono il rientro. Il Verona è stato specifico per entrambi. Serdar, risentimento muscolare al quadricipite destro, accusato in allenamento durante il suo percorso di recupero e reinserimento a pieno regime in squadra dopo l'operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Suslov invece, risentimento muscolare all'adduttore destro, accusato durante l'ultima partita giocata con la nazionale slovacca il 6 ottobre scorso. Questo il quadro della situazione, questo il borsino alla fine definitivo che riguarda l'Hellas verso la gara importantissima domani contro il Catanzaro. Appena finiremo la nostra trasmissione parlerà Baroni, che darà ulteriori aggiornamenti verso una gara che comunque riveste un significato già profondo per il Verona. Ricordo i numeri per interagire con noi: telefono 045 96 00 103, WhatsApp 335 6011 610. Questi numeri per interagire con noi li sapete a memoria perché stanno già arrivando i vostri messaggi. Ma cosa può fare Baroni se l'ineffabile Sogliano gli ha messo a disposizione giocatori piuttosto scarsi, spesso rotti, cioè gli scarti di altre società? Se ne deve andare. Questo è un tifoso palesemente arrabbiato. Non sono d'accordo con questa visione. Secondo me i giocatori ci sono, devono però anche adattarsi forse alla categoria. È quello che deve fare la squadra che scende, poi che retrocede. Secondo me questo processo è ancora molto indietro, quindi è un processo ma lento in questo momento in casa Verona. E poi io mi aspetto, devo essere onesto, anche qualcosina in più dallo stesso allenatore, dallo stesso Baroni, perché il materiale, comunque l'impressione è che ci sia. È vero che c'è qualche infortunio di troppo, perché Serdar e Suslov sono due giocatori che in questo campionato potrebbero davvero fare la differenza, potrebbero davvero essere determinanti per la squadra, però comunque il materiale non manca. Se pensiamo alla probabile formazione di domani con i vari Livramento, Sar, Mulattieri, Mosquera, qualcosa da cui ricavare poi quello che serve, ovvero i gol per vincere la partita, ci sono assolutamente, credo ne sia anche consapevole Baroni. Tra l'altro domani, come detto, è una di quelle gare che assume già un significato profondo, perché il Verona lo deve anche a se stesso, lo deve a tutto l'ambiente, perché altrimenti poi le cose anche a livello ambientale si complicherebbero non poco. Cosa deve il Verona? Deve ridestarsi, perché a Modena un secondo tempo troppo brutto per essere vero, una squadra un po' in balia dell'avversario, e questa cosa evidentemente non può andar bene per una società, per una squadra che punta in maniera diretta alla promozione. Lo ha detto a chiare lettere Zanzi, lo hanno detto a chiare lettere anche tutti i vari protagonisti. L'obiettivo è quello, e quella tenuta di squadra è parsa troppo instabile e non deve più ricapitare sicuramente quello che è accaduto a Modena. Leggo ancora i messaggi. Qualcosa non quadra nella preparazione atletica, eppure nella testa, scrive Aldo. Poi ancora, ciao Suslov, vuole andare via, l'infortunio è un proformi, nazionale ha fatto il fenomeno, Mauro, questo è il suo messaggio. Se è tornato con un risentimento muscolare dobbiamo anche farcene una ragione. È vero che Suslov in questo Verona non ha ancora un ruolo ben definito, e secondo me è una delle questioni da mettere lì sul tavolo quando rientrerà il giocatore. Però un tesserato non può rifiutarsi di giocare. Non è sicuramente questo il caso di Suslov. Suslov è tornato con un problema fisico, un problema muscolare, e deve essere bravo il Verona a risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. Io lo dico sempre, sono anche uno sponsor tra virgolette di Suslov, secondo me è un giocatore che in questa Serie B può davvero marcare la differenza. C'è una chiamata, pronto? Chi parla? Pronto?
0: Pronto?
20: Eccoti, ciao Stefano.
0: Ciao Ale. Allora, innanzitutto abbiamo risolto il discorso sugli infortuni.
20: E qui siamo a posto.
0: Soprattutto il discorso Vega, perché gli altri, bene o male, sapevamo, insomma, Bradaric sicuramente avrà...
20: Su Vega fammi aggiungere una cosa, secondo me avrebbe anche aiutato saperlo prima, ieri sera ad esempio noi lo abbiamo detto nel nostro notiziario sportivo, però evidentemente trascinarsi questa situazione provoca del chiacchiericcio che non fa bene a nessuno e quindi essere chiari.
0: Diciamo che siamo abbastanza carenti, soprattutto sul discorso Vega. Cosa volevo dire? Niente, ritornando, sì, che Bradaric sappiamo che sta fuori in poco tempo, e c'è la speranza di recuperare Suslov e Serdar tra 10 giorni, forse col Pisa, dico io, però non sappiamo bene gli infortuni come sono. Per quanto riguarda
20: mi viene
0: Romani,
20: da pensare più Suslov che Serdar, per quella che è un po' la diagnosi del momento, però è vero, c'è tempo per capire.
0: Esatto, 10 giorni non sono pochi, comunque... No, voglio dire, ritornando domani è chiaro che dobbiamo guardare anche che affrontiamo, perché è vero che noi siamo diciamo, chiamiamola una mini crisi, la partita è stata, però il Catanzaro, ragazzi, è poca cosa, dobbiamo assolutamente vincere domani e basta, non, altri discorsi non servono. La formazione
20: Catanzaro ha 3 punti in 6 partite, quindi
0: esatto,
20: una vittoria e 5 sconfitte.
0: Chi ha visto il Catanzaro domenica, sì, può avere l'ultima spiaggia, l'allenatore, tutto quello che vuoi, però noi siamo il Verona, giochiamo in casa e quindi dobbiamo vincere, cioè altri discorsi non servono, questo volevo dire. E comunque per quanto riguarda la formazione, bene o male, sai che la difesa 4 penso che debba continuare e sistemare un po' le distanze, le situazioni, diciamo che Baroni non è riuscito a leggere a Modena, teoricamente, sulla fascia destra con Caso, eccetera, eccetera, con Zappo a caso, lì si poteva intervenire, insomma, speriamo che il nostro allenatore riesca a leggere se ci sono delle anomalie sulla partita, che riesca a leggere e mettere
20: freno,
0: diciamo,
20: a certe situazioni.
0: Ecco.
20: Stefano, grazie mille ciao. per te.
0: Ciao, forza Ella, ci speriamo domani sera, beh.
20: Di divertirci un po', grazie Stefano.
0: Ciao.
20: Ci fermiamo un attimo, poi ancora insieme, seconda parte che ritira, a tra poco.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Di nuovo insieme, seconda parte di Che aria tira, Alessio Faccincani, di nuovo ben ritrovati. Una valanga di messaggi, adesso proviamo a mettere ordine e a rispondere. Non basterà vincere domani sera in casa, sarà quella successiva che dirà se l'Hellas sarà dentro in campionato. Il brutto copione lo abbiamo già visto da Alberto, ti riferisce alla gara poi contro il Pisa, però intanto pensiamo a battere il Catanzaro una alla volta. Le situazioni si affrontano una alla volta, Alberto. Poi ancora, è inutile continuare a pensare che Suslov e Serdar siano utili a questa squadra. No, io non mi arrendo, non voglio arrendermi a questa cosa, e dico che secondo me quando ritorneranno lo saranno, e come utili. E secondo me non va bene neanche questo disfattismo attorno a due giocatori come Suslov e Serdar. Conosciamo il percorso lungo che ha davanti Serdar. Per Suslov sembra una cosa anche lieve, come già detto, quindi ritornerà a breve. I giocatori ci sono, che i tifosi se la prendono con Sogliano, non ha capito nulla di questa società. Poi forse la società venderà, insomma, un ragionamento un po' lungo di questo amico. Intanto però, come detto, guardiamo il campo, guardiamo il Catanzaro, una cosa alla volta. Mi sembra che prendiamo la piega dell'anno scorso, vanno in giro per il mondo e giocano bene, tornano rotti e acciaccati. Ciao, scusami, ma la questione del portiere come la risolviamo? Ecco, questo è un aspetto che secondo me oggi dovrà chiarire Baroni, perché lo ha detto dopo la partita contro il Modena, non è una bocciatura, però comunque è suonato un po' così, c'è poco da fare, anche perché le ali qualche errorino magari l'aveva anche fatto, ma non così eclatante subito fare marcia indietro sul ruolo del titolare. Evidentemente qualcosa può anche sfuggirci del rapporto tra le ali e Baroni, e vedremo cosa oggi dirà il tecnico, perché io non vorrei un po' ritornare a quello che è stato il passato recente, con il titolare Montipò sempre in perenne discussione, magari delle volte anche difeso ad oltranza dopo alcuni errori giganteschi, e poi alla fine questo non ha prodotto chissà quali risultati. Secondo me sul portiere, che ruolo delicatissimo, serve anche una gestione diversa, anche proprio a livello di comunicazione. Vorrei una gestione diversa sul ruolo del portiere, essere chiari, capire perché Leali non ha giocato e capire chi sarà il portiere titolare da adesso in poi. Credo faccia bene a tutto l'ambiente questo modo di magari gestire la situazione. Paragonando il Verona ad un'orchestra, ci scrive Nicola, i musicisti dell'orchestra ci sono, ma non tutti suonano come dovrebbero. Qualche dubbio c'è anche sul direttore d'orchestra, che in alcune situazioni non è all'altezza. Se un certo tipo di musica non funziona bene, si deve cambiare musica prima che sia troppo tardi. Così ci scrive Nicola, che secondo me si riferisce anche alle voci che sono emerse in settimana. Io ti dico, non c'è nulla, non c'è un Baroni sulla graticola adesso, te lo posso assicurare. Se il riferimento è a quello, ti dico adesso, oggi 15 ottobre, non c'è un Baroni sulla graticola. Che fine ha fatto Ekuban? Ekuban è tornato da pochissimo, e anche lui può essere un giocatore utile a questo Verona. Tra l'altro, secondo me è perfetto Ekuban per lo scenario della Serie B, perché è quel giocatore che si muove tanto sul fronte offensivo, fa battaglia, quindi per l'intensità, per l'ardore che spesso e volentieri alberga all'interno delle aree di Serie B, secondo me è un giocatore che può essere tanto tanto utile a questo Verona. Tra l'altro viene anche da un percorso buono in Serie A con il Genoa. Ma i motivi personali di Bega si collegano ai due anni di stop tra il 2022 e il 2024? Non lo sappiamo. Su quello è giusto avere anche riservo, sono questioni private e tali devono rimanere. Noi sappiamo che il giocatore però non può essere a disposizione. Non sarà che per il prossimo anno resteremo in B, perché probabilmente saremo senza stadio? No, lo stadio c'è, in ogni caso lo stadio c'è, ti metto tranquillo, l'anno prossimo ci sarà ancora calcio. Io proverei il terzo portiere, non sono entrambi garanzie, non credo, perché il terzo è fuori, Tognolo, se ci avete ascoltato, è fuori per lombalgia. Salve, come infortuni, siamo come la passata stagione. Penso che bisognerebbe ragionare sulla preparazione anche dello staff. Poi ancora, ciao Alessio, Sogliano fa quello che può, senza soldi. Quanti cartellini abbiamo pagato nel calciomercato estivo? Zero quasi. Buona giornata da Francesco. Francesco praticamente ci dice che non è che la Volpe, non è che poi c'è il discorso della Volpe l'uva, nel senso, noi siamo questi, la nostra dimensione è questa qui in questo momento, lo sappiamo, tra l'altro anche certificata da questo avvio di stagione, perché la classifica cosa dice? Che chi sta sopra di noi, con quelle con cui abbiamo giocato e stanno sopra di noi, abbiamo perso. Con quelli invece dietro abbiamo vinto. Questo dice la classifica. Altri messaggi. Promozione diretta. Siamo già messi male. A gennaio, nel nome del bilancio, ci indeboliremo ulteriormente con l'ennesima plusvalenza obbligata. Poi ancora, la preparazione atletica. Non credi che faccia un pochino a desiderare contro il Modena? Sì, abbiamo visto una squadra più in palla di noi, e su questo devo darti ragione, però vedremo nelle prossime settimane. Serve secondo me una fotografia più lunga per emettere un giudizio. Ringrazio tutti per i tanti messaggi, io vi devo salutare, vi invito però a seguirci anche questa sera con tutte le parole di Baroni all'interno dell'Arena Sport su Telearena. Format che ormai avete imparato a conoscere, più lungo, con gli approfondimenti del caso, e poi anche con Fuorigioco Alessandro De Pietro 19:10. Grazie per avermi seguito. Da Alessio Facincani, buon pomeriggio.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan

0: Acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500. Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
4: 30, 40, 50.
5: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
6: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
5: Galassia!
6: L'iper risparmio per tutti.
7: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Bentornati a Protagonisti, un format nato in televisione e oggi pronto ad aprire una nuova stagione in versione podcast, uno spazio dedicato agli imprenditori del nostro territorio, alle loro visioni di coraggio e innovazione. Racconteremo le sfide e i successi di chi ogni giorno contribuisce a scrivere il futuro dell'economia locale. Oggi ci troviamo insieme ad Andrea Macario, professione organizzatore di eventi. La prima domanda che gli vogliamo fare è che rispetta esattamente tutta la cronostoria che si può vedere nella puntata di Protagonisti è quella di sapere come è iniziato tutto. Una storia iniziata, se non erro Andrea, negli anni 90.
1: Una storia iniziata nei primi anni 90. E finito scuola, ho proprio preso il diploma, ho fatto un po' di stagione estiva a quello che era il bar, una volta il Coloniale era appena nato, era il bar dei genitori della mia fidanzata, e a quei tempi poi fui, diciamo, intercettato da due addetti ai lavori del mondo della notte che mi proposero di andare a fare, tra virgolette, il direttore di sala all'interno di quello che nasceva sulle spoglie del metrò, che era la discoteca Queen. Quindi iniziai il mio progetto lì, che era il 93-94, e da lì si accorse subito che ero più bravo a portare gente, a fare il PR, che a fare il responsabile di sala, non perché non lo fossi, ma perché ero più adatto, davo più risultato in quella maniera lì, e di lì è nata un po' la storia che stiamo vivendo un po' adesso.
0: E questo è quello che è un po' successo 30 anni fa. Facciamo un salto, un passaggio nel tempo. 30 anni dopo, Andrea cos'è diventato?
1: Andrea è diventato un'agenzia di servizi, è diventato Macario, che organizza eventi e autoprodotti, quindi prendendosi il rischio d'impresa, o anche eventi su commissione. E esempio, per far citarne qualcuno recente, i 75 anni di Consorzio ZAI, anziché l'anniversario per i 60 anni di Marmovac.
0: Abbiamo durante la puntata presentato una sorta di manuale dove ci sono 5 voci importanti. Iniziamo dalla prima. La prima domanda è: come nasce un evento? Un esempio.
1: L'evento nasce dall'idea di dire a chi rivolgersi per fare un evento. Quindi a volte pensi all'idea stessa che lo sviluppo, poi di dire prima dico a chi mi rivolgo per fare l'evento, dopo aver avuto un'idea, e quindi si parte dall'idea, poi si pensa a chi, poi dove, poi quando, poi come, poi perché.
0: Esatto, questi ci si pone delle domande, ma fammi un esempio di un evento che è partito da zero, insomma, che è abbastanza conosciuto anche.
1: Ok, l'evento che è partito da zero, che si addice più a questa domanda, è il Creators Night, che è il primo fuori salone ufficiale di Fiera Cavalli a Verona, nonché il primo fuori salone di una fiera, perché poi oltre a quello è seguito Vinted and the Night, dove si è partiti dall'idea da chi rivolgersi. Quindi l'idea principale era quella di mettere in connessione la città col quartiere feristico tramite un fuori salone dedicato alla musica elettronica principalmente, attraverso anche un linguaggio contemporaneo che coinvolgesse il mondo dei cavalli al mondo dei crabbers.
0: Andiamo avanti col nostro manuale.
1: E poi da lì siamo arrivati, da lì quindi dove? Quindi la location, una location adatta che sia agibile per un tipo di eventi, che sia capiente, quindi si è pensato alle gallerie mercatali. A quel punto lì si è detto quando. Quando vuol dire quando? Quando c'è Fiera Cavalli, perché già in quel momento lì c'è un volano comunicativo importante legato a una fiera. Se si abbina un fuori fiera, troviamo esattamente una connessione tra quello che è un linguaggio internazionale contemporaneo di fare qualcosa dopo la fiera, nel rispetto e soprattutto nello sviluppo della cultura dello svago e del divertimento.
0: Andiamo avanti con il prossimo capitolo del nostro manuale. Ti parlo di rapporti con le istituzioni, tutto quello che è l'aspetto sociale.
1: Allora, il rapporto con le istituzioni è fondamentale, perché non si può prescindere appunto per questioni normative da quello, ma anche per far sì che l'evento abbia un successo a livello di ricaduta sul territorio.
0: Terzo capitolo, avanzo il termine sicurezza.
1: Ok, sicurezza, parte determinante, partendo dal piano sicurezza, ma soprattutto da quello che un organizzatore deve fare per far sì che un evento riesca bene. Quindi avere, come operiamo noi, creiamo di solito una control room gestita da un addetto alla sicurezza e un addetto sanitario, a quel punto mezzi esterni di primo soccorso, volontari, operatori che girano, un numero importantissimo di lettere di sicurezza, perché la prevenzione è la prima cosa a cui teniamo, prevenire anziché che curare, e quindi il dialogo con le istituzioni, soprattutto con le forze dell'ordine, è fondamentale.
0: Quarto capitolo del nostro manuale, che ovviamente interessa anche la squadra che probabilmente hai alle spalle, parlo della comunicazione. Quanto è importante?
1: La comunicazione è rilevante soprattutto al giorno d'oggi, che prettamente è sui social, quindi abbiamo sempre il telefono in mano e da lì parte, da lì diventano fondamentali avere una squadra di professionisti, di content creator, videomaker, registi, idee, creatività, scenografie che portano poi allo sviluppo di quello che è un po' il processo pre-evento, che è quello che nessuno vede e che sentenzia poi se il risultato è positivo o negativo, quindi l'affluenza del pubblico.
0: Assolutamente. Quinto ed ultimo capitolo, in realtà si potrebbe parlare di ore di questi argomenti, riguarda la chiusura della porta. Ora l'evento è finito, chiudiamo le porte.
1: Quando abbiamo chiuso la porta dell'evento inizia tutto un lavoro fondamentale, cioè che è già iniziato durante, deve proseguire dopo, quindi riconsegnare gli spazi e le aree come si sono trovate, aver garantito il rispetto tramite rispetto delle normative, e quindi l'impatto acustico, far sì di non aver disturbato, avere garantito la pulizia nelle strade, averle presidiate prima dell'evento, anche se sono attigue all'evento e non direttamente protagoniste, ma devi pensare che tutto ciò che circonda, come crei un afflusso, devi creare anche un deflusso e monitorarlo affinché a tutela proprio del tuo evento, perché non succedano problematiche che poi vengano attribuite al fatto dell'organizzazione di una manifestazione magari che ha mosso gente, pubblico, e magari non l'hai controllata in ogni suo dettaglio. Questo comporta anche come la gente arriva a un evento e se ne va, quindi i trasporti, comporta l'ambiente, rispetto dell'ambiente, quindi i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, usare meno plastica possibile, comporta anche all'interno la pulizia all'interno degli spazi, durante l'evento, post evento, prima, ma anche durante, garantire tutta una serie di standard elevati, e la sicurezza l'abbiamo già detto, e far sì che poi alla fine ci sia un feedback positivo, la gente si è portata i bei ricordi, la cittadinanza si è portata a casa che ha vissuto un evento nuovo che ha generato indotto per la città senza creare problematiche.
0: Ultima domanda che ti faccio, come di consuetudine, sogni nel cassetto?
1: Sogni nel cassetto è sostanzialmente riuscire ad arrivare a concretizzare e a, diciamo, consolidare sempre di più questa collaborazione con Verona e Fiere per riuscire a realizzare in futuro il primo festival di musica elettronica all'interno della Fiera di Verona, coinvolgendo tutti i padiglioni e tutte le strutture, per far sì che Verona diventi protagonista proprio in quel settore, sottolineando che ormai non sono più rave party, sono veri e propri eventi mainstream frequentati da un pubblico trasversale, sono inclusivi e sono soprattutto innovativi, contemporanei, e quindi non si può non guardare al progresso. Quindi già il fatto che Verona Fiere ci abbia sostenuto e ci appoggi in questo genere di manifestazioni, cosa c'è di più bello di trovare un quartiere fieristico vivo tutto l'anno, anche extra fiere durante l'estate, con una fiera dedicata solo alla musica, vuol dire fatta di musica H24 in tutti i generi.
0: Io ti ringrazio Andrea, grazie per averci raccontato la tua storia, quello di averci anche svelato qualche retroscena, qualche backstage inerente al mondo degli eventi. Per quanto riguarda noi, io vi invito personalmente a vedere questa puntata su Telearena, che sono i protagonisti, ovvero le storie degli imprenditori del territorio. Ciao a tutti!
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietracatella è iniziata questa mattina, la terza delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina. Nei 63 computer presenti nella scuola, frequentata fino a mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter, si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frollini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro e due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Verona. Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
2: Ben ritrovati con Punto Economia. La puntata di oggi vuole parlare del turismo dal punto di vista di chi si occupa dell'ospitalità. In particolare, sabato prossimo a Torri del Benaco verranno celebrati i primi 50 anni di Federalberghi Garda Veneto. Un'occasione che servirà per parlare della storia di come si è evoluta l'ospitalità sulla sponda veronese del lago di Garda, ma anche la professione in generale, ma anche le prospettive, le problematiche di questa attività fondamentale per la nostra economia. Do il benvenuto a Ivan De Beni, che è presidente di Federalberghi Garda Veneto, a Stefano Nicotra, che è il sindaco della città di Torri del Benaco, a Stefania Lorenzoni, che è presidente di Garda Unico, e a Maurizio Facincani, direttore dell'unità operativa complessa sociale dell'ULS 9. Direi di partire subito da lei, De Beni. Che cosa volete celebrare con questo evento, con questi 50 anni di Federalberghi?
3: Beh, allora, 50 anni non sono tanti, ma non sono neanche pochi. In 50 anni vogliamo ripercorrere un pochino tutto quello che è stata la nostra storia, le nostre attività sindacale nei confronti di quelli che sono i nostri associati, nello specifico gli albergatori, i gardesani della sponda veneta del lago di Garda. Diventa un momento non solo celebrativo, dove vogliamo, come si dice, proprio celebrare il nostro cinquantesimo e quindi il nostro compleanno, ma anche un momento riflessivo dove poniamo sul tavolo degli argomenti a noi cari, sempre portati avanti dal sistema Federalberghi, perché si nasca anche un dibattito e una riflessione su quello che può essere il turismo fra 50 anni, cioè nei prossimi 50 anni.
2: Nicotra, gli albergatori sono un po' la spina dorsale dell'economia gardesana. Ricordiamo che adesso c'è anche l'extra alberghiero, c'è molta attività, vabbè che una volta c'erano gli affittacamere, ma possiamo dire che l'evoluzione del turismo è passata dagli albergatori, che sono stati i primi ad affrontare il turismo in modo professionale.
4: Guardi, intanto devo ringraziare Federalberghi che ha scelto Torri, la città di Torri, per questi 50 anni. Ma io sono molto contento perché sulle strutture, sul fare rete per economia e per promozione, io amo tanto questo tipo di lavoro. E Federalberghi può insegnare alle amministrazioni come fare programma, promozione e fare parte di economia. L'amministrazione è ai lati di Federalberghi per poter crescere a fianco a loro, perché loro producono e noi incassiamo, perché noi incassiamo le tasse e poi alla fine la famosa tassa di soggiorno. Ma la cosa importante è che le cose vadano sempre parallele, ma che vadano sempre d'accordo, in primis. Secondo, lei sta parlando di una situazione un po' delicata quando parliamo del tipo di economia extra Federalberghi, quindi sulle strutture, i B&B, gli affittacamere, perché lì sono un po' arrabbiato io con la regione, perché dovrebbero, proprio per rispetto dei 50 anni di Federalberghi e della vita che fanno gli albergatori, regolarizzare meglio questa struttura, perché noi stiamo rincorrendo questo tipo di attività, mentre Federalberghi ci accompagna e ci permette di camminare assieme, perché ricordiamoci, economia turistica per privato, economia amministrativa per l'amministrazione, che alla fine poi investe sulla vita amministrativa turistica e sociale e umana.
2: Come dicevo nella domanda, proprio è una questione di professionalità.
4: C'è la differenza, e da 1 a 10 c'è una grande differenza.
2: E proprio per quanto riguarda la professionalità, c'è un aspetto che raramente viene considerato, che è quello dell'ospitalità sociale. Pensiamo ad una comitiva di disabili che arriva da chissà dove e ha bisogno di un servizio particolare, e in che modo l'ULS accompagna la rete alberghiera nell'evoluzione verso questa possibilità.
5: Ma direi che concretamente noi ringraziamo Federalberghi Garda Veneto per la scelta che hanno avuto il coraggio di fare 3 anni fa, quando eravamo partiti con questo progetto che è Turismo Sociale Inclusivo in Veneto, voluto dal Ministero della Regione. Però a volte lanciare le iniziative ci vuole poco, concretizzarle molto di più. Dico solo due numeri per dire quanto loro poi sono protagonisti, tra i principali protagonisti con iniziative concrete. Eravamo partiti con poco, siamo più di 150 partner con iniziative che ci stanno facendo conoscere non solo in Italia ma oltre. Con loro è stata promossa una guida turistica importante, perché la finalità del progetto è da una parte sensibilizzare per una cultura realmente inclusiva, ma offrire opportunità, perché il turismo, anche io un recente evento fatto a Bardolino con la presenza del ministro per le disabilità Locatelli, hanno dimostrato numeri significativi di quante famiglie hanno diritto a vivere un luogo splendido come il Lago di Garda nella normalità, mi sia permesso questo termine. Questa è la sfida della sinergia tra l'azienda ULS e partner fondamentali come Federalberghi.
2: Ecco, il fatto che sia un partner di rete, perché sono gli alberghi che sono messi in rete con Federalberghi, credo sia fondamentale. In passato recente mi era stato coinvolto nell'organizzare l'ospitalità per un pullman che arrivava dall'estero, un pullman di persone con limitate capacità motorie, insomma, con molte disabilità, e era risultato difficile trovare una struttura unica che potesse ospitare queste 50 persone, magari con i loro accompagnatori. Ecco, questa guida e la rete che voi state promuovendo può dare risposte a situazioni come quella che mi sono trovato a affrontare?
5: Allora, il merito della guida va dato a Federalberghi. Noi abbiamo collaborato con loro mettendo a disposizione anche i nostri specialisti, ma l'idea è stata fortemente voluta dal presidente e dal direttore, e io direi che è stata vincente. Certo, come tutte le cose che si creano, vanno stabilizzate. Questo si sta facendo, già come dicevo prima in questo evento, il fatto che ci fossero centinaia di persone. Il tema della rete cos'è che ha permesso? Che ci sono realtà le più diverse possibili, hanno iniziato a conoscerci, a fare sinergia, a scambiarsi informazioni, e abbiamo un sito che è inclusionesocialeuls9.it. Qui noi cosa abbiamo voluto? Non che l'ULS sia protagonista, ma dove i partner sono protagonisti è possibile accedere a tante opportunità in iniziative, in accoglienze, in manifestazioni, in opportunità alternative che vengono offerte. Cos'è il risultato? Che abbiamo tantissimi accessi e persone che creano contatto, e io penso che questo è quello importante: pensare, proporre, ma soprattutto concretizzare.
2: La rete, sappiamo che gli alberghi hanno dei vincoli per avere tot stanze. La rete può permettere di dare una risposta collettiva a quando ci sono delle compagnie, delle comitive con un'alta presenza di disabilità dei beni?
3: Ma sicuramente. Allora, noi abbiamo avviato un percorso e c'è tanto ancora da fare, c'è tanto da imparare. Lo scopo di Federalberghi Ardavento in questo progetto è quello di aiutare gli associati, non solo sensibilizzarli, perché comunque noi, come ha detto lei giustamente, a livello già legislativo siamo tenuti a prodigarci per presentarci anche su tutto quello che può essere l'aspetto della grandezza della Camera, piuttosto che dei percorsi e quant'altro, però non è mai abbastanza. Quindi riuscire a entrare in rete, raccogliere più informazioni e dopo aiutare i nostri associati ad ampliare magari, e non fermarci soltanto all'aspetto legale, ma guardare avanti e ampliare la veduta e andare a soddisfare con sempre più impegni verso questo fenomeno, insomma.
2: Parliamo ora di Garda Unico. Stefania Lorenzoni ne è la presidente, lei è della sponda lombarda del Lago di Garda, ma direi che il vostro scopo è quello di abbattere le barriere geografiche e geopolitiche in questo caso, per dare una visione unica. In che modo?
6: Beh, perché la promozione del Lago di Garda è più efficace ovviamente se viene promossa come un'unica destinazione. Logicamente per uno straniero comprendere le differenze amministrative è molto complesso. Quindi lo scopo di Garda Unico è proprio quello di provare ad eliminare queste barriere amministrative e mettersi tutti insieme per far conoscere il Lago di Garda nella sua complessità. In questo il rapporto con gli albergatori, in particolare con Federalberghi, è davvero fondamentale, perché gli albergatori, gli operatori turistici in generale, sono il nostro biglietto da visita. Un turista, quando arriva sul Lago di Garda, per prima cosa si confronta con l'albergatore, e la loro professionalità, che si è sviluppata negli anni, e mi consenta quindi di fare i complimenti a Federalberghi Garda Veneto per il traguardo raggiunto, ovviamente ha permesso di portare l'ospitalità gardesana a dei livelli che ci hanno reso famosi in tutto il mondo. Ma grazie a loro riusciamo anche a comprendere quali sono le esigenze dei turisti, cos'è che il turista cerca quando viene sul Lago di Garda, e ciò è fondamentale anche per indirizzare la promozione turistica. Sentivo parlare di questo progetto ora, e questo ne è un esempio, cioè l'albergatore comprende le esigenze del turista e quindi ci aiuta ad individuare le progettualità che ci consentono di promuovere il Lago di Garda nella direzione corretta, ma anche di individuare quelle progettualità che sono fondamentali per rendere la vacanza ancora più straordinaria.
2: Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, quindi buon compleanno per il festeggiamento che ci sarà sabato a Torri del Benaco per Federalberghi Garda Veneto, e Punto Economia torna la prossima settimana. Arrivederci.
1: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus sulla situazione economica, solo su Radio Verona.
7: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: Sono le 14 e un minuto.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
7: Verona Top News.
9: Bentrovati e bentrovate. Nascondevano la cocaina nei barattoli dello yogurt. Due uomini di 31 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri durante un controllo stradale a Valeggio sul Mincio. Nell'auto trovati 108 involucri contenenti complessivamente 58 grammi di cocaina e oltre 1.500 euro in contanti, tutto sequestrato. Come riferisce l'Arma, il giudice ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo i domiciliari per il 33enne. Tra poco tutto il resto in cronaca.
7: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
9: È giovedì 15 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Aumentano i disturbi mentali tra gli under 30 e nella popolazione immigrata. Arriva un appello alla regione per aumentare i fondi. Nel servizio di Mario Puliero sentiamo Silviana Marzagalli, associazione AIDSAM Veneto, Elena Ostanel, consigliera regionale AVS, e Nicolo Rocco, consigliere regionale Riformisti Veneti in azione.
10: Schizofrenia, depressione e disturbi bipolari. È allarme salute mentale tra i giovani under 30 in Veneto. Oltre 70.000 le persone in carico ai dipartimenti di salute mentale regionali. Un disagio, quello della depressione, che non esplode solo nel caso di umore, ma che sfocia in abuso di sostanze, autolesionismo e disturbi alimentari. Proprio tra i 18 e i 25 anni si concentra l'esordio dei sintomi psicotici, dai deliri alla grave disorganizzazione del pensiero, con richieste di ricoveri ospedalieri aumentate fino al 30%.
11: Nei giovani assistiamo a un aumento della depressione, del ritiro, no? e dei disturbi dell'attenzione. Quindi si affacciano anche problemi per quanto riguarda la nuova immigrazione, di mancata integrazione con disturbi conseguenti anche.
10: Traumi migratori e sindromi psicopatologiche in crescita a causa di esperienze di guerra, di privazioni o forte stress vissuti nel paese d'origine e durante il viaggio. Da qui la richiesta di destinare più fondi alla salute mentale con il gruppo AVS che chiede alla regione di stanziare già entro l'anno i fondi necessari. Il Veneto è la seconda regione italiana che spende meno per la salute mentale.
12: Mettiamo solo il 2,5% del fondo sanitario. Le altre regioni mettono un poco meno del 5%, vuol dire che siamo nettamente sotto. Finché non ci sarà questo impegno economico-finanziario, le cose non potranno cambiare.
10: Curarsi diventa un lusso e chi non può permettersi visite private si scontra con i servizi pubblici, centri di salute mentale con orari dimezzati e personale che non c'è, soprattutto nella neuropsichiatria infantile. Agire sulla prevenzione e sulla lotta allo stigma della salute mentale.
13: Noi a Treviso abbiamo visto un'esperienza alla caserma Serena che dove si creano degli ambulatori magari presso i propri centri di accoglienza i ricoveri ospedalieri diminuiscono e si intercettano dei disagi.
9: Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles insieme all'Olanda un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e a Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Meno risorse per i comuni veneti che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare. Si tratta di 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. C'è tempo fino alle 12 del 28 ottobre per richiedere il bonus affitto destinato ai genitori separati o divorziati con figli a carico sotto i 21 anni che non hanno ottenuto la casa familiare. Come ricorda il Comune di Verona, il contributo copre metà del canone annuo fino a 6.000 euro, reddito massimo di 35.000 euro, domande esclusivamente online con SPID o carta di identità elettronica. È entrata in vigore in Veneto la nuova convenzione Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni affidata alla società Magis. L'accordo prevede prezzi variabili e sconti per gli enti che aderiscono o anticipano i pagamenti. Disponibili anche servizi di fatturazione aggregata e per l'autotrazione gas certificato con garanzie d'origine. L'obiettivo è ampliare la presenza di Magis nel mercato regionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Radio Verona.
19: Radio Verona Flashback.

Voglio di più, voglio di più, voglio molto di più, voglio la targa personalizzata con scritto Wonder Woman. Vi ricordate quelle targhe americane dove ognuno scriveva quello che voleva? Dice, ma come mai qui da noi invece ci sono solo numeri e lettere? Bene, sappiate che adesso c'è il via libera dal nuovo codice della strada e vi spiegherò come chiederla e le combinazioni consentite e quanto costa, ma ve lo spiego tra pochissimo, quindi restate con me qui su Radio Verona fino alle ore 17 con la vostra amica radiofonica Daisy. Ma adesso spazio alla musica con lui, Lorenzo Giovanotti, e Fuori Onda, ma noi restiamo qui in onda.

0: Dracula potrebbe essere, perché no, anche il nome da mettere sulla targa, il nuovo codice della strada, quindi vi dicevo, introduce ufficialmente in Italia la possibilità di richiedere la targa personalizzata per la propria automobile o moto. È stata approvata questa misura nel Consiglio dei Ministri proprio con l'obiettivo di consentire agli automobilisti di scegliere una combinazione alfanumerica dedicata e unica. Allora, quali sono le novità? Purtroppo non potrete scrivere sopra la targa Macho, Camicio, Dracula oppure viva me, cioè, perché tipo come appunto avviene in America. In Italia il sistema manterrà quindi il formato tradizionale standard, ma permetterà di scegliere la sequenza specifica di lettere e numeri, a patto che non sia già stata assegnata a un altro veicolo e che rispetti i criteri stabiliti per la pubblica decenza. Quindi niente numeri strani, ecco, vero, che evocano qualche cosa di particolare. Chissà, magari ci si può mettere anche la data di nascita, anche perché no. Non conviene mettere 1111 perché è facile, diciamo, molto troppo riconoscibile. Comunque, per quanto riguarda il costo, ancora non è stato fissato un tariffario ufficiale. È ovvio che c'è di mezzo il costo della targa, gli oneri amministrativi, il contributo di personalizzazione. Si parla all'incirca di 150 euro più o meno, se si fa in fai da te, altrimenti se si va in un'agenzia automobilistica il costo dovrebbe lievitare a 250.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Dimenticare Modena e risalire le posizioni in classifica già dal Catanzaro. Settima giornata di andata di Serie B, venerdì 16 ottobre, stadio Bentegodi. Verona contro Catanzaro, fisco d'inizio alle 20.30 per partita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con...
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

Sì, parliamo di Fabrizio Corona, che non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è fuggito. Infatti l'ex re dei paparazzi ha ignorato quindi lo stop di una pattuglia a Milano ed è stato bloccato dopo 700 metri. Denunciato guidava un'auto già sottoposta a fermo amministrativo e quindi niente, il 52enne cosa ha fatto? Invece di fermarsi ha accelerato e ha fatto un po' di manovre azzardate e insomma ha cercato di scappare, ma lo hanno beccato. Ecco, insomma, vabbè, giusto che si parlava di codici della strada, insomma abbiamo parlato anche di questo spettegules su Fabrizio Corona. Ruggine, Levante qui su Radio Verona alle 14 e ormai 27 minuti.

0: da Nadia Sessa. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino a stretto giro la replica non è affare della Meloni. Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa Vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno ad un polmone. Secondo il bollettino il decorso post-operatorio è regolare. Per il direttore della sala stampa Matteo Bruni la degenza prevista resta di circa 1 settimana dal ricovero. In Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti più di 30 bambini e un insegnante. Al momento non sono state chiarite le cause del cedimento, ma il proprietario dello stabile è stato arrestato. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo allo sport, il calcio, Tegola in casa, Inter, Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane. Per Lautaro Martinez un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. In forse il Como l'8 novembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

Questo disco compilation dei No Doubt, Don't Speak, non parlare, taci, silenzio, parla la sbrisolona, sì, vi piace, no? Insomma, è un dolce che piace a tantissimi, perché è bello, croccante, dolce, con queste belle mandorle. Allora sappiate che c'è un festival dedicato a questo meraviglioso dolce e comunque ad altri dolci italiani. E sarà a Mantova dal 16 al 18 ottobre, quindi a partire da domani. E ci saranno gli stand che apriranno alle 9 del mattino fino alle 8 di sera, l'ingresso ovviamente è libero, ed è in piazza Sordello, piazza delle Erbe, loggia del Grano e le vie del centro storico di Mantova. Ci saranno appunto gli stand con le aziende dolciarie mantovane italiane, cioccolato artigianale a gogo e altre specialità dolci del territorio, appuntamenti anche con maestri pasticceri ed eventi speciali come la Sbriso Lounge Aperitif. Ah, questa sì mi piace, è bella, bella. Poi premi, riconoscimenti, itinerari turistici, perché faranno anche delle visite guidate alla scoperta della storia e della tradizione culinaria della città. Tipo Mantova gustosa domenica 18, con partenza dalla casa di Rigoletto, ecco. Poi insomma tante tante altre cose, ma soprattutto tanta buona sbrisolona, tanti buoni dolci. Ah, che bontà, è l'ora del caffettino con un pasticcino magari? Ancora no, dai, aspettiamo un altro pochetto, sono solo le 14 e 42 minuti.

In arrivo il cambio di stagione, ormai si sente nell'aria, si sente perché ci sono anche tante persone per strada che dicono eci, oppure ho mal di gola, o mi sento una febbriciatola. Insomma, con il cambio di stagione arrivano anche le prime febbriciatole, la prima influenzina. Ecco, sicuramente però tutti ricordiamo quando le nostre nonne ci dicevano: prendi il rimedio della nonna, il rimedio antico che fa bene per combattere i primi malanni del periodo. Quindi c'erano il solito latte caldo, chi con il cognac, ma anche chi era un po' più giovane doveva berselo con l'aglio, i più fortunati col miele, poi c'era il brodo di pollo, le tisane calde. E poi pensate che si applicava persino le fette di patata cruda sulla fronte o dentro ai calzini per abbassare la febbre. Eppure c'è anche un altro decotto che è più buono sicuramente, ed è il decotto di mele annurche, che fa, come dicevano le nonne, uscire il male. Cosa c'è dentro questo decotto? Beh, questa varietà di mela, che si sa, una mela al giorno toglie il medico di torno, anche se non è più così, e si chiama mala orcula. E questa mela annurca va quindi messa in decotto, in cottura, come volete voi, con il miele, con l'alloro e poi fichi secchi, per affrontare i malanni invernali. Una bella botta calda, anche calorica, ma soprattutto molto molto molto dolce, sweet, e la dolcezza sicuramente caccia via tutti

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: 7 arriva Nuda Cola. Dopo vi spiego che cos'è. È una cosa. No, ve lo dico dopo. Nuda Cola. Adesso lo spazio va alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con.
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles, insieme all'Olanda, un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Tra poco in cronaca. A tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 15 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che ieri sera ha tamponato una Renault Clio sulla tangenziale est di Verona all'uscita di Montorio, fuggendo senza prestare soccorso. Davanti al comando della polizia locale c'è Valentina Burati.
0: Come si diceva, la polizia locale è sulle tracce del pirata della strada che ieri sera intorno alle 19 ha tamponato una Renault Clio sulla tangenziale est, più o meno poco prima dell'uscita di Montorio in direzione della Valpantena, ed è fuggito dal luogo dell'incidente. Un incidente che poteva avere conseguenze molto serie. Infatti la Clio, condotta da un 42enne veronese, è finita in fondo ad una scarpata. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, fortunatamente non in gravi condizioni, e dunque si cerca il conducente o la conducente di un'autovettura verde, probabilmente una Peugeot, che non ha dato l'allarme e non ha prestato soccorso al ferito. La cosa preoccupante, come ci ha sottolineato anche il comandante della polizia locale Luigi Altamura, è che a quell'ora in tangenziale transitavano molte vetture e nessuno si è fermato per prestare soccorso, per verificare le condizioni dell'automobilista per almeno una mezz'ora, quando poi effettivamente qualcuno ha chiamato i soccorsi.
3: Spaccata nella notte alla gioielleria Ambrosio di Cerea nella bassa veronese, a dare l'allarme i residenti svegliati dal frastuono. A che punto sono le indagini? Ce lo dice Lucio Salgaro.
4: Un pick-up in retromarcia usato come ariete per poter avere ragione della vetrina blindata. È stata questa la tecnica adottata dai banditi entrati in azione intorno alle 2.40 della scorsa notte in via Paride a Cerea. Con il mezzo rubato mezz'ora prima in un'azienda agricola di Palesella, hanno ripetuto la manovra per 9 volte per crearsi un varco. Una volta entrati nella gioielleria Ambrosio, hanno arraffato quanto esposto nelle vetrine, lasciando orologi e accessori, concentrandosi su oggetti in argento e oro. Un bottino limitato, in quanto la merce di valore era al sicuro in cassaforte. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere all'esterno e all'interno del negozio, materiale che è stato acquisito dai carabinieri, che sono stati chiamati nel cuore della notte dagli abitanti di via Paride, svegliati dal frastuono provocato dai colpi del pick-up contro la vetrina. La banda di almeno 7 persone, 4 entrate in gioielleria e 3 rimaste a fare il palo in strada, si è dimostrata organizzata, bloccando via Paride all'altezza della chiesa e la strada laterale in modo da lavorare indisturbata. Il blitz è durato pochi minuti. Per trovare tracce dei banditi, il nucleo scientifico dei carabinieri ha preso in custodia il pick-up rubato nell'azienda agricola assieme ad un estintore. Ed è proprio questo particolare che fa collegare la spaccata della scorsa notte a quella di fine luglio in piazza Garibaldi a Legnago, ai danni della gioielleria Bisi. Nulla esclude che si tratti della stessa banda.
3: Multe più più leggere per chi supera di poco i limiti di velocità è una delle novità della riforma del codice della strada approvata in via preliminare dal governo. Ma quali conseguenze potrebbe avere sulla sicurezza? A sollevare diverse perplessità è il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, intervistato da Francesca Pellegrini. Sentiamo.
5: Poi ci sono anche delle novità riguardo ad esempio il tema delle violazioni per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità, che saranno ridotte moltissimo: ad ogni chilometro 5 euro. Se chi supera di un chilometro il limite in tangenziale avrà una sanzione da 5 euro scontata a 30% se paga nei 5 giorni, per cui diventa di 3,50 euro. Riteniamo che questa non sia deterrenza ma sia forse qualcos'altro. Dopodiché un'attenzione ai pedoni, un'attenzione ai ciclisti e soprattutto riteniamo più lavoro anche per gli organi polizia stradale. Le sospensioni della patente non saranno più predisposte dalla prefettura ma verranno direttamente su strada da parte dell'agente che contesta la violazione delle norme del codice della strada.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima ancora fino a 22 gradi, minima che scende a 13.
9: Radio Verona, flashback.

Mentos e Disco Flashback qui su Radio Verona, Scotch Disco Band. Allora adesso vi svelo un segreto. Una volta in un ristorante ho visto una mamma che voleva convincere la sua bambina a bere dell'acqua almeno gassata e quindi non un'altra bevanda. Allora gliela spacciava per Coca-Cola bianca e la bambina la beveva. Bene, sappiate che la signora ha esaudito il suo desiderio senza saperlo magari, perché è arrivata la nuda cola. Sì, perché una catena di supermercati molto famosa ha messo quindi in esposizione questa nuda cola, che è l'unica bevanda tipo insomma la Coca-Cola che non si presenta di colore scuro ma è proprio trasparente come l'acqua, sembra acqua gassata. È una bibita analcolica con i tipici ingredienti di queste bevande, quindi acqua, aromi, anidride carbonica, spezie, edulcoranti eccetera eccetera, ed estratto di noci di cola. Non ha caffeina, vi dicevo appunto, non ha zuccheri, è dolcificata con edulcoranti e diversamente dalle bibite analoghe quindi è priva di coloranti, quindi è bianca e non marrone.

Siamo in ottobre e a Verona c'è ancora qualcuno che gira in maniche corte. Questo caldo anomalo perdura e le zanzare continuano a farci compagnia. Oh, ce n'è una che mi entra in casa ogni giorno e ticchete, ecco, mi fa fuori sempre. Eppure, per chi entra in determinati supermercati, la percezione delle stagioni rischia, diciamo, di subire un po' un cortocircuito, perché in prima fila, subito dopo l'ingresso, in un posto io ho trovato i panettoni pronti lì ad accogliere i clienti. Un fenomeno che in realtà non riguarda solo il Natale, perché già in piena estate, ad agosto, in alcuni supermercati c'erano già le caramelle, i travestimenti, gli addobbi dedicati ad Halloween, quindi con 2 mesi e mezzo di anticipo sulla tabella di mancia, di marcia. Insomma, vabbè, ma come mai? La domanda sorge spontanea, ma che fretta c'è? Il Natale, però è bello il Natale, con tutti questi addobbi, queste lucine e tanti mercatini qui nella nostra bella Verona.

0: 28ª Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: 30, 40, 50.
8: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
8: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima!
9: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti.
10: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
11: Parliamone! È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
10: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
11: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
12: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

È tutto pronto per la decima edizione della Fiera del Gusto per in quel di Soave, uno dei borghi più belli d'Italia. Questo quando? Nel weekend del 17 e 18 ottobre, quindi questo weekend, e sarà uno degli eventi più attesi dagli appassionati di enogastronomia del territorio veronese. L'organizzazione curata dal consorzio Proloco Verona Est, questi bravi ragazzi, e la manifestazione si svolgerà all'interno della tenso struttura Pala Unicoge, allestita proprio ai piedi delle bellissime mura storiche del borgo. Ci saranno stand gastronomici che saranno proprio sotto la tenso struttura accanto alle mura, poi ci saranno appunto proposte come piatti tipici del territorio, vini, prodotti delle aziende locali, eccetera eccetera. Poi ci sarà molto intrattenimento, tante attività pensate per le famiglie, anche per i più piccoli, e l'area eventi sarà aperta ininterrottamente dalle 7 del mattino alle 24, pensate, oh, che fascia oraria, mentre per quanto riguarda la cucina dalle 12 alle 14, dalle 19 alle 21:30. Poi ci saranno anche comunque degli stand gastronomici che rimarranno aperti, hanno detto, quindi non si morirà di fame, ecco, va bene, ci sarà spazio per mangiare a qualsiasi ora. Belle le nostre feste, continuano ad essere sempre più gettonate, sempre più ricche, e poi devo dire che adesso il tempo è anche favorevole, anche se dicono che nel fine settimana arriverà la pioggia, ma insomma, proprio nel fine settimana, accidenti!

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è ancora al Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. Questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, si legge nel bollettino medico. Potrebbe però slittare il viaggio del Papa in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il 15 ottobre 2026 la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, in quanto non sussistono profili evidenti di incostituzionalità. Tuttavia il Capo dello Stato ha esortato a limitare l'istituzione delle giornate, arrivate vertiginosamente a 51. Dall'estero continua il martellamento degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita. Nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Rientriamo in Italia, dove in un solo anno, secondo la Società Italiana Patologie da Dipendenza, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Lo sport e il ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto, come gli uomini, che hanno ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

tutti giù per terra, ma anche la luna è al suo perché, perché si sta restringendo, lo conferma un nuovo studio che quantifica per la prima volta con precisione il ritmo di questa contrazione, ecco, chiamiamola, no, di questa, questo restringimento. È una cosa impercettibile, chiaramente solo le osservazioni satellitari e anche gli strumenti più sofisticati riescono a cogliere questi effetti, però insomma le conseguenze a quanto pare sono concrete, perché i terremoti lunari possono manifestarsi in qualsiasi punto della superficie. A guidare il lavoro è un geologo planetario americano e con il suo gruppo hanno analizzato i dati di questa camera lunare della NASA, che ha da oltre 17 anni ha prodotto milioni di immagini della superficie lunare. Allora, di quanto si è ristretta sta luna? Allora, negli ultimi 400-800 milioni di anni il raggio della Luna si è accorciato di quasi 45 metri, che non è poco, a causa del progressivo raffreddamento interno, che equivale praticamente a 6/11 centimetri ogni milione di anni, cioè circa 0,1 micrometri all'anno. Insomma, dai, ce n'è ancora di tempo.

0: streghe. E a Treora, nell'entroterra ligure, le streghe ci sono e sono dappertutto, sulle insegne dei negozi, nei racconti degli abitanti, tra i vicoli di pietra di uno dei borghi più suggestivi della Valle Argentina. Ma si trovano anche nei panifici. E insomma, e non è un caso, perché nel 500 qui ci fu uno dei più famosi processi per stregoneria della storia italiana, che in qualche modo ha a che fare con il famoso pane di Triora. È un pane che ha una bella crosta, una bella mollica compatta, e una grande storia, perché in quel famoso processo, che è andato avanti dal 1587 al 1589, tutto ebbe inizio dopo una grave carestia che aveva messo in ginocchio la popolazione, e la colpa venne proprio attribuita ad alcune donne del paese che furono accusate di essere delle streghe. Ma la leggenda vuole che questo pane veniva fatto con la segale cornuta. La segale cornuta si chiama così perché viene contaminata da un fungo, diciamo, allucinogeno, ecco, che produce alcaloidi tossici. Infatti dicevano che le streghe, in realtà, era perché mangiavano sta segale cornuta e che quindi un po' andavano fuori di testa, e il pane andrebbe fatto con questo cereale. Però insomma, adesso io non so se i panifici lo facciano così, comunque lo fanno in Liguria. A Treora c'è proprio questo pane che si chiama così, il pane delle streghe.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
15: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, Padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
16: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 16:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Nascondevano la cocaina nei barattoli dello yogurt. Due uomini di 31 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri durante un controllo stradale a Valeggio sul Mincio. Nell'auto trovati 108 involucri contenenti complessivamente 58 grammi di cocaina e oltre 1.500 euro in contanti, tutto sequestrato. Come riferisce l'Arma, il giudice ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo i domiciliari per il 33enne. Tra poco tutto il resto in cronaca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 15 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Aumentano i disturbi mentali tra gli under 30 e nella popolazione immigrata. Arriva un appello alla regione per aumentare i fondi. Nel servizio di Mario Puliero sentiamo Silviana Marzagalli, associazione AIDSAM Veneto, Elena Ostanel, consigliera regionale AVS, e Nicolo Rocco, consigliere regionale Riformisti Veneti in azione.
4: Schizofrenia, depressione e disturbi bipolari. È allarme salute mentale tra i giovani under 30 in Veneto. Oltre 70.000 le persone in carico ai dipartimenti di salute mentale regionali. Un disagio, quello della depressione, che non esplode solo nel caso di umore, ma che sfocia in abuso di sostanze, autolesionismo e disturbi alimentari. Proprio tra i 18 e i 25 anni si concentra l'esordio dei sintomi psicotici, dai deliri alla grave disorganizzazione del pensiero, con richieste di ricoveri ospedalieri aumentate fino al 30%.
5: Nei giovani assistiamo a un aumento della depressione, del ritiro, no? e dei disturbi dell'attenzione. Quindi si affacciano anche problemi per quanto riguarda la nuova immigrazione, di mancata integrazione con disturbi conseguenti anche.
4: Traumi migratori e sindromi psicopatologiche in crescita a causa di esperienze di guerra, di privazioni o forte stress vissuti nel paese d'origine e durante il viaggio. Da qui la richiesta di destinare più fondi alla salute mentale con il gruppo AVS, che chiede alla regione di stanziare già entro l'anno i fondi necessari. Il Veneto è la seconda regione italiana che spende meno per la salute mentale.
6: Mettiamo solo il 2,5% del fondo sanitario. Le altre regioni mettono un poco meno del 5%, vuol dire che siamo nettamente sotto. Finché non ci sarà questo impegno economico finanziario, le cose non potranno cambiare.
4: Curarsi diventa un lusso e chi non può permettersi visite private si scontra con i servizi pubblici, centri di salute mentale con orari dimezzati e personale che non c'è, soprattutto nella neuropsichiatria infantile. Agire sulla prevenzione e sulla lotta allo stigma della salute mentale.
7: Noi a Treviso abbiamo visto un'esperienza alla Caserma Serena, che dove si creano degli ambulatori magari presso i propri centri di accoglienza, i ricoveri ospedalieri diminuiscono e si intercettano dei disagi.
3: Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles insieme all'Olanda un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e a Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Meno risorse per i comuni veneti, che chiedono al governo maggiore autonomia nella gestione dei bilanci. Verona perderà oltre 857.000 euro di trasferimenti statali nel 2026 e quasi 880.000 nel 2027. A questi si aggiungono fondi che il comune è obbligato ad accantonare. Si tratta di 1.700.000 euro l'anno fino al 2028. L'ANCI Veneto prepara un manifesto di richieste da presentare a novembre durante l'Assemblea Nazionale a Verona. C'è tempo fino alle 12 del 28 ottobre per richiedere il bonus affitto destinato ai genitori separati o divorziati con figli a carico sotto i 21 anni che non hanno ottenuto la casa familiare. Come ricorda il Comune di Verona, il contributo copre metà del canone annuo fino a 6.000 euro, reddito massimo di 35.000 euro. Domande esclusivamente online con SPID o carta di identità elettronica. È entrata in vigore in Veneto la nuova convenzione Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni affidata alla società Magis. L'accordo prevede prezzi variabili e sconti per gli enti che aderiscono o anticipano i pagamenti. Disponibili anche servizi di fatturazione aggregata e per l'autotrazione gas certificato con garanzie d'origine. L'obiettivo è ampliare la presenza di Magis nel mercato regionale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima ancora fino a 22 gradi, minima che scende a 13.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

Easy, semplicissimo, che ha fatto un successone pazzesco all'epoca che fu. Spargo, You and Me. Dove andiamo, You and Me, questo weekend? Allora, ci saranno molte persone che resteranno qui nel nostro territorio, quindi nel Veronese, perché ci sono tante cose, tanta bella roba. E magari qualcuno che è fortunato, c'ha la casa a Jesolo, piuttosto che comunque ha voglia di andare al mare un paio di giorni. E da domani, venerdì 16 a domenica 18, torna nel centro storico di Jesolo la festa d'autunno, che quest'anno porterà tra le vie cittadine i ritmi dei tamburi giapponesi, lo spettacolo di danza e fuoco Genesi e gli alpaca, che potranno essere ammirati nell'area del municipio. La manifestazione prenderà appunto il via domani alle 18.30 con l'apertura dell'area food in Piazza della Repubblica, poi sabato e domenica dalle 10 spazio ai mercatini con le spezie, artigianato e prodotti tipici. Però attenzione, perché tra gli appuntamenti più attesi attenzione, fatevi la bocca, c'è la quinta edizione di Millumino di Spezie. Non so in che modo illuminarsi, però ecco, c'è la mostra, va bene, spezie nel mondo, che quella è una cosa seria, degustazioni, ma c'è, udite, la finale del campionato italiano di mangiatori di peperoncino. Ah, bocca di drago! Pensa che bruciore!

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

Marca Tullio Solenghi in quella del Teatro Nuovo con uno spettacolo omaggio a Paolo Villaggio, ideato proprio dallo stesso Solenghi. Durante la serata, quindi, l'attore racconterà aneddoti, storie, vissuti e incontri anche legati a Paolo Villaggio. Quindi farà una celebrazione della nascita di maschere comiche indimenticabili della cultura italiana come il professor Kranz, Gian Domenico Fracchia e il ragionier Ugo Fantozzi. Il titolo è ispirato a una frase di Villaggio quando guardava la corazzata Potemkin, un po' modificato, diciamo, in versione un po' più soft. Titolo dell'evento quindi è Una serata pazzesca.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta

0: di rinvio a giudizio caduta l'aggravante della premeditazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Dall'estero, secondo quanto riferisce la CNN, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Moab, meglio nota come la madre di tutte le bombe. L'utilizzo, indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari, dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti, Trump. Il calcio, archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato, quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18.45. Amorim prevede un po' di turnover, lasciando spazio a Camarda e Tomori. Alle 21 la Juventus torna in campo contro il Celta Vigo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 178 sa di felicità. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: King of the Congo, Tita Nina Jungle, Lasta Bang, Mafas Bongo.
1: Manu ciao, bongo bonga, sembra un saluto, no? Manu ciao, la manina che fa ciao, ciao, vado in vacanza. Sapete dove vado? In una delle migliori città europee da esplorare a piedi, insomma, in una delle sue celebri classifiche dedicate al turismo lento e a misura di camminatore, il Guardian ha incoronato queste sei città. Allora, la prima è Berlino, che in Germania è celebrata per l'architettura del quartiere Hanse e anche per i suoi percorsi storici. Poi seconda, c'è anche l'Italia, caspita, Trieste è sul secondo gradino del podio, apprezzata per il fascino letterario legato a Joyce e Svevo e questa maestosa piazza Unità d'Italia. Attenzione alla bora, c'è ancora sta bora, una volta se ne parlava più spesso della bora di Trieste, ultimamente un po' meno, si vede che probabilmente non sarà più così devastante come lo era anni addietro. Poi per quanto riguarda altri luoghi in Europa c'è Marsiglia in Francia, che è famosa per i suoi mercati in stile moresco e i vicoli caratteristici, e poi ancora Lisbona in Portogallo, che ha questi vicoli in pendenza e poi dicono che ci sia una cucina tipica da leccarsi i baffi. E poi ancora Copenaghen in Danimarca, che è perfetta per l'unione tra piste ciclabili, spazi pedonali e passione culturale.

0: una versione decisamente inedita, questa di Dragostea, che ha fatto un grande successo e che poi invece adesso nel 2026 è stata trasformata in qualcosa di estremamente soft. Ma parliamo di un altro successo, cari amici di Radio Verona, con Valentina Burati, che ha iniziato la sua trasmissione visionaria. Ciao Valentina, buon pomeriggio.
1: Ciao Daisy, buon pomeriggio. Sì, siamo all'inizio della seconda stagione e seconda puntata questa sera alle 18. Pensavo che con Dragostea mi hai fatto tornare non all'adolescenza, insomma ero un po' più grandina, però diciamo gli anni della maturità, se non sbaglio, e quindi parleremo proprio di questa sera. Visionare, la nostra guida per i genitori. Noi cerchiamo con l'associazione Prospettiva Famiglia di dare un po' degli aiuti, degli strumenti, perché è sempre stato difficile essere genitori, ma quando ci si trova in mezzo sembra sempre di essere su una salita più ripida di chiunque ci abbia preceduto. E questa sera parliamo ancora di ragazzi a scuola, perché gran parte delle difficoltà che poi in famiglia esplodono vengono anche da come i ragazzi vivono la scuola. Pensiamo, oggi parleremo dei compiti, dello studio, di queste montagne da scalare che talvolta per degli strumenti sbagliati, perché non ci troviamo a nostro agio con quello che ci viene chiesto di fare a scuola, davvero ci sembra di non arrivare, di faticare tanto e di non arrivare mai al risultato. Sembra ai ragazzi di faticare tanto e non arrivare a niente. Quindi con la nostra esperta di oggi, che è la professoressa Ilaria Rodella, docente di scuola superiore, e con i ragazzi di Prospettiva Famiglia che ci sono dentro o sono appena usciti dalle scuole superiori, cercheremo un po' di capire come alleggerire questo peso, perché insomma gli anni della scuola siano un meraviglioso capitolo della giovinezza e non un incubo, insomma non vogliamo certo che sia questo. Quindi saremo in onda in diretta alle 18 su Radio Verona, poi questa sera in replica alle 22:45 su Telearena, e ci sarà sempre la possibilità di fare delle domande, intervenire nel dibattito e fare delle domande alla nostra esperta in diretta. Vi aspettiamo quindi fra un poco più di un'ora.
0: Benissimo, allora tra poco con Valentina Burati e Visionaria.

0: 28ª Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho chiamato Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
6: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Anche se il titolo è un po' strano, devo dire che è una canzone estremamente romantica, quella di Emma e Fabri Fibra. Un ottimo modo, diciamo, per uscire con dolcezza dalle vostre orecchie, ecco. Quindi un abbraccio virtuale da parte di Daisy, la vostra DJ di Radio Verona, e vi do appuntamento a domani dalle ore 14 alle ore 17 e vi lascio adesso con le notizie locali. Ciao, Bezos!
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Il quadrante Europa di Verona potrebbe entrare nella rete europea di stoccaggio delle materie prime critiche indispensabili per tecnologia e industria. L'Italia ha presentato a Bruxelles, insieme all'Olanda, un progetto per due depositi strategici a Porto Marghera e Rotterdam. Il ministro Urso conferma il coinvolgimento dell'Interporto veronese, attesa entro febbraio la decisione europea, mentre i sindacati chiedono investimenti produttivi e non soltanto depositi. Tra poco in cronaca a tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 15 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che ieri sera ha tamponato una Renault Clio sulla tangenziale est di Verona all'uscita di Montorio, fuggendo senza prestare soccorso. Davanti al comando della polizia locale c'è Valentina Burati.
6: Come si diceva, la polizia locale è sulle tracce del pirata della strada che ieri sera intorno alle 19 ha tamponato una Renault Clio sulla tangenziale est, più o meno poco prima dell'uscita di Montorio in direzione della Valpantena, ed è fuggito dal luogo dell'incidente. Un incidente che poteva avere conseguenze molto serie. Infatti la Clio, condotta da un 42enne veronese, è finita in fondo ad una scarpata. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, fortunatamente non in gravi condizioni, e dunque si cerca il conducente o la conducente di un'autovettura verde, probabilmente una Peugeot, che non ha dato l'allarme e non ha prestato soccorso al ferito. La cosa preoccupante, come ci ha sottolineato anche il comandante della polizia locale Luigi Altamura, è che a quell'ora in tangenziale transitavano molte vetture e nessuno si è fermato per prestare soccorso, per verificare le condizioni dell'automobilista per almeno una mezz'ora, quando poi effettivamente qualcuno ha chiamato i soccorsi.
5: Spaccata nella notte alla gioielleria Ambroso di Cerea nella bassa veronese, a dare l'allarme i residenti svegliati dal frastuono. A che punto sono le indagini? Ce lo dice Lucio Salgaro.
7: Un pick-up in retromarcia usato come ariete per poter avere ragione della vetrina blindata. È stata questa la tecnica adottata dai banditi entrati in azione intorno alle 2.40 della scorsa notte in via Paride a Cerea. Con il mezzo rubato mezz'ora prima in un'azienda agricola di Palesella, hanno ripetuto la manovra per 9 volte per crearsi un varco. Una volta entrati nella gioielleria Ambroso, hanno arraffato quanto esposto nelle vetrine, lasciando orologi e accessori, concentrandosi su oggetti in argento e oro. Un bottino limitato, in quanto la merce di valore era al sicuro in cassaforte. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere all'esterno e all'interno del negozio. Materiale che è stato acquisito dai carabinieri, che sono stati chiamati nel cuore della notte dagli abitanti di Via Paride, svegliati dal frastuono provocato dai colpi del pick-up contro la vetrina. La banda di almeno 7 persone, 4 entrate in gioielleria e 3 rimaste a fare il palo in strada, si è dimostrata organizzata, bloccando via Paride all'altezza della chiesa e la strada laterale in modo da lavorare indisturbata. Il blitz è durato pochi minuti. Per trovare tracce dei banditi, il nucleo scientifico dei carabinieri ha preso in custodia il pick-up rubato nell'azienda agricola assieme ad un estintore. Ed è proprio questo particolare che fa collegare la spaccata della scorsa notte a quella di fine luglio in piazza Garibaldi a Legnago, ai danni della gioielleria Bisi. Nulla esclude che si tratti della stessa banda.
5: Multe più leggere perché supera di poco i limiti di velocità è una delle novità della riforma del codice della strada approvata in via preliminare dal governo. Ma quali conseguenze potrebbe avere sulla sicurezza? A sollevare diverse perplessità è il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, intervistato da Francesca Pellegrini. Sentiamo.
8: Poi ci sono anche delle novità riguardo ad esempio il tema delle violazioni per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità, che saranno ridotte moltissimo: ad ogni chilometro 5 euro. Se chi supera di un chilometro il limite in tangenziale avrà una sanzione da 5 euro scontata a 30% se paga nei 5 giorni, per cui diventa di 3,50 euro. Riteniamo che questa non sia deterrenza ma sia forse qualcos'altro. Dopodiché un'attenzione ai pedoni, un'attenzione ai ciclisti e soprattutto riteniamo più lavoro anche per gli organi polizia stradale. Le sospensioni della patente non saranno più predisposte dalla prefettura ma verranno direttamente su strada da parte della gente che contesta la violazione delle norme del codice della strada.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona.
15: Radio Verona Flashback.

0: via libera.
1: Sì, questo sì che si chiama guidare, baby, si chiama o no guidare questo?
2: Buonasera, state ascoltando Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Andiamo indietro nel tempo, 1822, sono passati 204 anni, potete dire, lo sapevate, questa sera magari a cena durante l'aperitivo. Istituito il corpo forestale, era un 15 di ottobre del 1822, il re di Sardegna, Carlo Federico

terre, non abbiamo perso l'abitudine, anzi questo è purtroppo e ahimè un periodo molto molto caldo con diversi conflitti internazionali poi in giro appunto per il mondo. 335 60 11 610, fra poco i vostri messaggi, state con noi.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
14: Radio Verona via libera. Questa è Radio Verona, buona serata ancora. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. 335 60 11 600 10. Fatemi salutare

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio

0: Radio Verona.
1: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€. All body per tutto il corpo a 3,99€. E con due prodotti Dove ricevi da Travel Size del deodorante spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Parker e chi vedeva tra i suoi protagonisti Antonio Banderas e Madonna. La cantante firmò anche la colonna sonora che arriverà il prossimo novembre in vinile per la prima volta, quindi diciamo è molto bello, cioè sto guardando proprio anche la copertina del vinile, il vinile stesso tutto rosso, insomma una cosa magnifica. Ormai il vinile è diventato un oggetto che è tornato, perché è bello da vedere, è bello anche magari da ritrovare, da ascoltare, no? Un album

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
8: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: E caccia alla banda di ladri che la notte scorsa a Cerea ha messo a segno un furto nella gioielleria Ambroso. Per sfondare la vetrata è stato usato per ben 9 volte un pick-up in retromarcia. Il mezzo è risultato rubato ad un'azienda agricola di Palesella e ritrovato dopo il colpo a Minerbe. I ladri, almeno 4, sono entrati nel negozio ed hanno arraffato tutto ciò che era esposto, mentre altri 3 facevano da palo utilizzando 2 auto per bloccare la strada. A dare l'allarme alcuni residenti di Via Paride. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nulla esclude che si tratti della stessa banda che pochi mesi fa ha messo a segno un colpo alla gioielleria Bisi di Legnago.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Tiziana Abronzato. È un 60enne di Grezzane il presunto autore dell'incidente avvenuto mercoledì sera in tangenziale est, dove un'auto ha tamponato una Renault provocandone la fuoriuscita nella scarpata laterale e un ferito. Lo ha rintracciato la polizia locale. La sua Peugeot 308, risultata danneggiata, è stata sequestrata, così come una dashcam trovata all'interno. L'uomo verrà denunciato per fuga e omissione di soccorso. Omicidio nella Boscaglia a San Massimo domani, la convalida dell'arresto del veronese 50enne, atteso l'esito di autopsia e analisi tossicologiche sul corpo del giovane di 25 anni trovato morto dopo una presunta lite fra i due. Si ipotizza il decesso per asfissia. Nascondevano la cocaina in 3 barattoli di yogurt all'interno dell'auto. 2 uomini marocchini di 31 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Valeggio sul Mincio con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Fermati per un controllo dalla stradale, sono apparsi nervosi. Decisa la perquisizione dell'auto, dove sono stati trovati e sequestrati 108 involucri contenenti 58 grammi di cocaina, un coltello a serramanico e 1.570 euro in contanti. Primo giorno a Verona per il nuovo questore Mauro Lamattina. Stava nel suo insediamento. Dapprima ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, deponendo una corona di alloro davanti alla lapide. Poi, nell'aula magna Giuseppe Cimarrusti della questura, Lamattina ha incontrato i funzionari della questura di Verona e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e del personale dell'amministrazione civile dell'interno. Nel corso della mattinata l'incontro con il prefetto di Verona, Demetrio Martino. Da oggi si possono accendere i termosifoni nel comune di Verona. Gli impianti di riscaldamento installati negli edifici privati potranno funzionare al massimo per 14 ore al giorno, tra le 5 e le 23. Dovranno essere spenti comunque il 15 aprile. Aido Verona festeggia sabato i 50 anni di attività, seconda provincia in Veneto, per numero di donazioni. La celebrazione per l'anniversario si terrà in società letteraria.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: C'è una nuova forma di energia, ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Verona. Meteo.
9: Le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima ancora fino a 22 gradi, minima che scende a 13.
4: Radio Verona.
5: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
10: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
5: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
10: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
11: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Ben ritrovati a questa seconda puntata della seconda stagione di Visionaria, la guida per genitori ed educatori del gruppo Atesis e dell'associazione Prospettiva Famiglia. Cerchiamo, come dice il nostro sottotitolo, la strada per crescere insieme genitori, insegnanti, educatori per l'appunto e ragazzi adolescenti che si immergono nel loro percorso verso l'età adulta. Ci sono tanti ostacoli lungo questa strada naturalmente e lo scopo dei nostri appuntamenti con i nostri esperti è cercare di superarli insieme. Io sono Valentina Burati e vi ricordo che come in ogni puntata potete intervenire in diretta mandandoci un messaggio al 335 60 11 610. Parliamo di scuola ancora questa sera, anzi di dopo scuola, quando si torna a casa e lo studio è tutt'altro che finito, anzi per i ragazzi iniziano ore molto impegnative, particolarmente se risultano per loro difficili, se la mole di studio da affrontare è pesante, ma soprattutto se non si sa da che punto partire per essere efficienti al massimo, e questo può creare anche delle tensioni familiari quando non viene risolto. Ne parliamo con la professoressa Ilaria Rodella, ben trovata anche quest'anno, docente di scuola superiore e molto impegnata anche per quello che riguarda tutti i progetti che possono appunto mettere in dialogo gli insegnanti e i ragazzi, non solo l'uno di fronte all'altro dalla cattedra al banco, e poi Edoardo Frigo, naturalmente uno dei nostri ragazzi di Prospettiva Famiglia. Come sempre partiamo da una lettera raccolta dall'osservatorio degli studenti OpaiDOS, l'ascoltiamo.
1: Cara prof, caro prof, volevo scrivervi queste due righe prima dell'inizio delle vacanze per dirvi semplicemente grazie. Se ripenso a come ho iniziato questo secondo anno di superiori, mi rendo conto di quanto fossi confusa. Spesso passavo ore sui libri, a ripetere le pagine a memoria, per poi ritrovarmi davanti alla verifica con l'ansia e la sensazione di aver dimenticato tutto. Mi sembrava di correre tantissimo, senza mai arrivare da nessuna parte. Grazie alla vostra pazienza, ai vostri consigli e anche a qualche strigliata quando serviva, quest'anno è cambiato tutto. Mi avete aiutata a capire che studiare non significa subire i testi, ma farli miei. Ho imparato a fare schemi migliori, a collegare gli argomenti, a pormi le domande giuste e soprattutto a gestire il tempo senza ridurmi all'ultimo minuto, o almeno ci provo. Sentire la vostra fiducia e vedere che non vi importava solo del voto, ma del come arrivassi a quel voto, mi ha dato la forza di sbloccarmi. Ora sento di avere un metodo di studio vero, che è solo mio e che mi fa sentire molto più sicura e pronta per il triennio che mi aspetta. Grazie per aver creduto in me anche quando io non lo facevo, per la vostra passione e per avermi insegnato a studiare con la testa e non solo con gli occhi. Vi auguro una bellissima estate e buone vacanze. Con immenso affetto e gratitudine, G.
0: Questa ragazza è stata molto fortunata, professoressa, perché ha trovato nel biennio delle superiori, mi sembra di capire, degli insegnanti che hanno anche colmato delle lacune di metodo. E tra i tanti concetti che poi vedremo che escono da questa lettera, quale la colpisce di più?
2: Sicuramente la coralità, perché la ragazza ringrazia tutti i professori, quindi vuol dire che anche a livello di consiglio di classe si è riusciti a comprendere il valore dell'impostazione di un metodo di studio adatto su misura per il singolo studente e soprattutto con la specificità di un approccio diverso materia per materia. Quindi sicuramente ogni docente ha capito che ha il proprio percorso da seguire e soprattutto deve insegnare al ragazzo non solo cosa studiare, ma anche come studiare. Ogni materia ha la propria caratteristica, si dice, vero, la propria epistemologia, che spiega quindi il proprio linguaggio, e quello va veicolato ai ragazzi. L'ansia, fattore che sentiamo
0: l'abbiamo
2: spesso,
0: toccato,
2: vero,
0: tante volte,
2: rientra sempre. L'ansia non si può cancellare naturalmente, perché l'ansia è giusta da prestazione, anche quella scarica di adrenalina che ci permette di rendere anche in maniera proficua durante una prova. È chiaro che dobbiamo cercare però delle strategie per abbassare il livello di ansia, che non diventi controproducente, che non porti il ragazzo a non parlare durante un'interrogazione orale o a non saper poi neanche iniziare a scrivere sul foglio bianco. E direi l'idea del processo, anche serve tempo per costruire e per affinare il metodo di studio. Non dobbiamo aver fretta, siamo abituati a volere tutto e subito. Bisogna che i ragazzi capiscano che hanno nel docente una guida, una figura che li accompagna, ma allo stesso tempo serve tempo e servirà anche fatica, non dobbiamo nascondercelo, nulla arriva con la in maniera facile e semplice.
0: I compiti sono in sé, lo studio è in sé una fatica. Quando si arriva a casa, magari dopo 5-6 ore di lezione, spostamenti magari anche lunghi in autobus, si arriva finalmente a casa, si mangia alle 3 del pomeriggio e poi si guarda verso sera, c'è una distesa di ore di libri, di versioni, di compiti da risolvere. Si può capire che i ragazzi si sentano scoraggiati anche solo dal dover iniziare.
2: Sono perfettamente d'accordo, tenendo conto che in molte scuole ormai la settimana è breve, quindi i ragazzi sono a scuola dal lunedì al venerdì, è vero che hanno poi il sabato e la domenica in cui staccano, però è evidente che le giornate scolastiche già di per sé sono lunghe, 6 o 7 ore ogni giorno, quindi quando si ritorna al pomeriggio c'è una preparazione di contenuti, di studio o semplicemente compiti da svolgere che sono veramente impegnativi.
0: Come consiglia di organizzare il pomeriggio da quando si arriva a casa a quando si va a dormire, a grandi linee?
2: A grandi linee farei e consiglio una programmazione anche bisettimanale, quindi agenda aperta, orari del mattino ben presenti, gli impegni o le verifiche che sono già state programmate, si spera con congruo anticipo da parte dei docenti, e una scansione oraria in base a quanto tempo io ho da dedicare ogni pomeriggio. Devo proprio stabilire anche da quale materia posso partire per il giorno seguente, che tipo di attività devo svolgere, è un semplice ripasso di un compito già iniziato qualche giorno prima, sono compiti magari, spero di no, assegnati all'ultimo minuto. Ci sono quindi tutte queste strategie per gestire il tempo, lasciando qualche spazio magari libero per un contrattempo, per una necessità impellente che ci porta ad uscire e a dover poi recuperare il tempo, cercando anche di non perdere la consuetudine con gli impegni pomeridiani, con lo sport, con l'uscita, perché è necessario che i ragazzi abbiano il tempo anche per staccare.
0: Edoardo, tu eri un tipo da programmazione o da torno a casa e poi vediamo cosa succede?
1: Allora, vorrei tanto dire che ero uno da programmazione, ma ero molto freestyle, molto torno a casa, vediamo quello che succede, e diciamo che spesso era un po' il mio problema, cioè arrivavo a casa, mangiavo con calma, avevo in mano il telefono, sì dai, altri 20 minuti e poi comincio a studiare, e fatalità, guardavo l'orologio ed erano le 6 del pomeriggio, ero a casa, improvvisamente erano le 6 del pomeriggio, e quindi sicuramente per me è stato, esempio mio personale, il cellulare, i social sono state ciò che mi hanno impedito in un certo senso di imparare nella dose che io volevo insomma raggiungere. E però secondo me sono tante poi le cose che ti portano a, che possono essere banalmente i social, ma anche i videogiochi, piuttosto che oggi voglio uscire con questo mio amico e quindi esci per forza a costo di dover studiare e di non studiare. E per cui ecco, concordo con la professoressa Rodella, nel senso c'è bisogno proprio di mettersi giù, impegnarsi e nel programmare quello che vuoi fare nel tempo. L'ho imparato poi all'università, iniziare a programmare, perché gli impegni non sono solo quelli di studio, ma poi c'è certo. Anche il lavoro e altre cose.
0: E quelli vanno tutelati sicuramente. Comunque noi avevamo la televisione, la telefonata e il diario sì. Da compilare, quindi insomma, anche se è molto diverso. Sì. Fra qualche istante parliamo soprattutto del telefono, però le chiedo un suggerimento al volo prima di passare qualche minuto alla pubblicità. Dove va messo il telefono quando si studia?
2: Sono molto drastica. Lontano, anche in un'altra stanza, per evitare di vedere una notifica che si accende. I ragazzi non devono avere la tentazione. Il telefono va tenuto il più possibile lontano.
0: Perché anche se è un secondo, il cervello si scollega per più minuti.
2: Assolutamente, poi c'è la fatica di dover recuperare la concentrazione.
0: Torniamo a parlare di come ottimizzare i pomeriggi di studio fra qualche istante.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, spazio visibile. De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: 30, 40, 50.
12: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
11: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
12: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
11: Ah, che rima!
13: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
12: Galassia!
13: L'iper risparmio per tutti.
14: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
15: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo. Digital Partner Zip Agency. Power by Spotlight.
0: Bentornati nello studio di Visionaria. Studiare tanto o imparare meglio? È la domanda che giriamo alla professoressa Ilaria Rodella. Nella lettera che abbiamo letto a inizio trasmissione, la ragazza diceva proprio così: spesso passavo ore sui libri a ripetere le pagine a memoria, per poi ritrovarmi davanti alla verifica con l'ansia e la sensazione di aver dimenticato tutto. L'abbiamo, penso, provata tutti, la sensazione di aver speso un sacco di tempo e poi di non ricordarci più nulla.
2: Sì, è chiaro che un approccio allo studio di questo tipo può avere degli effetti positivi. Alla scuola primaria, in cui abbiamo il nostro sussidiario della classe terza, abbiamo pochi contenuti da studiare, basta leggere, sottolineare, ripetere, perché è quello che viene chiesto, quindi ripetere. Quello che invece deve diventare il punto e l'obiettivo alla scuola media e alla scuola superiore è quello invece di esporre, quindi, come dire, compiere un processo di disgregazione dei contenuti, di rielaborazione degli stessi, che viene fatto sotto il controllo del docente, ma che permette al ragazzo davvero allora non solo di codificare quanto il messaggio e il contenuto, ma di saperlo poi ripetere, rielaborare e quindi mantenere nel ricordo e nella memoria. Quindi è evidente che un cambio di prospettiva, direi ineludibile, alla scuola superiore deve essere fatto. È l'ultimo momento in cui possiamo preparare i ragazzi anche ad acquisire una competenza per il futuro, perché evidentemente l'ottico, il punto di vista dell'imparare ad imparare permetterà loro a capire quali sono le chiavi interpretative per ogni singola disciplina e saprà come approcciarsi ad ogni materia.
0: Funziona ancora quindi il leggere e poi ripassare a voce alta libro chiuso? Glielo chiedo perché è il metodo più classico, forse, però ora si trovano tanti influencer dell'educazione, diciamo così, sui social, che promuovono le mappe mentali, gli schemi, eccetera, mettendo anche un po' d'ansia, secondo me, perché se non riesci ad utilizzare quegli strumenti ti senti quasi uno studente difettato, insomma, che non è riuscito a usare l'ultimo metodo più efficace. Cos'è che funziona?
2: Allora, chiariamo una cosa: il metodo di studio deve essere efficace ed efficiente, quindi mi deve dare dei risultati e mi deve anche permettere nel lungo termine di recuperare il tempo per poi poter gestire anche i pomeriggi, i fine settimana in maniera più serena, anche a vantaggio della famiglia, che ne trarrà senz'altro beneficio. Per cui in questo senso direi che la situazione ottimale sarebbe quella di riuscire a organizzare il tempo e lo studio in una maniera specifica attraverso gli input che fornisce il docente. Quindi ogni materia necessita di un approccio specifico e quindi in questo senso quello che va fatto, il salto di qualità, la rivoluzione copernicana che dir si voglia, è quello di partire volendo da una lettura, ma non è necessario leggere il testo 4-5 volte. Può essere sufficiente una sola volta, poi il testo si chiude e si può provare a recuperare le informazioni anche scrivendole di quello che ovviamente è il contenuto della pagina. In questo modo si fa quella sorta di richiamo attivo che permette di recuperare il ragionamento sotteso a quella pagina. Può essere storia, può essere una pagina di diritto, di fisica. In questo modo c'è lo sforzo cognitivo che entra in gioco, perché non sono un mero ripetitore, non sono un pappagallo, ma cerco proprio di sforzarmi di recuperare tutto quello che è fondamentale, è necessario della pagina, ricostruendo quindi attivamente quei percorsi neurali che poi mi permettono di possedere, di mantenere. Quello che fanno i bambini alle elementari è solo la prima fase, è la fase di codifica. Io leggo il messaggio, inserisco l'informazione nella memoria, ma poi mi fermo lì. Se questa informazione non viene conservata in un certo modo e non viene richiamata, tutto poi viene dimenticato.
0: Leggere e ripetere sì, però
2: alle superiori, diciamo, è il punto di partenza.
0: E tanto si studia anche in classe, insomma, prendendo appunti e ascoltando.
2: Sì, direi che il metodo di studio inizia proprio in classe, quando si comincia ad stare attenti alle spiegazioni del docente e a prendere appunti, perché già prendere appunti è una selezione di quanto noi recepiamo e ascoltiamo.
0: Allora, non parliamo di usare l'intelligenza artificiale perché ci faccia la versione di latino o il compito di matematica, ma per studiare ci sono degli strumenti tecnologici che possono aiutare?
2: Sì, dobbiamo trasformarla in un'alleata, naturalmente, davvero in una compagna di viaggio nel nostro percorso. È chiaro che utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa ormai è evidente che è appannaggio di tutti i ragazzi. Dobbiamo cercare noi in primis in classe di assegnare dei compiti che permettano invece ai ragazzi, o che obblighino se vogliamo i ragazzi, a lavorare in maniera personale e approfondita. Il semplice riassunto, la semplice parafrasi vanno bene, preferisco farli in classe, in modo tale che i ragazzi, che non devono chiaramente utilizzare il dispositivo, facciano uno sforzo siano costretti a lavorare. A casa si può fare un'attività diversa in cui comunque ci sia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come compagno o come un tutor. Ecco, questo mi pare la cosa migliore. Perché? Perché posso chiedere all'intelligenza artificiale mi prepari una sorta di domande guida per lo studio della prima guerra mondiale e me ne proponi una alla volta, io ti rispondo, quindi posso avere un feedback come un insegnante, può interrogarci assolutamente e questo può andare bene, mi può aiutare anche sul piano organizzativo, posso chiedere all'intelligenza artificiale, ho un'interrogazione di filosofia, ho una cinquantina di pagine da studiare, mi organizzi i tempi, poi si ferma lì, ci penso io a gestire lo studio effettivo, quindi un'alleata in questo senso e non va demonizzata.
0: Tu non hai fatto in tempo, scusate, Edoardo, ad utilizzarla.
1: Allora, negli ultimi anni delle superiori già c'era un pochettino di questa intelligenza artificiale, comunque ho finito le superiori nel 2025, per cui in realtà c'era già. C'è chi ne faceva un utilizzo costruttivo, chi distruttivo, diciamo. Fammi i compiti ChatGPT, questa era il classico utilizzo, oppure molti di noi nella mia classe abbiamo cominciato

0: Nel pomeriggio dei figli, pomeriggio di studio.
1: Ecco, questione molto delicata, perché capita, per esperienza mi è stato raccontato, di casi in cui i ragazzi a metà pomeriggio ancora non si risolvevano a iniziare il compito, perché c'è il telefono, ci sono tutti questi fattori, vero, che creano chiaramente l'allargamento per loro della percezione del tempo e che li distraggono. E la cosa più immediata anche che un genitore può fare è quella di sedersi a fianco al ragazzo o alla ragazza e aprire magicamente il diario e dire: bene, adesso ci sono io, dai, cominciamo a vedere cosa c'è da fare per domani. È chiaro che nel breve termine può essere risolutivo, perché il ragazzo andrà magari a scuola il giorno dopo preparato, avrà svolto tutti i compiti.
0: Sempre se lo accetta.
1: Sì, sempre se lo accetta, però è chiaro che non è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. L'obiettivo è quello di creare un metodo di studio che sia flessibile, che sia però in grado di rendere autonomo il ragazzo, e l'autonomia rafforza l'autostima. Se io riesco a capire che posso farcela da solo, è chiaro che si innesca un circolo virtuoso che mi spingerà a provare, a cimentarmi anche con la fatica, con la gestione del tempo, che evidentemente, vero, ci porta a dover rimanere fermi, seduti, senza distrazioni. Ed è evidente che noi dobbiamo, ecco, spiegarlo molto chiaramente ai ragazzi in classe.
0: Però se non riescono a casa a mettere il telefono in un'altra stanza, a partire, a staccarsi dalla televisione, dal videogioco, sì, e a mettersi sui libri, come si può sbloccare da genitori la situazione? Cosa è giusto fare?
1: Sì, direi che arrabbiarsi, fare sfuriate non è chiaramente la soluzione. Provare a parlare, ecco, vedere di capire di poter iniziare quantomeno l'attività di studio dalla materia che risulta più facile. Questo, diciamo, che bisogna avere pazienza, i genitori devono avere tanta pazienza.
0: Così intanto ci si sblocca. Torniamo fra poco, restate con noi.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Radio Verona.
0: Bentornati in studio, parliamo di metodo di studio, in questo caso con il significato scolastico del termine. Stavamo parlando di questi pomeriggi, di come i ragazzi possano organizzarli al meglio. Professoressa Rodella, e se non si finisce tutto?
1: Se non si finisce
0: se
1: tutto?
0: Se non si fa in tempo?
1: quello

0: chiaramente è un problema che va segnalato ai docenti. È evidente che bisognerà quindi capire come riorganizzare anche la gestione del carico cognitivo. Il registro elettronico in questo senso ci viene in aiuto, perché l'agenda della classe è ben visibile, ogni docente inserisce i compiti e le verifiche tenendo conto, almeno così dovrebbe essere, di non inserire più di una prova scritta lo stesso giorno. Valgono invece le interrogazioni, può capitare di avere una prova scritta, una verifica, anche una o due interrogazioni, le prove scritte no, perché andremo troppo a caricare. In questo modo allora c'è la possibilità di avere un respiro a lungo termine, quella famosa cadenza bisettimanale che permette di poter stendere allora una programmazione di questo tipo.
1: Il rischio quando non si riesce a portare a termine tutta la mole di studio è che da una parte i genitori, ma a volte anche gli insegnanti, colpevolizzino le attività extrascolastiche, che invece, lo dicevamo anche prima di cominciare, sono un toccasana per i ragazzi, sia lo sport che la musica. E quando è troppo quello che si fa fuori dallo studio, quando sono troppe queste attività e quando invece fanno bene?
0: Quando davvero c'è anche un affaticamento fisico e mentale, quando il ragazzo si rende conto, alle scuole superiori questo può avvenire, di non riuscire a gestire tutto, e allora è chiaro che si crea ancora più panico, più ansia. Bisogna parlarne serenamente con la famiglia e anche magari con un docente che può essere di riferimento, per capire se ancora è una carenza di organizzazione che ci porta a fare fatica o se effettivamente c'è troppo pianificato, ci sono troppe attività e chiaramente bisogna dare la priorità.
1: Togliere ai figli l'allenamento di pallavolo, la lezione di musica perché hanno preso un brutto voto non si fa.
0: È controproducente, sia per il clima che si respirerebbe in famiglia, ma in primis direi per il fatto che il ragazzo ha bisogno anche di staccare, di riossigenarsi, e quindi quelle due ore permettono di riprendere in mano la situazione, anche magari studiando dopo cena, se qualcuno riesce a un bioritmo strutturato in questo modo. Direi che non è il caso, insomma, di privarli anche di quello che permette loro veramente di staccare.
1: Non è una questione di orari, ma di organizzazione.
0: Insomma. Sempre di organizzazione, programmazione.
1: Tu eri, Edoardo, un maratoneta o un velocista dell'ultima ora?
2: Ah, io ero un velocista dell'ultima ora, insomma, sempre, anche qua mi cogliete in fallo, ecco, ma diciamo che ho sempre avuto un problema nell'organizzarmi, cioè non sapevo quanto prima dovermi organizzare, piuttosto che, ok, è domenica, organizziamo la settimana, quanto devo organizzare? Fino alla prossima verifica o magari fino a quella dopo, così capisco quanto devo studiare? È sempre stato un grosso problema. Aggiungici poi tutte le tentazioni quotidiane, telefono, PlayStation, esci con gli amici, poi magari hai l'impegno e tutto, e ti trovi la mattina in autobus che ti iscrivi con gli amici, ma siete pronti per la verifica? Quale verifica?
1: E quindi tirandosi su il ecco, morale.
2: Poi per quanto riguarda tutte le attività esterne, tutte le attività extrascolastiche di cui parlavamo adesso, io penso, per quel poco di latino che so, mens sana in corpore sano, e quindi ci vuole per forza.
1: Ci vuole per staccare, per riorganizzare la giornata e per avere degli interessi che non siano il telefono, per l'appunto, o soltanto la console dei videogiochi. E come possiamo allora riassumere le tappe del metodo di studio ideale, insomma, quello che può funzionare un po' per tutti?
0: Sì, allora partiamo ovviamente dal capire che il metodo di studio inizia durante la spiegazione, quindi durante la forma
1: in
0: più
1: classe.
0: Nobile e più, se vogliamo, semplice di attività didattica. L'insegnante spiega, ci prepara naturalmente a quel contenuto, magari spiegando quali sono i prerequisiti, qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere, quindi esplicitando il più possibile anche tutti i passaggi. In questo senso allora si crea una sorta di cornice dentro la quale poi i ragazzi piano piano arriveranno a dipingere, a mettere quindi i contenuti. E prendere appunti non è nulla di nuovo, ma si rivela sempre fondamentale, perché c'è già una selezione, una distillazione di quanto il docente sta veicolando, che permette ai ragazzi di poter concentrarsi su alcuni aspetti. L'insegnante poi di solito ripete, quindi c'è anche la possibilità di prendere gli appunti in maniera piuttosto serena e completa. A casa cosa si deve fare? Si deve rivedere gli appunti e volendo, ci sono ragazzi che hanno questa forza di volontà, riscriverli in forma discorsiva, quindi in maniera completa, sul proprio quaderno. Questo è già un passaggio importante per lo studio, perché comincio a ricordare quali sono gli step, i passaggi significativi, le nozioni che sono state veicolate. Poi naturalmente si passa al libro. Il libro è uno strumento fondamentale per i ragazzi, devono imparare a conoscere anche come è strutturato capitolo per capitolo. Ci sono dei libri molto buoni, alcuni magari un po' meno, ma quelli che hanno davvero successo con i ragazzi in questo senso sono anche quelli che hanno un apparato digitale poderoso e i ragazzi li usano, io invito ad usarli, facciamo attività anche su queste forme, in queste modalità, quindi anche la costruzione delle mappe concettuali, la modifica di alcune linee del tempo, la creazione di schemi. Non tutte le materie, non tutti gli argomenti si prestano a una schematizzazione, a un'organizzazione di questo tipo, dipende sempre da il contenuto, dalla disciplina, da quello che il docente chiede ai ragazzi di fare. Però diciamo che poi a casa c'è la pianificazione settimanale o bisettimanale, su cui abbiamo già, a cui abbiamo già accennato, e poi c'è la famosa rielaborazione attiva. Smettere di sottolineare tutto nella pagina, perché sottolineare tutto, come dico sempre ai ragazzi,
1: è come non
0: dire,
1: farlo.
0: Non farlo, ecco, e quindi provare davvero a chiudere il libro dopo aver letto anche una volta o due e ripetere quello che penso di aver capito, perché abbiamo la falsa illusione quando leggiamo e ripetiamo di possedere e poi alla fine non sappiamo renucleare e nemmeno a volte terminare un ragionamento. Quindi ci sono anche delle strategie, volendo, che permettono di sviluppare anche un atteggiamento metacognitivo, che è un po' l'obiettivo finale, quello di riuscire a capire e a riflettere sul proprio modo di pensare, aggiustando anche un pochino il tiro e capendo che il metodo di studio è realmente, posso usare questa metafora, un abito che mi deve essere cucito su misura, e noi docenti dovremo fornire la cassetta degli attrezzi e permettere con la nostra chiave specifica di entrare all'interno della disciplina. È un lavoro che va fatto tutto l'anno in itinere costantemente.
1: Qua ti ritrovi, Edoardo, volevo chiederti, quando studiavi bene, ci sono quei pomeriggi gloriosi in cui si riesce a finire tutto e con soddisfazione, e che cos'è che ti dava questa soddisfazione? Cosa ti faceva studiare bene?
2: Allora, io avevo un metodo di studio particolare che è leggo quello che c'è scritto sul libro e lo ripeto non solo ad alta voce per immagazzinare, ma è proprio, spiego come se fossi io il professore. Quindi mi metto davanti a una finta platea nella mia testa e inizio a spiegare. Ciò che mi dava soddisfazione poi in classe era riuscire ad articolare bene, a padroneggiare bene l'argomento che avevo. Per cui sentivo in quel momento di aver proprio imparato l'argomento, cioè averlo fatto mio. E poi sono argomenti che in realtà a volte quando ripenso, quando apro i social e vedo che è il 100° anniversario di tot avvenimento, magari me lo ricordo solo perché ho deciso di mettermi giù, studiare bene, programmare bene e prendermi il tempo e arrivare a imparare veramente l'argomento.
1: Quello che dà soddisfazione, che ti ha interessato, rimane, insomma.
2: Esattamente, esattamente.
1: Ed è sì. Questo il compito dei professori, prioritariamente, mi verrebbe da dire. Insomma, sì. E ci hanno scritto al 335 60 11 610. In realtà abbiamo già risposto prima che riuscissi a leggerlo. Chi deve insegnare il metodo di studio veramente? I professori.
0: Non ci sono dubbi, è il nostro compito. Già fa parte anche dell'obbligo formativo, è una delle nostre prerogative. Lo dovremmo fare molto volentieri, perché questo spiana veramente la strada anche a capire quale può essere poi la potenzialità nascosta di un ragazzo, se davvero si innamora di una materia studiandola in maniera approfondita, e contribuire anche alla fioritura, alla crescita del ragazzo, che si sentirà sempre più motivato, perché la motivazione è fondamentale, è la benzina che ci permette di andare avanti.
1: Forse non tutti i professori ci riescono allo stesso modo, con la stessa efficacia. C'è anche chi ha in mente solo andare avanti col programma, ahimè.
0: Sì, ecco, come dico io, chi si ferma al che cosa insegno e non si preoccupa invece di pensare a come. E la chiave, il cambiamento è tutto lì, perché riusciremo davvero ad avere risultati maggiori. I ragazzi ci seguirebbero come, insomma, il suonatore di flauto magico, in questo senso.
1: Ed è un vantaggio per tutti, perché naturalmente una classe che cammina è una classe che è una non classe si ferma alla
0: cui
1: fine dell'anno.
0: Si entra volentieri, in cui loro lavorano con serenità, in cui c'è silenzio perché hanno voglia di ascoltare, e in cui si arriva a casa che naturalmente ci sarà la stanchezza, ma c'è la voglia di mettersi in gioco, perché l'insegnante ti spinge a questo, ti spinge ad entrare in profondità in quello che stai facendo.
1: Quindi suggerimento di partenza per quel ragazzo ipotetico di cui parlavamo all'inizio, che arriva a casa alle 3 del pomeriggio, esausto, non sa da dove cominciare, è un bel foglio, una squadra e un pennarello e disegnare un calendario.
0: Organizzare, sì, è difficile, richiede insomma tanta concentrazione e attenzione, però evidentemente dobbiamo partire da questo, farsi aiutare, se c'è bisogno chiedere ai docenti. In questo senso è fondamentale che ci sia il famoso, la triangolazione, vero? E se un genitore può anche, vero, muoversi con questa modalità, non aver paura di chiedere, mai.
1: Grazie alla professoressa Ilaria Rodella, grazie a Edoardo Frigo, grazie anche a voi per averci seguito, e ci ritroviamo come sempre la settimana prossima.

0: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
1: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
0: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
1: Visionaria, un ponte tra generazioni
0: dove il confronto prende voce.
2: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
15: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: È caccia alla banda di ladri che la notte scorsa a Cerea ha messo a segno un furto nella gioielleria Ambroso. Per sfondare la vetrata è stato usato per ben 9 volte un pick-up in retromarcia. Il mezzo è risultato rubato ad un'azienda agricola di Palesella e ritrovato dopo il colpo a Minerbe. I ladri, almeno 4, sono entrati nel negozio ed hanno arraffato tutto ciò che era esposto, mentre altri 3 facevano da palo utilizzando 2 auto per bloccare la strada. A dare l'allarme alcuni residenti di Via Paride. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nulla esclude che si tratti della stessa banda che pochi mesi fa ha messo a segno un colpo alla gioielleria Bisi di Legnago.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Tiziana Bronzato. È un 60enne di Grezzana il presunto autore dell'incidente avvenuto mercoledì sera in tangenziale est. Un'auto ha tamponato una Renault provocandone la fuoriuscita nella scarpata laterale e un ferito. Lo ha rintracciato la polizia locale di Verona. La sua Peugeot 308 risultata danneggiata è stata sequestrata, così come una dash cam trovata all'interno. L'uomo verrà denunciato per fuga e omissione di soccorso. Omicidio nella Boscaglia San Massimo. Domani la convalida dell'arresto del veronese 50enne. Attesi gli esiti di autopsia e analisi tossicologiche sul corpo del giovane di 25 anni trovato morto dopo una presunta lite fra i due. Si ipotizza il decesso per asfissia. Primo giorno a Verona per il nuovo questore, Mauro La Mattina. Stamane ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, deponendo una corona di alloro davanti alla lapide. Poi nell'aula magna Giuseppe Cimarrusti, La Mattina ha incontrato i funzionari della Questura di Verona, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e del personale dell'amministrazione civile dell'interno. Nel corso della mattinata il colloquio con il prefetto di Verona, Demetrio Martini. Magis non dimentichi i veronesi. A furia di cercare i nuovi sbocchi di mercato, secondo il centrodestra l'azienda non rende alla città il servizio che dovrebbe dare. Per gli esponenti delle minoranze in consiglio comunale serve una tariffa per i clienti storici, un attacco anche politico. Si fanno convenzioni vantaggiose per le amministrazioni venete e si perde di vista il proprio territorio. Il teleriscaldamento verrebbe praticato con prezzi poco vantaggiosi in regime di monopolio. Le tariffe poco competitive. Tutto questo potrebbe diventare materia per il Consiglio Comunale, perché viene chiesta una seduta straordinaria con audizione del presidente Testa. Da oggi si possono accendere i termosifoni nel comune di Verona. Gli impianti di riscaldamento installati negli edifici privati potranno funzionare al massimo per 14 ore, tra le 5 e le 23. Dovranno essere spenti comunque il 15 aprile 2027. Al via le domande per il bonus affitti genitori separati. La piattaforma sarà aperta fino al 28 ottobre. Si tratta di un sostegno del Comune di Verona per chi, dopo la separazione e il divorzio, non ha ottenuto l'assegnazione dell'abitazione familiare di proprietà e deve quindi sostenere il costo di un affitto con figli ancora a carico con meno di 21 anni. Il contributo copre il 50% delle spese annuali per il canone di locazione, fino ad un massimo di 6.000 euro l'anno. Per accedere, il reddito singolo del richiedente deve essere al massimo di 35.000 euro. Poste Italiane ha installato 34 defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione con controllo remoto in 8 sedi venete. A Verona ne sono stati posizionati 12 nelle sedi di Piazzale 25 Aprile, Via Dalle Coste e Piazzale Guardini. I defibrillatori sono in grado di analizzare in autonomia il ritmo cardiaco e di assistere il soccorritore durante tutte le fasi dell'intervento, questo grazie a chiare indicazioni vocali, rendendo l'intervento sicuro anche per chi non ha competenze mediche specifiche. Aido Verona festeggia sabato i 50 anni di attività, seconda provincia in Veneto per numero di donazioni. La sezione veronese conta 30 gruppi comunali, 48.000 soci, 13.000 nel capoluogo. La celebrazione per l'anniversario si terrà sabato mattina in società letteraria.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima ancora fino a 22 gradi, minima che scende a 13.
12: Fuori gioco, in collaborazione con
13: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
12: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Buonasera, buonasera, Alessio Faccincani, con me questa sera il mister Olindo Filippi e ben ritrovati a questa nuova puntata di Fuori Gioco che ci porta dritti dritti, caro mister, a Verona Catanzaro di domani sera. Tra poco vi faremo ascoltare anche le parole di Marco Baroni. Prima ovviamente bisogna anche ricordare quello che è il bollettino del Verona con tanti giocatori fuori, poi entreremo magari nello specifico, però domani fuori Bradaric, il terzo portiere Etoniolo, fuori Suslov, fuori anche Serdar. Tra l'altro, cattive notizie, poi sentiremo Baroni nello specifico, Serdar starà fuori un mese perché ha avuto una ricaduta al quadricipite dopo ovviamente il grave infortunio al crociato subito la scorsa stagione. Nel programma di recupero del giocatore anche questo intoppo, e quindi fuori un altro mese su Serdar, ed è sicuramente una perdita importante. E secondo me, mister, l'infortunio che proprio non ci voleva da tanti punti di vista.
15: No, perché interrompere il percorso di recupero, e quando ti fermi per questi inconvenienti poi ci vuole il doppio a recuperare a livello fisico, perché non hai tutti gli allenamenti che dovresti avere nelle gambe, dunque fai più fatica. In poche parole, piove sul bagnato, ecco. E mi dispiace per sto ragazzo qua, che è un ragazzo veramente sfortunato.
14: Chiedo a Desi Regia, che ringrazio subito, di farci ascoltare un po' di Marco Baroni. Sentiamo Baroni oggi in conferenza stampa.
16: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di mister Marco Baroni, vigilia di Hellas Verona Catanzaro, settima giornata di Serie BKT. Due domande a testa, prego, chi comincia.
17: Ciao mister, buongiorno.
18: Ciao, buongiorno.
17: Allora, beh, poco da dire se non che serve un'immediata grande reazione, perché si arriva da una partita persa male e direi anche da un inizio di campionato, parlo dei numeri, con tre sconfitte e con dati poco incoraggianti, per usare un eufemismo, e quindi come si riparte con un avversario che arriva qua tignosissimo, perché anche loro di sicuro non passano un buon momento.
18: I dati non sono scoraggianti, quindi noi abbiamo sicuramente dati che le sconfitte non ci piacciono, ne abbiamo fatte troppe, dobbiamo assolutamente cambiare rotta, questo ne siamo consapevoli. Per quanto riguarda, si riparte con grande convinzione, con grande decisione. Abbiamo da affrontare una partita difficile contro un avversario ostico, un avversario che non merita questa classifica, un avversario che ha anche giocatori di qualità, specialmente davanti, e però noi siamo consapevoli di questo, e quindi dovremo affrontare la partita al meglio, ma principalmente con grande determinazione e con grande convinzione, questo è certo.
17: In che modo ti sei confrontato con i giocatori dopo la prova con il Modena, che quindi si è visto per un tempo onestamente un Verona che ha sofferto l'avversario in maniera evidentissima, che parso anche a lungo in balia di una formazione sicuramente forte, però che il Verona è mancato, sembrava persino atleticamente in difficoltà di fronte a Modena.
18: No, non è un fatto atletico, sicuramente nel secondo tempo abbiamo corso male, abbiamo pensato di gestire anche il vantaggio, cosa che invece la squadra non deve pensare, non deve fare. Nel primo tempo comunque la squadra aveva calciato più in porta del Modena. Noi da questo punto di vista siamo consapevoli che non si può avere questi alti e bassi, dobbiamo trovare continuità all'interno della partita e continuità anche nel campionato, quindi i problemi li sappiamo, li conosciamo, li abbiamo guardati negli occhi e stiamo lavorando forte per cercare di uscire da queste situazioni.
14: Così il primo Baroni anche sui problemi di questo periodo. Io ritorno un po' sui reflame della settimana, mister, con una classifica che parla chiaro, un Verona che ha perso contro chi sta sopra e che invece ha vinto contro chi sta sotto, e speriamo che continui questo trend anche contro il Catanzaro. T'ha convinto Baroni sulla risposta anche dei problemi vissuti a Modena? Ha detto non è stato un fatto di condizione atletica, sono stati altri i problemi della squadra che ha voluto gestire. Ha detto non siamo ancora in grado di gestire situazioni di vantaggio.
15: No, non mi ha convinto. Non mi ha convinto perché la gestione della partita... Allora, la preparazione della partita la fa l'allenatore, ma un allenatore poi si distingue nella gestione della partita. Se l'allenatore non vuole un certo tipo di atteggiamento, non fa altro che dire la sua alla fine del primo tempo e volere delle cose dai giocatori a livello fisico, tecnico, tattico e soprattutto mentale per affrontare il secondo tempo in un certo modo. Io, commentando la partita con Alessandro, alla fine del primo tempo si diceva cosa ci aspetta adesso all'inizio del secondo tempo. Io ho detto ci aspetta un quarto d'ora, 20 minuti di Buriana, se siamo bravi a passare quella lì e poi le cose si mettono bene. Però è durato un tempo. Allora, i casi sono due: o fisicamente non ci siamo, o ci siamo per un'ora più o meno, perché non si spiegano tra l'altro anche tutti questi infortuni, e non si spiega il secondo tempo di Modena, che il Modena ha corso fino al 95esimo al doppio di noi, e non è che noi ci siamo abbassati, ci ha abbassato il Modena, perché il Modena è un'ottima squadra, forse magari non ce ne siamo accorti. Però, cioè, come dottor Jekyll e Mr. Hyde, il primo tempo abbiamo avuto una reazione da squadra grintosa, vogliosa, soprattutto dopo che abbiamo beccato il primo gol, ma poi abbiamo regalato altri due gol e abbiamo regalato un tempo. Dunque non è che Baroni non mi convince su questa cosa qua, ma non perché voglio essere in polemica, perché o il fatto è fisico o il fatto è mentale. Io guardo l'aspetto fisico e vedo anche tantissimi infortuni e qualche ricaduta. Io guardo la prestazione fisica a Modena e c'è stato un tempo e non il secondo. Dunque, se poi devo vedere anche l'aspetto mentale, allora mi devo preoccupare un po'. Mi devo preoccupare un po' anche col Catanzaro, perché Catanzaro ha fatto 6 gol, ne ha beccati 12, ha vinto una partita e ne ha perse 5. Ha un allenatore che conosco discretamente, dunque è uno che non molla mai, però è una squadra che è in caduta libera. Ma stiamo attenti a dirlo prima, perché è in caduta libera perché non fa risultato. Dunque, che non pensiamo che la partita entriamo in campo e già 1-0 per noi, perché allora abbiamo sbagliato tutto.
14: Ti faccio ascoltare ancora Baroni prima della pubblicità, mister, perché poi parla di questi dati che secondo me si risolvono in una questione anche di atteggiamento con cui tu scendi in campo e con cui tu poi interpreti la partita. Sentiamo ancora Baroni.
19: Ciao Marco, parliamo. Sai che a me piace tanto sempre parlare di calcio, no? Allora, io ho visto un bel progetto all'inizio di questa stagione, un bel progetto che tu eri molto determinato a portare avanti e...
18: No, ora sono ancora di più.
19: Ecco, quello volevo domandarti. Guarda, è molto semplice. Sei ancora determinato a portare avanti quel tipo di...
18: Ma stai scherzando? Io sono ferocemente determinato, straconvinto di questo. E non sono certo... Sapevo delle difficoltà che avremmo incontrato, ma ve l'ho già spiegato. Sono difficoltà che stanno all'interno di una costruzione, di un rinnovamento così forte come abbiamo fatto noi. Però io ci sono sicuramente cose che dobbiamo correggere velocemente, ma ci sono anche delle cose che nella squadra funzionano.
19: Una domanda un po' personale,
18: sì.
19: Per spiegare il tuo stato d'animo, sei un po' preoccupato?
18: No, non sono preoccupato, perché nel calcio l'allenatore deve avere convinzione, io ce l'ho, cerco di trasferirla alla squadra. Ho passato dei giorni brutti dove ho avuto veramente un senso di dolore che ho cercato di trasferire. Mi basterebbe alzare la testa e vedere i tifosi che c'erano allo stadio, ma questo dolore l'ha sentito anche la squadra e per questo dobbiamo reagire nella maniera lucida, con una partita veemente, una partita di grande sacrificio, di grande volontà, di grande dedizione.
20: Ciao mister.
18: Ciao.
20: Siccome non vorrei banalizzare il discorso dei gol subiti, sono andato a vedere i dati che mi avevi citato. È vero, in confronto alle prime due della classifica, ma anche ovviamente allo stesso Catanzaro, il Verona subisce meno tiri. Allora mi sono domandato perché, se subisce meno tiri, prende più gol. E allora sono andato a vedere i dati, quelli disponibili sul sito della Lega, sui contrasti vinti, i duelli vinti, e ho visto che anche ad esempio nei confronti del Catanzaro, che è penultimo in classifica, il Verona ne vince di meno, a volte in percentuale, a volte sul totale, e comunque è in svantaggio. Quindi ti chiedo, al di là degli errori dei singoli che ci stanno, gli autogol, la sfortuna, è quello il problema che sta frenando dal punto di vista dei risultati il Verona in questo
18: 100%,
20: campionato?
18: È una furia agonistica. Noi in questo momento, se guardi quei dati sui tiri in porta, abbiamo il 40% in meno dei tiri che subisce il Palermo in porta e il 25% in meno dei tiri totali che subisce il Palermo, che è la squadra di riferimento, perché è la squadra che sta cercando di ammazzare il campionato. Quindi questo ti dice che noi in questo momento abbiamo un dato che sono due tiri, un gol, ed è un dato che dobbiamo cambiare, perché non è un fatto anche, come dicevi te, quando io parlo di entrare dentro questo campionato, nel primo tempo al Modena sono stati fischiati 0 falli. Non è che il Modena ha fatto fallo, il Modena ci è venuto addosso forte. Adesso c'è una condotta arbitrale diversa, perché si lascia più giocare, io sono d'accordissimo su questo, però quando avviene questo devi essere pronto mentalmente e nella determinazione e nella ferocia, che ogni pallone devi metterci corpo, devi andarci forte.
20: Ma è anche una questione di caratteristiche dei giocatori?
18: Sicuramente sì, ma ci li porto 100% questo. perché è chiaro che noi siamo tendenzialmente una squadra pulita, ma ci dobbiamo sporcare, e sì, questo la squadra lo sa, e il primo obiettivo è quello.
20: Ho visto prima la lista degli indisponibili, quindi è inutile parlarne, però volevi parlare di Suslo.
18: Sì.
20: Ok, che adesso è acciaccato, però era uno di quelli che anche per le vicissitudini di mercato di cui abbiamo parlato all'infinito doveva centrarsi. Adesso è centrato oppure no, al di là dell'infortunio?
18: No, il ragazzo adesso è ritornato dalla nazionale con questo problema muscolare, lo sta risolvendo, io lo aspetto sul campo, io lo aspetto lì. Tanto guardate, nel calcio possiamo fare 2000 chiacchiere, poi c'è una cosa bellissima che è il campo, e bisogna aspettarli lì tutti, compreso me. E quindi anche lui lo aspetto lì dentro.
14: Queste le parole di Marco Baroni. Volevo questa sera mettere un po' di carne al fuoco, adesso con calma, anche da casa tanti messaggi anche di tanti amici che ci scrivono, e poi ovviamente adesso pubblicità e poi ne parliamo. A tra poco.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
21: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
22: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
23: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
24: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
25: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Super Strada Verona Legnago.
26: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
27: Chiama 045 561 500.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
31: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
32: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
33: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
1: Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Di nuovo insieme, seconda parte di Fuori Gioco. Abbiamo ascoltato Baroni che ha detto non si fanno più chiacchiere, non serve fare chiacchiere. Quindi mister, te lo devo chiedere, lo chiedo anche a voi a casa, un po' di chiacchiere le ha fatte oggi Baroni secondo te?
15: Beh, ma la chiacchiera fa parte del calcio, poi ci sono i discorsi di circostanza, le risposte di circostanza alle domande magari di circostanza. Mi sono piaciute le domande che ha fatto Davide, che sono
14: Davide
15: molto...
14: è entrato nel concreto.
15: Certo,
14: ha detto il Verona è tra le squadre che subisce di più, soprattutto in mezzo al campo, dove manca filtro. Così dicono i dati. Il Verona non vince i duelli, non vince i contrasti e spesso e volentieri i gol nascono anche da queste situazioni, da questi mancati contrasti, da questi, certo, duelli persi.
15: Certo, però se nel primo tempo tu crei due occasioni e nel secondo tempo ne crei 10, vuol dire che c'è qualcosa, vuol dire che non stai in piedi, e quando non stai in piedi fisicamente fai fatica a difendere, fai fatica a impostare, e non parliamo di finalizzare. Il secondo tempo abbiamo mai tirato in porta, non abbiamo mai superato la metà campo. Poi quando perdi partite così è certo che ti addolorano, però non andiamo in cerca del dolore della squadra, del dolore dell'allenatore, del dolore dei tifosi. Perché no, l'ho già sentito quando c'era Zanetti questo discorso qua. Dunque noi non andiamo in cerca di tante cose, cerchiamo di fare, di parlare di meno e fare più i fatti, perché fino adesso il risultato è questo. E poi i dati, perché qua si continua a parlare, i dati è un lavoro che riguarda quelli che analizzano la partita,
14: il match analyst.
15: Allora i dati li danno la lettura. Allora c'è chi ha una lettura ottima, media e mediocre. Bene, allora i dati vanno in base alla lettura che hai e delle situazioni che vedi. Ma io dei dati mi fido poco, io mi fido di partite, ne ho analizzate tantissime, ho fatto 11 anni di analisi di partite alla Virtus insieme con Gigi, dunque ne ho viste di cotte e di crude. Però ci sono delle cose che vedi e delle cose che non vedi. Le cose che non vedi ti mancano i dati, le cose che vedi ci possono essere dei dati che sono utili per migliorare certe situazioni. Però mi sembra che al momento i dati danno questo: due vittorie con squadre,
14: un pareggio e tre sconfitte
15: con squadre
14: che stanno sotto di noi, lo dico sempre,
15: e con quelle che stanno sopra non l'hai portata a casa. Dunque i dati sono questi, parliamoci chiaro, no?
14: Un amico oggi mi ha detto che l'ha imparato a memoria, perché è da tutta la settimana che io dico questa cosa qui, perché alla fine è la verità.
15: Ma hai completamente ragione, cioè, qua non si tratta di io non ce l'ho con Baroni, non ce l'ho a col Verona, anzi è 60 anni che lo seguo, però se permetti sono un po' arrabbiato e anche un po' deluso da questo inizio campionato, da queste io

0: dire orchestrare e variare in corsa una partita, deve saperlo fare. Poi ancora, non sono d'accordo con Baroni, ero a Modena, siamo stati surclassati per la gran parte del match, già il pareggio sarebbe stata una ladrata da parte nostra. Poi ancora, ciao Alessio Lindo, il fatto che dopo tutta l'estate arriviamo alla settima partita con dobbiamo lavorare, a parole ci siamo, vediamo se resteranno solo quelle. Buona serata da Francesco. Mi sembra che il trend è quello lì.
1: Allora, oramai quella roba lì di quella frase rifatta è bisogna lavorare. Tutti vanno a lavorare la mattina, c'è chi va a lavorare per 1000 euro al mese, dunque questi qua 1000 euro al mese non li prendono, devono lavorare. Va bene, cerchiamo di lavorare bene e risolvere i problemi, però mi sembra che qua, come dice l'ascoltatore, siamo arrivati alla settima, buona, è la partita della vita. Perché? Perché devi fare 3 punti obbligati col Catanzaro perché è penultimo.
0: Cerchiamo di vincere e di costruire poi l'identità, che è quello che ci serve e che adesso purtroppo, e questo è un dato di fatto, non abbiamo ancora. Ci fermiamo ancora, news nazionali e poi ancora insieme con Fuori Gioco, a tra poco.
2: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Eccoci qui ancora insieme con Fuori Gioco. Stavamo parlando ovviamente di quella che è stata la conferenza di Baroni e anche delle cose che non ci hanno convinto. Olindo, scusa, il dato più importante è 7 punti in classifica e basta. Noi siamo l'Hellas, in questa serie vi dovevamo avere il doppio dei punti. Edmundson, dal mio punto di vista, può andarsene a gennaio e non sono così cattivo. E tra l'altro penso che Edmundson sia un giocatore importante per questo Verona, è il capitano dell'Hellas. Edmundson ha avuto un rendimento, però quello sì, lo possiamo commentare, mister, sotto le aspettative. Possiamo individuarne secondo te le cause? È il modo di giocare, si difende più alti, si difende anche magari con la linea 4 rispetto magari alla linea 3 dove poteva essere anche più coperto. Che idea ti sei fatto, Lindo?
1: Ma la prima idea, guarda, faccio mente locale all'ultima partita, sono gli errori individuali in difesa, perché noi abbiamo regalato il primo gol, perché gli si è data la possibilità di tiro anche se Zappa intelligentemente ha aspettato a attaccare Caso, perché Caso è un giocatore bravissimo, è un destro che gioca a sinistra, quando si accende

0: ha sempre la palla attaccata al piede, è lì che ti aspetta, e se tu lo attacchi con la palla attaccata al piede, lui la sposta e tu lo butti giù a rigore. Dunque l'ha aspettato, però la palla l'ha calciata fra il centro e il primo palo, dunque o il portiere non l'ha visto o c'è anche un errore del portiere. Il secondo è un errore difensivo individuale di Davidovis. Il terzo è un errore individuale di Zappa su Belotti, perché se Belotti va a attaccare il secondo palo, tu lo devi difendere. Questa è la realtà. Se la palla viene crossata dalla sinistra del Modena e Davidovis vede il Montevago, lo vede in diagonale e vede anche la palla partire, vuol dire che è posizionato bene. Ma quando tu vedi la palla e l'uomo non lo vedi più, vuol dire che ti è alle spalle. Allora è un errore di posizione difensivo tuo, e a 32 anni questi errori qua li paghi, però non te li aspetti, perché insomma ha giocato anche in nazionale Davidovis, eh. Dunque lì. E poi ci sono questi cali qua, questi cali di tensione, chiamiamo i cali di tensione, di attenzione, che alla fine sono sempre dovuto che tu sia in possesso palla o che tu ti stia difendendo, sono sempre dovuti a un fatto fisico. Se non stai in piedi, fai fatica.
1: Ti porta anche dentro, mister, un altro, secondo me, aspetto delle tre sconfitte. Sono arrivate tre sconfitte contro squadre che magari hanno esterni di un certo tipo, e mi riferisco a Silipo dell'Ascoli, Okereke del Benevento e anche Caso. È una casualità oppure c'è qualcosa da quel punto di vista? Facciamo fatica contro determinati tipi di giocatori.
0: Anche l'altro dell'Ascoli, quello a sinistra, che è
1: che era forte anche quello.
0: Sì, ma questi qua sono giocatori bravi e sono coscienti.
1: Ma cosa fai? Non li raddoppi? Perché noi abbiamo patito contro questi giocatori?
0: Tu per raddoppiare una squadra devi stare corto, per forza, e stretto anche.
1: Se tu sei hai lungo.
0: Però se tu ti allunghi soprattutto sulle fasce laterali e dai libertà di giocata, o la possibilità di girarsi a questi qua che sono giocatori rapidi, e giocatori rapidi negli ultimi 25 metri ti fanno secco sull'uno contro uno, allora paghi. Però ci sono sempre quando affronti questi attaccanti qua, che per la categoria per me sono bravissimi, devi sempre, devi avere pazienza, entrare, fare fallo e regalare palle inattive a loro. È una brutta cosa. Bisogna essere a giocare a calcio, adesso, difendendo e attaccando, impostando, bisogna essere intelligenti, non c'è niente da fare. Giocatore intelligente semplifica, giocatore che non è intelligente complica la vita a tutti. Questa è la realtà. Però
1: ti leggo un altro po' di messaggi. Io mi aspettavo una B meno tecnica, invece vedo tutti giocare palla a terra con tecnica e velocità, quindi i nostri difensori secondo me vanno anche in difficoltà per questo. È così tecnica la Serie B di questa stagione?
0: Tutto il calcio delle
1: perché spesso si pensa alla B come il campionato dell'intensità, dell'aggressività, e invece sembra che i piedi non esistano, invece esistono.
0: Allora, a mio parere, tutto il calcio, anche a livello mondiale, gli ultimi europei, gli ultimi mondiali, prima vedevi delle squadre di seconda, terza fascia che erano cresciute a livello tattico, vuol dire difendere e non avere la palla al piede. Però adesso si sono migliorati tutti, anche nella gestione della palla, e lì si parla di qualità tecnica. E come sono migliorate le squadre di seconda, terza fascia agli europei, ai mondiali, ricordiamoci Capoverde, quelle squadre lì, insomma, che ci hanno fatto anche divertire. E la stessa cosa vale per la Serie B. Questa è una bella Serie B, perché anche il Palermo, è certo che lui è là sopra, e questa qua è una squadra, una multinazionale, perché insomma sappiamo chi c'è dietro, anche con i suoi guai finanziari adesso. Però in ogni campo che va deve sudare, perché non c'è niente da fare. È un campionato molto livellato, e noi l'avevamo detto durante la settimana. Guardate che il Modena ha una proprietà importante, ha speso dei soldi, ma non per arrivare a metà classifica, minimo per arrivare ai playoff. E domenica ci è andata una bella lezione, soprattutto al secondo tempo. Però premetto, a me il Verona del primo tempo, buona parte del primo tempo, non è dispiaciuto.
1: Ci sono tanti messaggi, mister, sulla questione portiere. Arriviamo anche a quello, perché scusate la franchezza, i vari problemi già emersi. Aggiungo che siamo senza portieri decenti e sono buono, questo è il messaggio di Simone. Poi ancora, mi spiegate la questione le ali, non ho capito le motivazioni. Sinceramente, qui dobbiamo fare un ulteriore passo indietro. ha messo in discussione di fatto le ali, certo. Baroni, facendo giocare Perilli. Poi secondo me adesso farà un passo indietro di nuovo, perché l'impressione è che domani giochi ancora, giochi le ali. La gestione anche dei portieri, come la vedi?
0: La gestione dei portieri,
1: perché secondo me il portiere ha un ruolo delicato.
0: Ma la gestione dei portieri è vecchia come il cuco. Quando uno è bravo vuol dire che gioca sempre lui il titolare e l'altro fa il panchinaro. Quando due sono alla pari, allora se la devono giocare. Leali è venuto qua per sostituire Monti Po, ok? Che ormai dicevo qua, no, beh, io vorrei ancora
1: averlo. Ormai il filone sarà chiuso.
0: Sì, ma va bene, io vorrei ancora averlo comunque. Beh, comunque non si può ritornare indietro. Però lui, Baroni, domenica alla fine della partita in conferenza stampa ha detto che lui non regala niente a nessuno e praticamente Perilli si è guadagnato il posto in squadra. Va bene, allora si è guadagnato il posto in squadra per quanto? Per una partita. Allora, durante la settimana si è allenato bene, l'altro secondo lui non si è allenato male.
1: Rischia alla fine di farti del male da solo, bravo, mettendoli allora, in discussione tutti e due adesso.
0: Tu per far contento uno, li scontenti tutti e due. Allora, a mio parere il portiere c'è sempre, sono due, uno è titolare e l'altro è panchinaro. Se poi ci sono dei problemi di salute, allora non c'è nessun problema. Ma se il portiere fa bene, io gli ritorno a dare la fiducia. Se no, alla prima lezione ti boccio subito, lì non va bene.
1: Ancora messaggi da parte vostra. Buongiorno, per me l'Hellas è squadra ad ottavo posto in Serie B. Io l'avevo scritto anche il 18 settembre, Luca da Corrubio. Oggi siamo lì, ma vedrai che a fine stagione saremo più su. Poi ancora, do ragione a tutto quello che dice Olindo, ma Edmundson ci ha lasciati in 10 con due falli di mano. Negli amatori avrebbe preso la multa. Poi oltre a questo abbiamo visto che giochiamo solo un tempo e così non va. Forza Hellas da Mattia di Quinzano. Al di là di quelle che sono le critiche, però ti do un dato importantissimo, mister, te lo aggiungo. Domani al Bentegodi già staccati più di 17.000 biglietti per Verona Catanzaro. Venerdì sera, dopo una sconfitta, anche come è arrivata questa sconfitta, mi sembra un dato da sottolineare sempre, perché l'amore non va mai in vacanza.
0: Beh, speriamo che duri, e qua a Verona, sotto l'aspetto calcistico, dura ormai da secoli. Insomma, no, non sono mica un ragazzino, non ho più i boccoli né biondi come avevo nel 73.
1: Però è giusto sottolinearlo sempre, perché certo, oltre 17.000 di venerdì sera, comincia magari il freddo, arrivi da una sconfitta, non frega un tubo a nessuno, tu allo stadio ci vai e sostieni la squadra. Ed è l'atteggiamento giusto.
0: L'Hellas è l'Hellas, non c'è niente da fare. Quando uno viene qua a giocare deve essere onorato di vestire una maglia che rappresenta una città e una storia importante. Dunque, se poi se ne vuole andare, che se ne vada pure. Però se venisse riconfermato, a mio parere, io la vedo così, da calciatore sarebbe un onore essere riconfermato rappresentando questi colori, questa città e via di seguito.
1: Per aiutare questi ragazzi non sarebbe anche utile, almeno adesso, in un momento magari in cui la squadra deve adattarsi alla nuova categoria, anche aprire questi benedetti allenamenti al pubblico, cercare di stringersi veramente attorno a questa squadra qui? Non sarebbe il momento più adesso di prima, mi viene da dire.
0: No, perché adesso il calcio non è diventato, allora il calcio è come tutti gli sport, è scientifico per quello che riguarda la preparazione fisica, poi la geometria, la tattica, la fantasia e l'abilità e la tecnica. Però adesso sono diventati tutti quanti scienziati, no? Allora non so se...
1: Ti dico, il Mantova ha fatto una cosa importante. Sabato c'è Mantova-Palermo, big match della Serie B. Cosa ha fatto ad inizio settimana? Martedì mattina e martedì a pomeriggio, due sedute a porte aperte.
0: Non mi capito, ma è difficile. Cioè, secondo me quando...
1: Così,
0: quando
1: i giocatori capiscono l'importanza della partita che andranno poi a fare, i tifosi possono stringersi attorno a questi ragazzi, secondo me crea un circolo virtuoso che poi fa bene il sabato in questo caso.
0: Ma non si è mai nascosto, non si è mai isolato neanche Einstein quando ha discusso la tesi sulla relatività. Qua stiamo parlando di calcio, cioè io che sono un pensionato e sono un tifoso del Verona da secoli, vabbè, qualche mattina mi piacerebbe partire con la macchina e andare a Peschiera a vedermi i miei giocatori, no? Perché adesso parlano così gli allenatori, i miei giocatori non sono tuoi, sono giocatori che devi gestire. Però io da tifoso posso dire i ragazzi che indossano sta maglia. No, non si può.
1: Qual è il giocatore con cui ti piacerebbe parlare in questo momento?
0: Suslo.
1: Cosa vorresti dirgli?
0: Se gli piace giocare in quel ruolo che lo mettono, perché agli europei ha giocato, agli europei scusa, alla Nation League ha giocato da mezzala destra e mezzala sinistra Duda, gran giocate con quello Botka davanti la difesa, e l'ultima partita che ha fatto gol a 4-2-3-1 ha giocato trequartista, tutto lì.
1: Forse a Baroni allora devi parlare, mister.
0: A tutti e due.
1: Anche perché Suslov quando rientrerà, e fortunatamente rientra a breve, perché oggi ho letto anche cose particolari su Suslov, ha un risentimento muscolare, però già la prossima potrebbe esserci, quindi insomma comunque lui sì, dobbiamo inserirlo dentro a questo Verona. La cattiva notizia, come detto, invece è quella di Serdar. Portami buone notizie, ma questo Catanzaro è così debole come viene descritto, oppure dobbiamo fare tanta attenzione?
0: I dati danno questo. I dati sono che
1: stasera siamo matematici.
0: Ha 3 punti, ha fatto 6 gol, ne ha subiti 12, su 6 partite ne ha vinto una, ne ha perse 5. Questi sono i dati, in poche parole. Dunque, non è che noi dobbiamo avere paura del Catanzaro o dobbiamo essere già sicuri di aver vinto. Dobbiamo aver rispetto. Tu nello sport puoi raggiungere qualsiasi risultato se però hai sempre il rispetto del tuo diretto avversario, che sia primo in classifica.
1: Anche perché ha solo 4 punti in meno di noi, non è che...
0: Sì, appunto, non è... Ma poi la Serie B è sempre stato un campionato abbastanza corto, però che sia primo, che sia metà classifica, se tu hai rispetto i risultati li raggiungi. Però oltre al rispetto, a mio parere bisogna anche svegliarsi un po', perché poi Baroni, dico, il centrocampo che ha presentato a Modena è un centrocampo di sostanza e anche di qualità, però è un centrocampo di corsa, perché Iannoni, Le Borgne e anche lo stesso Lella, però nel secondo tempo sono spariti, Allora,
1: infatti è per quello che sto un po' sua... il dato dei duelli e dei contrasti,
0: certo,
1: perché sono giocatori che invece dovrebbero fare di quello poi il loro pane.
0: E c'è un detto che è vecchio, ritorno come il cuco, ho svegliato il cuco stasera, che le partite le vinci o le perdi a centrocampo. Le partite le vinci o le perdi a centrocampo. E noi nel secondo tempo, lì contro i Brugman e via di seguito, la palla non l'abbiamo più vista, che avessero giocato a 3 in mezzo come all'inizio, e con Brugman, Bianco e Santoro, e come hanno finito alla fine con Santoro e Brugman, che poi è stato sostituito da Acqua e ha fatto ora da giocatore a partecipare al terzo gol di...
1: Ti porto sul Catanzaro. Intanto Lozager o Calabrese per sostituire Edmundson?
0: Beh, se parliamo di ruolo, di riconoscere il giocatore nel proprio ruolo, direi che è Lozager, però Calabrese ha giocato ancora da centrale. E quando è entrato a Modena a me non è dispiaciuto, e in certi disimpegni si è disimpegnato meglio lui al confronto di tanti altri compagni di reparto che hanno qualche anno più di lui.
1: Iemmello, attaccante da fronteggiare come?
0: Bisogna vedere se giocherà, perché giocano a 3-4-2-1 e 5-4-1 difensivo. Bisogna vedere se lui giocherà da prima punta, perché hanno due giocatori bravi, secondo me, anche bravi nell'uno contro uno. Uno è Pafundi, che è la mezza punta di destra,
1: quello di cui Mancini diceva prima Pafundi e poi tutti gli altri.
0: Bravo,
1: poi...
0: Bravo.
1: Poi è un po' finito,
0: non si sa lì le cose come vanno. E poi domenica ha giocato Alesi, insomma, come vogliamo chiamarlo, e anche lui è molto abile, però è in discussione con questo Coffi, che purtroppo non lo conosco, ma sicuramente se giocherà in quel ruolo lì.
1: Il Catanzaro è un giocatore che mi piace tanto, mister, che è Petriccione. Mi è sempre piaciuto, devo essere sincero. Sa trattare il pallone.
0: È bravo, Mattati. È il Pirlo della Serie B, perché lui gioca 5-3-2, gioca davanti la difesa, gioca col doppio mediano, gioca sempre un po' più abbassato dell'altro. Il Petriccione nostro, che è bravo in questi disimpegni qua, ne abbiamo uno solo a mio parere, che è Castanos, che io l'ho visto giocare anche con la nazionale,
1: però Baroni comincia a non vedere più di tanto. All'inizio stagione Castanos giocava, adesso meno.
0: Perché secondo me ha capito che magari abbiamo un, dobbiamo, in questo momento abbiamo bisogno di un centrocampo che abbia più gamba, più corsa e via di seguito. Poi non è che il centrocampo composto da Iannonis, Le Born e Lella sia un centrocampo tecnicamente povero, perché il primo tempo l'abbiamo fatta bene la partita. E lì ritorno al discorso anche di De Battisti. De Battisti secondo me è da riconfermare, perché il ragazzo ha fatto bene. Poi ha fatto un errore nel secondo tempo, ma insomma ha fatto ora anche a recuperare. Ma ci sono di quelli datati che hanno commesso degli errori che ci sono costati la partita.
1: Diciamo la verità, poi De Battisti è impredicato di essere confermato, ma anche perché Frese è rientrato da poco, magari non ha la titolarità nelle gambe,
0: Bradaric
1: è fuori, quindi insomma De Battisti tra l'altro una bella sorpresa, secondo me, come ragazzo.
0: Bradaric si fa male, io mi ricordo, cioè, quella situazione, c'era Edmundson e David Ovis. Erano, non so come erano messi, cioè, non c'è connessione fra uno che marca e l'altro che copre, erano tutti e due in linea. A un certo punto il giocatore lì del Modena parte e loro erano tre metri dietro a lui che stavano rincorrendo, e ha fatto una rincorsa, un recupero miracoloso Bradaric, e si è fatto male, si è rotto perché ha sforzato al massimo.
1: Mister, io devo chiudere, ci sono ancora dei messaggi, basta dire che la gente si alza al mattino per 1.000 euro e questi li guadagnano in un giorno, altro che calo di tensione, se ce l'hai in fabbrica, il calo, il primo richiamo, il secondo richiamo e poi licenziamento, insomma c'è anche gente arrabbiata, però domani è il giorno giusto secondo me per prenderci tutti questo balsamo che è la vittoria, certo. che sono i tre punti. Anche se in casa Catanzaro vogliono fare lo stesso, perché Gorgone si gioca la panchina,
0: certo.
1: C'è stato un comunicato in settimana dei calabresi, ma a questo punto dobbiamo infischiarcene degli altri, abbiamo già fatto tanti regali, è il momento.
0: Comunque,
1: di imprimere un altro passo,
0: che io non mi stancherò mai di dire quel discorso lì, che la gente prende 1.000 euro al mese e si alza la mattina presto, perché quelli che prendono 10 volte o 20 volte di più come i calciatori, non parlo solo di quelli del Verona, sono delle persone fortunate che hanno fatto di un gioco il proprio mestiere. Dunque io non mi stancherò mai di sottolineare chi si alza la mattina presto e poi fa fatica a arrivare a fine mese.
1: E che domani sera poi saranno allo stadio, perché
0: bravo,
1: che poi
0: bravo.
1: Parte di quelle cifre che guadagnano poi le usano.
0: Bravissimo.
1: Anche per la passione che è l'Hellas. Domani, come detto, oltre 17.000 tifosi anche domani sera per Hellas Catanzaro di venerdì ore 20:30. Noi seguiremo la partita ovviamente con Alessandro De Pietro e con la lunga diretta con i collegamenti anche dallo stadio con Davide Cailotto. Chiudiamo con un Olindo meraviglioso, ti scrive questo amico, quindi ringrazialo, mister,
0: grazie, stato gentile. Come si chiama?
1: Chi è? Vediamo, non lo so, non si è firmato, però va bene lo stesso.
0: Si deve firmare, che così diciamo che
1: vuole
0: nome.
1: Rimanere anonimo.
0: Male,
1: corteggiatore anonimo. Mister, grazie.
0: Grazie a te, mister.
1: Grazie anche a Desi Regia, e con Fuori Gioco ritorniamo puntuali domani. A domani.
2: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori Gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti, e dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitoso! meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Poeti sociali, una proposta della diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona, dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
10: 30, 40, 50.
11: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
10: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
11: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
10: Ah, che rima! Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
11: Galassia!
10: L'iper risparmio per tutti.

0: 800 103.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
2: E caccia alla banda di ladri che la notte scorsa a Cerea ha messo a segno un furto nella gioielleria Ambroso. Per sfondare la vetrata è stato usato per ben 9 volte un pick-up in retromarcia. Il mezzo è risultato rubato ad un'azienda agricola di Palesella e ritrovato dopo il colpo a Minerbe. I ladri, almeno 4, sono entrati nel negozio ed hanno arraffato tutto ciò che era esposto, mentre altri 3 facevano da palo utilizzando 2 auto per bloccare la strada. A dare l'allarme alcuni residenti di Via Paride. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nulla esclude che si tratti della stessa banda che pochi mesi fa ha messo a segno un colpo alla gioielleria Bisi di Legnago.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera da Tiziana Bronzato. È un 60enne di Grezzana il presunto autore dell'incidente avvenuto mercoledì sera in tangenziale est. Un'auto ha tamponato una Renault provocandone la fuoriuscita nella scarpata laterale e un ferito. Lo ha rintracciato la polizia locale di Verona. La sua Peugeot 308 risultata danneggiata è stata sequestrata, così come una dash cam trovata all'interno. L'uomo verrà denunciato per fuga e omissione di soccorso. Omicidio nella boscaglia San Massimo. Domani la convalida dell'arresto del veronese 50enne. Attesi gli esiti di autopsia e analisi tossicologiche sul corpo del giovane di 25 anni trovato morto dopo una presunta lite fra i due. Si ipotizza il decesso per asfissia. Primo giorno a Verona per il nuovo questore Mauro La Mattina. Stamane ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, deponendo una corona di alloro davanti alla lapide. Poi nell'aula magna Giuseppe Cimarrusti, La Mattina ha incontrato i funzionari della Questura di Verona, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e del personale dell'amministrazione civile dell'interno. Nel corso della mattinata il colloquio con il prefetto di Verona Demetrio Martini. Magis non dimentichi i veronesi. A furia di cercare i nuovi sbocchi di mercato, secondo il centrodestra l'azienda non rende alla città il servizio che dovrebbe dare. Per gli esponenti delle minoranze in consiglio comunale serve una tariffa per i clienti storici, un attacco anche politico. Si fanno convenzioni vantaggiose per le amministrazioni venete e si perde di vista il proprio territorio. Il teleriscaldamento verrebbe praticato con prezzi poco vantaggiosi in regime di monopolio, le tariffe poco competitive. Tutto questo potrebbe diventare materia per il Consiglio Comunale, perché viene chiesta una seduta straordinaria con audizione del presidente Testa. Da oggi si possono accendere i termosifoni nel comune di Verona. Gli impianti di riscaldamento installati negli edifici privati potranno funzionare al massimo per 14 ore, tra le 5 e le 23. Dovranno essere spenti comunque il 15 aprile 2027. Al via le domande per il bonus affitti genitori separati. La piattaforma sarà aperta fino al 28 ottobre. Si tratta di un sostegno del Comune di Verona per chi, dopo la separazione e il divorzio, non ha ottenuto l'assegnazione dell'abitazione familiare di proprietà e deve quindi sostenere il costo di un affitto con figli ancora a carico con meno di 21 anni. Il contributo copre il 50% delle spese annuali per il canone di locazione, fino ad un massimo di 6.000 euro l'anno. Per accedere, il reddito singolo del richiedente deve essere al massimo di 35.000 euro. Poste Italiane ha installato 34 defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione con controllo remoto in 8 sedi venete. A Verona ne sono stati posizionati 12 nelle sedi di Piazzale 25 Aprile, Via dalle Coste e Piazzale Guardini. I defibrillatori sono in grado di analizzare in autonomia il ritmo cardiaco e di assistere il soccorritore durante tutte le fasi dell'intervento, questo grazie a chiare indicazioni vocali, rendendo l'intervento sicuro anche per chi non ha competenze mediche specifiche. Aido Verona festeggia sabato i 50 anni di attività, seconda provincia in Veneto per numero di donazioni. La sezione veronese conta 30 gruppi comunali, 48.000 soci, 13.000 nel capoluogo. La celebrazione per l'anniversario si terrà sabato mattina in società letteraria.
4: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima ancora fino a 22 gradi, minima che scende a 13.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.
1: This is the story of my baker.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Steiner Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS A4 Holding Banco BPM Magis Revo. Digital Partner Zip Agency Power by Spotlight.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata drammatica per le morti sul lavoro. Al porto canale di Cagliari un autotrasportatore, Carlo Spiga, di 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava dei lavori in una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese ed è già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia, le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi tre punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta, alle 21 potrebbe affidarsi la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League Sarri non convoca Belanova e Kessié contro il Paphos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali.

0: materiali di comunicazione.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima ancora fino a 22 gradi, minima che scende a 13.
1: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Radio Verona.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: 28esima Fiera della Polenta di Vigasio. Ritorna la fiera gastronomica dedicata alla polenta più grande d'Italia. Vi aspettiamo dal 15 ottobre all'8 novembre tutte le sere e nei weekend tutto il giorno, con tanti spettacoli gratuiti e più di 120 pietanze da assaporare. Non mancate!
9: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con UpRent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
10: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Verona.
1: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 €. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Opere rare, prime esecuzioni, un programma musicale ricco e inedito. Nel 2027 vivi l'emozione del grande spettacolo al Teatro Filarmonico di Verona, con l'orchestra, il coro e il ballo dell'arena. Rinnova subito il tuo abbonamento. Dal 24 novembre, nuovi abbonamenti e dal 1 dicembre, biglietti in vendita. Tutte le informazioni su www.arena.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
9: in collaborazione con
10: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Cosa so?

0: giorno.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
5: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Radio Verona.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Verona.

Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: prima di te.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona, radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
2: Paloma, baby.
3: Oh.
2: Bebecita, ¿qué pasó?
3: ¿Qué
2: son tus

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

appoggiata al telefono, spedisce parole e parole. Il tempo stasera promette miracoli.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.